La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Buongiorno, buongiorno. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV. Pippo, lasciami salutare Alessandra Aprea, che è stata annunciata come Cecilia Coscioni.
1: Sì, sì, abbiamo oggi il carnevale, quindi ci piaceva fare uno scherzo. Non è carnevale oggi?
0: Non è carnevale. Ah, ma ogni scherzo

0: sigla che apre le danze, sì, del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, sì, il finale della sigla.
1: Sì. Che oramai ci ritroviamo a canticchiare anche non volendo, è un automatismo, per esempio anche sotto la doccia al mattino quando ci prepariamo.
0: Adriana, allora, stamattina ha freddo, ha detto ragazzi detto, non so, forse non sto bene, ho freddo.
1: Forse non sto bene, ho dormito molto poco, ho dormito un paio d'ore anche diciamo a fatica.
0: Allora
1: quindi
0: fuori,
1: ho freddo.
0: Fuori c'erano 26,5 gradi. Quindi vuol dire che non fa freddo, fa
1: vi
0: molto caldo.
1: Vi confesso una cosa?
0: Sì,
1: avrei voluto accendere il sedile.
0: Adriana confessa.
1: La funzione del sedile.
0: Adriana
1: sì.
0: confessa.
1: Mm-hmm. Ecco, la è aperta.
0: È confessa?
1: Non confessa. Avete sentito anche voi, no? No, picca, ma che stai a fare stamattina lì?
0: Adriana, confessa la verità.
1: Avrei voluto accendere il sedile. Cioè, l'aria calda che emana il sedile.
0: Okay.
1: Perché ho freddo? Non lo so, perché forse perché ho dormito poco.
0: Ma veramente?
1: E ho una dolenzia generale al corpo. Sempre Adriana confessa.
0: Ma perché confessa? Si dice confessa? Confessa.
1: Sì.
0: Non confessa?
1: Pippo stamattina non sta bene.
0: Ragazzi, come si dice?
1: È lui che non sta bene, da me.
0: La
1: non
0: si
1: io.
0: Apre o si chiude sulla festa? Sulla parte.
1: Allora, spegnetegli il microfono, mandatelo un attimo di là a recuperare le idee.
0: Non mi viene il termine. Confessa, giusto si dice?
1: No, Pippo confessa.
0: Ok. No, ma sul
1: Pippo
0: serio.
1: Confessa. No, serio. Pippo confessa.
0: Ok.
1: Va bene, si parte, buongiorno. Abbiamo già cominciato a battibeccare stamattina sull'aria condizionata.
0: Non so se da
1: questa parte. Aspetta, devo controllare.
0: Io stamattina
1: da dove? Da sopra.
0: Sì, stamattina ho scelto
1: parte,
0: una t-shirt piuttosto pesante. Non
1: lo
0: so perché non me ne sono reso
1: il
0: conto.
1: Il tessuto è quello.
0: Sì, perché
1: abbastanza.
0: Questa qui ce l'ho sia così, questo tessuto più pesante, che quella molto leggera di cotone.
1: E come mai stamattina?
0: Perché erano una sull'altra nell'armadio, ho preso questa.
1: Quindi hai inciampato nelle magliette a righe
0: nella
1: stamattina.
0: Maglietta un po' pesante, diciamo. Quindi.
1: E infatti, guarda io come sono abbigliata.

0: Vedi? Ho la manica lunga stamattina perché avevo freddo.
1: Allora, l'aria condizionata è motivo di litigio fortissimo in tutte le aziende, in tutte le case, in tutti gli uffici.
0: O è un paradiso oppure uno strumento di tortura, perché molto spesso è un paradiso. Cioè,
1: ma
0: quando fuori fa molto
1: il caldo, dovete sopportare l'aria condizionata, perché il caldo è insopportabile, quindi l'aria condizionata.
0: Beh, a me piace il caldo, mi piace sudare, quindi quando è che si sudava, tipo sabato sera pure si sudava parecchio, mi piaceva molto.
1: Ti piaceva sudare?
0: Le goccioline sul naso mi davano soddisfazione.
1: Sabato sera io ero nel Cilento, c'era tipo 18 gradi, a un certo punto
0: Cilento,
1: una
0: sì.
1: temperatura meravigliosa.
0: Nel Cilento,
1: allora 347 490 00 42 aria condizionata sì, ora condizionata no, e chi sono le persone con cui spesso litigate? Io per esempio ho due o tre amici che in macchina ormai faccio fatica a portarli a fare dei viaggi con loro,
0: però
1: perché non sopportano l'aria condizionata.
0: Sei esagerato tu con l'aria condizionata.
1: Per me d'estate senza aria condizionata non si può viaggiare, non esiste,
0: non esiste, però bisogna utilizzarla con parsimonia. Lui ha sti bocchettoni, te li piazza in faccia a costo di farti venire
1: tanto grosso così,
0: a costo di farti venire una paresi facciale. Quindi aria condizionata sì o aria condizionata no, e con chi litigate per l'aria condizionata? Sia a lavoro ma anche a casa o nelle auto.
1: Va
0: 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: Brava. Vediamo che Adriana non ha le vampate ancora, quindi no, quei colpi di caldo improvvisi.
1: No, zero, zero. Dai che ci abbia Giantonacci, questa è Iris, la

0: Iris, tra le tue poesie, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno a tutti.
1: Eccoci,
0: gli amici,
1: buongiorno,
0: che stamattina si danno, diciamo, battaglia sul condizionatore anche in auto, quando si va al lavoro tra colleghi. C'è sempre quella o quello che mal sopportano l'aria condizionata a palla.
1: Oppure non ci si mette d'accordo sulla temperatura.
0: Sì,
1: perché
0: la
1: si
0: mia
1: può
0: auto...
1: avere anche ad una temperatura abbastanza sostenuta, non necessariamente così bassa.
0: La mia auto deve essere un frigo bar.
1: No, guarda, viaggiare con Pippo in auto è veramente uno cazzo, Pippo.
0: Sì.
1: No, ma quei bocchettoni a tutta forza che a un certo punto sembri un cadavere. Stai freddo, gelido come un cadavere.
0: Bellissimi quei bocchettoni, pica, che è il solito malaticcio. No, non si può sopportare.
2: Non lo accendo per risparmiare.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Ti conosciamo bene. Va bene, andiamo
1: Luca,
0: avanti.
1: Buongiorno.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno. Piacere.
0: Luca, da Milano litiga spesso con sua moglie, giusto?
3: Sì, abbastanza. Nel senso, Pippo, no, tu sei come mia moglie. Quando io salgo sull'auto di mia moglie, appena accendo, mi arriva questa ventata, di questa bora addosso. Dico, ma cosa succede?
1: Perché aria glaciale, vero?
0: Quindi sei tu quello che mal sopporta l'aria condizionata.
3: No, a me piace, soltanto che per esempio quando io vado in macchina da solo, Dino, metto l'aria condizionata, però lascio anche un po' i finestrini aperti, anche perché poi passare, per esempio ieri c'erano 38 gradi,
1: sì.
3: Passare da 19-20 gradi, poi esci a 38 gradi.
1: È vero, è vero.
0: Perdonami, ma mediamente nella
1: ti viene il cagotto.
0: Nella tua auto?
1: È la verità.
0: Che schifo.
1: No, Pippo, però è vero.
0: A te viene il cagotto?
1: No, però prova ad andare.
0: Ma se hai detto, ma perché tu fai cacca?
1: No, io no.
0: Cioè, sei una donna cazzo. Bella come te non può, non la immaginiamo seduta.
1: Ma assolutamente no, non immaginate me.
3: No.
1: Luca,
3: allora,
1: mi fa piacere che te la ridi, sei molto coinvolgente.
3: No, voglio dire, vederti, l'immagine tua.
0: L'immagine di Adriana, sì.
1: Vi prego, adesso mi sto visualizzando solo in un
0: Dai,
1: posto.
0: Dai, Adriana, che brutta
1: scena.
0: Piacere, no. Adriana, no.
1: No, quello che volevo dire è che provate ad andare a Sharm, oppure, che ne so, in paesi molto caldi, gli sbalzi di temperatura sono micidiali da quel punto di vista, capito?
3: Assolutamente. Infatti la sera quando dormiamo in questi resort l'aria condizionata è a 27 gradi.
1: Io faccio
3: 20,
1: così,
3: cioè,
1: no? No.
3: 27, esatto.
0: Senti,
3: la cosa strana è che, per esempio, a caso in macchina, che cosa? Cioè, mia moglie ha freddo e io ho caldo. Poi quando lei ha caldo dico, ma io ho freddo, cioè siamo sempre in questo conflitto. Lei
0: capita anche che sia tu a mal sopportare il freddo che tua moglie stabilisce.
3: Esatto.
0: Esattamente, cosa che invece in molte coppie ha senso unico, è sempre lei che ha freddo. Per esempio mio fratello litiga tantissimo con sua moglie perché lei non sopporta proprio l'aria condizionata e quando ci sono 40 gradi lei dorme col lenzuolo addosso. Quindi lei
1: anch'io sono abituata così.
0: Se mio fratello accende l'aria condizionata in camera da letto, lei se ne va dalla stanza.
1: Sì.
0: Che c'è da ridere, scusa.
3: Credo che sia abbastanza generalizzato, no? Perché le donne in generale hanno più freddo dei maschi.
1: Però sai, Luca, che secondo me negli ultimi tempi, non so perché, forse per il cambiamento climatico c'è stata un'inversione di tendenza.
0: Cioè, anche le donne.
3: Guarda, se me lo dici tu ci credo. A priori,
0: Luca, una domanda, ma sei tu che fai queste risate fuori luogo o è Picca che mette gli effetti?
3: No, sono io perché mi fate ridere voi, anche io generalmente sono allegro.
0: Allora, guarda, cioè, posso dire una cosa seria? Che oggi stamattina non mi sentivo tanto bene.
1: Cioè, dai. Luca, ci dai grande soddisfazione. Se vuoi ci serve un
3: anche voi.
1: Come si dice uno che ride serialmente?
3: Uno che ride? Se c'è un posto di lavoro vengo lì e faccio quello che ride, va bene.
0: Un risatore seriale.
1: Io avrei detto ridatore.
3: Io sono venuto a trovarvi, con
1: davvero?
3: La mia famiglia lì a Napoli. Sì, perché Leonardo quando era piccolino mandava sempre i messaggi quando usciva dalle elementari a ai corrieri, no? Allora Ciro ci ha invitato in trasmissione, siamo venuti lì verso Natale, 3-4 anni fa, non mi ricordo. Sì, è stato
0: bene.
1: Oh, che bello, ci fa
0: bravissimo.
1: Piacere.
3: Va bene.
0: Allora,
1: grazie Luca.
0: Luca, è stato un piacere conoscerti.
3: Piacere mio, grazie mille.
0: Chissà
3: a tutti.
0: Ciao, buona giornata, ciao. Pica, che cretino.
1: Aria condizionata sì o aria condizionata no? C'è Sienna Spyro, questa è Material Lover.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes,
1: yes. Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vuoi essere la mia shooty?
1: La tua?
0: Shooty.
1: Ah, vado sulla fiducia. Rispetto a cosa sia la shooty?
0: Non sai cos'è la shooty?
1: No, zero.
0: La shooty, la cos'è? Ragazza.
1: Ah, la ragazza?
0: Mia... La shooty.
1: La shooty.
0: Sì, ma che sai che i ragazzi oggi utilizzano tutti questi termini?
1: La generazione Z.
0: La generazione proprio quelli giovanissimi. Sì, sì, sì, sì, sì. Stai chill.
1: Ah, stai chill lo utilizza anche già. Mio figlio, lo so.
0: Tuo figlio pure utilizza stai chill. A quanti anni ha tuo figlio?
1: 11.
0: 11 anni, lui dice stai chill.
1: Stai chill, poi bro.
0: Bro,
1: bro
0: sì,
1: anche
0: pure.
1: Alle donne, bro anche alle ragazze, bro.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: più
0: sì.
1: Sista, è bro.
0: Non è più sista, bisogna dirlo alla Dospina.
1: Sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: scrive
1: sì.
0: Sista le su quei post dei personaggi famosi.
1: No, è bro anche per le femmine.
0: Non
1: sì.
0: È sista.
1: Assolutamente
0: okay.
1: No.
0: Ok, allora forse è rimasta un po' dietro, devo mettere bro.
1: Eh no, bisogna aggiornarsi rispetto sì. A questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Massimo da Napoli. Io proprio ieri discutevo con mia moglie come si faceva una volta quando eravamo piccoli.
0: Come si faceva?
2: A fare le vacanze, a fare i viaggi senza condizionatore.
0: È vero.
1: È vero, c'hai ragione.
2: A spiegare.
0: È ragazzi, anche vero che le temperature non erano così basse in Italia, così alte
1: così
0: in Italia.
1: Alte.
0: Non c'erano quei caldi.
1: Pure mi ricordo, cioè, da bambina faceva un caldo esagerato e in auto con i finestrini, cioè dietro sembrava che stavi sullo scooter.
0: In viaggio? Sì.
1: E poi
0: anche.
1: In casa come facevamo, scusate? I ventilatori e basta?
0: Poi mica avevamo le auto così veloci, avevamo auto lente che per andare a fare un viaggio ci voleva lì.
3: L'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Manuel da Capena. Ciao ragazzi.
0: No, non è vero, c'è gente che ce l'ha ma non l'accende mai, non la sopportano.
1: Sì, sì, sì, sì. No, esiste ancora qualcuno
0: volta
1: che non ce l'abbia?
0: Ho invitato a cena delle persone, un'amica mi ha detto se accendi l'aria condizionata però dimmelo perché io non vengo.
1: Ma dove si accende l'aria condizionata?
0: A casa.
1: Ah, veramente?
0: Giuro, non sto scherzando, perché non sopportano.
1: Però non so se ti è mai capitato di andare a casa di chi non avesse l'aria condizionata, case particolarmente calde, e sudavi e mangiavi, non si capiva niente, cioè, nel senso è brutto.
0: È brutto, sì. Allora, dopo un disco di grande successo con i Tech Debt, Lulu adesso è in linea con noi. Buongiorno Lulu.
4: Buongiorno bro, kiss.
0: Ciao bro, come stai?
4: Bene, voi come state?
1: Bene.
0: Volevo dire che a tutti si usa bro, anche per io, per Adriana si usa Asore. La sorella.
4: Okay, esattamente. La sorella.
1: No, sì, mi sì. Piace avere diciamo una distinzione,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, quindi...
1: mi piace fare la differenza.
4: Giusto.
1: Lulu,
4: giusto.
1: Come stai? Adesso sei bella refrigerata oppure sei al caldo?
4: No ragazzi, allora io in questo momento sono chiusa in macchina con mio marito, finestrini chiusi, già inizia a fare caldo, io sto già sudando.
0: Ah, vedi?
4: E non mi permette, sì, non mi permette di aprire i finestrini e non mi permette di accendere l'aria condizionata.
0: Cioè tuo marito non vuole l'aria condizionata e non vuole che tu abbassi i finestrini?
4: No, e c'è un
0: oddio
4: paradosso
0: mio.
4: Lui fa l'idraulico, quindi monta i condizionatori.
1: Ok.
0: E quindi allora c'è un paradosso molto serio qui che andrebbe curato, diciamo, in un centro di quelli di assistenza medica.
1: No, sì, mi sfugge una cosa: perché dovete stare là dentro chiusi in quella bolla senza far entrare aria da nessuna parte e senza accendere l'aria condizionata? Mi sfugge.
4: Perché lui ha freddo in questo momento,
1: freddo.
4: Nonostante fuori ci sia già un sole bellissimo e caldo, freddo. Lui di notte dorme, anche d'estate con 40 gradi, dorme con il pigiama manica lunga, calzettoni.
0: Madonna. Aspetta un attimo. Quanto è alto tuo marito?
4: È un metro e un succo di frutta.
0: Quindi è basso?
1: Oddio.
4: Sì.
0: E quanto pesa più o meno?
4: Ma sui 70 kg.
0: Cioè è magrissimo.
4: Sì.
0: È magrissimo. Vedi, allora,
1: 60 kg?
0: Sì, è magro.
4: Sì.
1: 70?
4: 70.
1: Ok, ok. Beh, comunque mingherlino, credo sia abbastanza esile.
0: Sì, perciò è magro, è solo pelle e ossa, è a freddo.
4: Sì. Ah, però c'ha quella bella cizzetta sulla pancetta, fantastica.
0: Ah, vedi. Però, allora, questa cosa, per esempio, io la sento molto raramente, che la moglie è così focosa
1: invece...
0: che vorrebbe accendere l'aria condizionata in continuazione.
1: Sì. Allora,
0: il marito
1: Lulu,
0: è così freddoloso.
1: L'ho detto prima con Luca, l'ascoltatore di Milano di prima. Ho detto, secondo me, a occhio e croce sono le donne che accendono l'aria condizionata e gli uomini no. Anch'io ho la stessa battaglia. A casa non mi fa accendere l'aria condizionata, anche in auto. E io la gradisco invece, quindi capito, sta cambiando.
4: Assolutamente sì, io stanotte infatti ho dovuto alzarmi dal mio fantastico letto rosa e andare a dormire sul divano.
0: Uno che si chiama Lulù e dorme in un letto rosa sembra più un fumetto che una persona, però.
1: Cosa, non ho capito?
0: Lulù che si alza. Senti, ma hai per caso le pantofole con delle piume sopra, così svolazzate?
4: No, ecco, questo ancora non sono arrivata, ma ho quelle con la paillette.
0: Ah, quelle con le paillette. Okay. Ah, perfetto.
1: Però è interessante il letto rosa.
0: Ah, va bene.
4: Sì.
0: Tutto questo succede a Potenza, la tua città è Potenza, giusto?
4: Esattamente. Sono Potentina.
0: Perfetto.
1: Va bene, Lulù, grazie. Ci hai restituito una fotografia proprio da cartone animato. Cioè, io immagino quest'uomo mingherlino, piccolo, sottile.
0: Sì.
1: E lei, mastodontico,
0: nel letto rosa.
1: Nel letto rosa
0: con l'aria condizionata.
4: Immagine, mentre lui è mingherlino, bassino. Sì. Io sono bassina e cicciottella. Non vi dico il peso, però vi garantisco che siamo una coppia tutta da vedere.
0: Una coppia.
1: Ma lo immaginiamo,
0: da vedere. Già da sentire siete divertenti, pensa da vedere. Va bene.
1: Grazie, anche perché sei molto simpatica, Lulù. Grazie, stai sempre con noi. Salutaci il marito.
4: Certo, Pasqualino vi sta ascoltando e vi saluta.
0: Grande.
1: Okay.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Meno male.
0: Grazie mille. Dopo gli facciamo vedere la nostra chain. Tu ce l'hai la chain?
1: Ho una bella chain.
0: È il medaglione, diciamo, quello che portano, la collana, che portano.
1: Eccola
0: i rapper
1: qua, vedi, è troppo piccola.
0: Adriana c'ha una bella chain. Sì. Oh, ragazzi, voi dovete imparare questo linguaggio.
1: Tipo, insegnaci la vita.
0: Se no alla radio non possiamo parlare ai giovani. Da oggi dobbiamo dire, Adriana, che bella chain
1: ma
0: che
1: tu
0: hai.
1: Ce l'hai la chain?
0: Ora faccio vedere.

0: 2006 e questa canzone che era del 2003 diventò, diciamo, un po' l'inno dell'Italia che vinse i mondiali.
1: È l'inno non ufficiale dell'Italia ai mondiali.
0: Vent'anni fa. Mondiali che si stanno giocando in questo momento, dove l'Italia ovviamente non c'è, lo sappiamo tutti molto bene. Ieri sera mi sono appassionato alla partita Belgio-Iran.
2: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss Kiss.
1: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, visto che in questo video le fa sembrare quasi coetanee Sabrina e Madonna,
1: infatti pensavo proprio a questo.
0: Sembrano coetanee nel video.
1: Vabbè,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: La tecnologia
0: è vero. Sì,
1: prima
0: sì, sì.
1: Soltanto attraverso le foto potevamo dare un'immagine diversa.
0: Adesso anche i video
1: potrebbero essere molto ritoccati.
0: Tra poco facciamo uno scherzo su questa terminologia di cui stiamo parlando stamattina, l'asciuti. Adriana non si rassegna ad essere la mia asciuti, non vuole esserlo.
1: Sì. Però c'è una bella chain.
0: C'è una bella chain.
1: Anche tu ce l'hai, vero?
0: Sì, te l'ho fatta vedere poco fa. Allora, tra poco facciamo lo scopetro. Quindi, cari amici che siete appassionati del vostro segno zodiacale, soprattutto vi informate ogni giorno su come sarà l'andamento della giornata grazie ai segni zodiacali e alle stelle, potete inviare adesso un WhatsApp di testo e scrivere qual è il vostro segno zodiacale, perché dobbiamo scegliere quello di cui parlerà oggi Adriana. Quindi 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. L'orosco com'è? Le stelle parlano?
1: Tu capisci quello che vuoi,
0: okay,
1: ma mi pare ovvio. Allora aspettiamo il vostro segno zodiacale, intanto via a un po' di messaggini sull'aria condizionata, sì o no e con chi litigate?
2: Buongiorno Kiss, mamma
1: Buongiorno.
2: Mia Adriana, mi hai sbloccato un ricordo orribile di un agosto in cui andai a pranzo da degli amici, persone particolarmente freddolose e io e mio marito avevamo di fronte questo ventilatore cioè ad accenderlo non ci voleva nulla, bastava un tastino. Ma anche al minimo, non dico tanto,
1: e niente.
2: Ma niente, loro imperterriti fino alla fine del pranzo.
1: Dovevi sudare.
2: Niente, tutto spento.
1: Dovevi sudare.
2: Ho tolto anche l'acqua del battesimo.
0: Bisogna, ragazzi, rispetto al caldo, bisogna essere zen, devi rilassare. Se ti agiti è ancora più caldo. Quando ti manca l'aria per il caldo, se ti vai in agitazione.
1: Andate a fare qualche cerimonia a pranzo in questo periodo,
0: mamma
1: va?
0: Mia, io sono,
1: vai.
0: Ecco, così bisogna essere.
1: In chiesa.
0: Fa caldo, no? Fa freddo. Devi pensare che fa freddo.
1: Tipo
0: pensare
1: veramente così,
0: al rumore dell'acqua.
1: È proprio
0: devi
1: lui.
0: Devi stare lì sereno. Io al matrimonio del mio amico Luca Madonia, in Sicilia, dopo
1: è svenuto
0: dopo un quarto d'ora di messa in chiesa, era il 14 agosto, c'erano a Termini Merese, penso 800 gradi nella chiesa,
1: sì.
0: 800 gradi, dopo un quarto d'ora ho avuto il mancamento famoso. Portatemi l'acqua.
1: Acqua e zuccheri.
0: Per favore, portatemi l'acqua.
1: Io mi sarei incavolata.
0: Con chi?
1: Ma scusa, io mi sto sposando, devo stare a vedere uno che rovina la scena con i suoi malori.
0: Ma non ho rovinato la scena, io ero
1: perché
0: dietro.
1: Perché alla fine che voleva lui? Il cannolo siciliano.
0: Mi sono fatto
1: altro
0: portare l'acqua
1: zuccheri.
0: Perché da amici che erano lì accanto a me, mica ho disturbato la cerimonia, ma sei pazza?
1: Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Stamattina qui ci sono 26 gradi. Sto andando in ditta in cui sicuramente ce ne saranno almeno 31 e ora delle due non oso immaginare che caldo atroce dovrò subire.
0: Mamma mia.
3: Tra l'altro
1: ti
3: a
1: dispiace,
3: cucire cose pesanti tipo divani in cuoio, arredamento. Vorrei fare una petizione per i poveri lavoratori senza aria condizionata.
1: È vero, e ce ne sono tanti perché le fabbriche,
0: tanti, sì,
1: quindi
0: sì.
1: I grossi capannoni di cui parlava non godono di aria condizionata, quindi ovviamente si suda e si sta male.
0: E ovviamente adesso fortunatamente si sta prendendo anche in considerazione di aiutare sempre di più le persone che lavorano all'aperto sotto il sole, in orari diciamo impossibili, dove il clima in Italia adesso raggiunge dei numeri,
1: dei picchi altissimi,
0: il caldo, e lì viene diciamo sospeso
1: dalle 12:30 alle 16, quindi nelle ore più calde non si lavora, si sospende tutto il cantiere, insomma. Allora,
0: tra poco l'oroscopo, intanto Rocco Ant con Anamena.
1: Sai che diventerà di nuovo papà?
0: Sì, lo so benissimo. Raffaele.

0: Bellissimo. Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone. Buona giornata a tutti.
1: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone.
2: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
2: Beh, devo dire che il segno del leone è un segno abbastanza tosto, soprattutto le donne. Hai qualche donna leone nella tua vita?
1: Sì, ha voglia.
2: Ah sì?
1: Ma adesso poi io, sai che delle persone non chiedo mai il segno zodiacale.
2: Adesso ci stai facendo caso però.
1: Mi sto facendo caso un po' di più.
2: E allora, via col segno del leone.
3: Oroscopetro.
1: L'oroscopetro.
4: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
2: Allora, cari amici del leone, per voi l'estate è la stagione della riscossa, con le stelle che vi regalano carisma e un ruggito pazzesco. Lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Siete nati sotto il segno del sole, siete di fuoco e amate stare al centro della scena e del palcoscenico, ma questa è una caratteristica proprio centrale di chi è nato sotto il segno del leone.
1: Ah, veramente?
2: Proprio per questo, ricollegandoci al tema del giorno, voi non accettate compromessi termici. A casa o in ufficio il telecomando del condizionatore lo dovete comandare voi, e io aggiungo anche per una serie di altre cose.
1: Chi il leone, è del leone comanda. Qua?
2: No, è del leone qua nessuno. No,
1: ma scusa, Anna Chiara ha fatto il compleanno l'altro giorno.
2: È che gemelli.
1: È gemelli.
2: Ma il leone sono nati ad agosto.
1: Ad agosto, è vero.
2: Sì, mia sorella è nata sotto il segno del leone. E anche una serie di amiche.
1: E tua sorella è una notoria scassacazzi, per cui figurati.
2: Il 23 luglio.
1: Posso immaginare che sia del segno del leone, soprattutto che l'oroscopo lo voglia lei, che il telecomando lo voglia tenere lei. Vai.
2: Se decidete che si gela, quindi, tutti devono battere i denti. Se decidete invece che fa caldo, si soffoca. Il vostro partner e i vostri colleghi sono avvisati. Questa settimana mettetevi l'anima in pace e assecondate il re della savana. Anche perché se gli togliete il telecomando, morde. Punteggio della settimana: un bel 9 per il magnetismo e la determinazione, ma un 4 in diplomazia climatica.
1: Bene, allora, cari amici del leone, vi siete riconosciuti in queste caratteristiche elencate dalla dottoressa in oroscopo Adriana Petro? Perché so che ha preso un diploma in una scuola serale, diciamo, ha frequentato questi corsi.
2: Ti ricordi quando c'era il mini diploma?
1: Sì, sì, il corso è costato 30 euro e se tanto mi dà tanto, diciamo, si capisce dalla qualità dell'oroscopo che lei
2: Aumenteremo
1: produce.
2: Aumenteremo il prezzo della formazione man mano che il pubblico dell'oroscopetro aumenterà.
1: La formazione era di Titti e le stelle, che sono delle signore diciamo che fanno tarocchi e altre cose, e lei ha letto, diciamo, ha imparato da loro. Quindi 347 490 0042 per i feedback sull'oroscopo. Grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: 22 è volata già via la nostra prima ora, chiacchierando, raccontandoci un po' rispetto al caldo e al freddo. Ci sono delle regole, Pippo, lo sai, quando si condivide, che ne so, l'aria condizionata in ufficio, sul luogo di lavoro, c'è una temperatura che non deve mai essere inferiore ai 25 gradi.
1: Ai 25, ma manco superiore però.
0: Dai 25 ai 27, poi dipende dal caldo che c'è fuori.
1: Vabbè, comunque hai dei feedback positivi per l'oroscopo. Arrivati Natale, What's Love, Got to Do With It. Questo è un pezzo del 1900.

0: Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss. Adriana, vuoi essere la mia shooting?
1: Ma certo, Pippo.
0: Ah, ok, sei convinta, vedi?
1: Mi sono convinta.
0: È bastata, diciamo, è bastato farle vedere la mia chain. Lei è rimasta, vuole diventare...
1: È una bella chain, Pippo, molto costosa. Certo che voglio essere la tua shooting.
0: Se fai la brava, dopo ti faccio vedere il mio drip.
1: È importante come drip?
0: Il drip sarebbe tutti i gioielli di cui sono in possesso. Certo.
1: Ma io ti credo, vado a fiducia. Ma non
0: fiducia,
1: ti preoccupare,
0: ma ciecamente.
1: Certo.
0: Va bene, grazie mille a te e a tutti voi per essere con noi. Radio Kiss Kiss. Dalle 7 alle 9 con il nostro drip, con i nostri gioielli che sono le nostre chiacchiere tutti i giorni su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show. Sentiamo gli ascoltatori sull'aria condizionata.
2: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: E Adriana.
0: Buongiorno.
2: Qui a Palermo invece già ci sono 26 gradi. Mm-hmm. E anche durante la giornata sicuramente aumenteranno.
0: Ah,
1: ok, vedi? Certo, sì, anche qua 26 gradi, ma stamattina all'alba, immaginiamo che adesso che sono le 8 siano già aumentati.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao,
3: io
1: buongiorno.
3: Pure sono una cagacazza con la l'aria condizionata, ma al contrario di Pippo, io in auto non la metterei, ma passa, cioè giusto un po', perché addosso mi fa star male, e quindi questo è un continua lotta con mio marito, che invece la metterebbe come Pippo a palla proprio.
0: Sì.
3: E invece al lavoro è un problemaccio, perché ci sono i colleghi maschi che non capiscono che a una donna può capitare di avere delle vampate, che quindi all'improvviso bisogna aprire, bisogna accendere l'aria, vabbè, una tragedia.
0: Di Anna Chiara alle vampate, lo ricordiamo. Noi abbiamo, le vampate sono, diciamo, che poi in ogni regione si chiamano in modo diverso.
1: Sono degli attacchi di caldo.
0: Attacchi di caldo
1: improvviso
0: per le donne in menopausa, lo ricordiamo.
1: Dovrebbe essere principalmente così.
0: Esattamente. Detto questo, io da quando ho scoperto l'app della mia auto che mi permette di accendere da remoto l'aria condizionata.
1: Questa è una cosa meravigliosa.
0: Arrivo nella mia auto che è già bella fredda, fresca.
1: Sì. No, con i finestrini
0: prima
1: aperti.
0: Posso aprire i finestrini.
1: Inizialmente.
0: D'inverno, per esempio, se sta troppo al sole, magari si riscalda troppo, apri i finestrini e arrivi che trovi già

0: la macchina più fresca, ma posso anche accendere il condizionatore. Questo è bellissimo, che tu arrivi e già fresca, ed è una cosa meravigliosa. Dovrebbero, sono sicuro che tra qualche anno ce l'avranno tutte le auto.
1: Forse sì. Tra qualche anno sì.
0: Sì, secondo me sì, assolutamente.
1: Basta
0: sì.
1: Basta investire una bella cifra.
0: No, ma penso la che la tecnologia vettura non sia tanto difficile.
1: Sì, vabbè, tra un po' sì. Tra
0: un internet
1: sì.
0: Non è tanto difficile. Massimo da Como, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Radio Kiss.
0: Ciao. Scusami, Tommaso Paradiso nella sua canzone ha celebrato il fatto che il Como, una squadra come il Como Calcio, sia andata in Champions League. Tu hai celebrato, sei felice di questa cosa?
2: Ma io sono felice anche se non seguo il calcio, perché
1: non segui il calcio.
2: No, però sono felice perché quando una squadra minore va fa dei buoni risultati, sono più contento.
0: Sei più contento, vedi, esattamente. Perché anche Como?
2: Come?
0: No, vai avanti, scusa.
2: Si dimostra che le squadre anche più piccole, dove vengono pagati anche meno i giocatori, hanno più fame e magari ottengono migliori risultati.
0: Sì, vabbè, diciamo che non è proprio il caso del Como, che è una squadra molto ricca e ha comprato fior fiore di calciatori. Non è che proprio sono morti di fame i calciatori del Como.
2: No.
0: Anzi, sono diciamo,
2: sarei
0: più pagati forse.
2: Quindi avanti. Questo dimostra che non me ne intendo tanto.
1: Però sull'aria condizionata sei abbastanza ferrato, cioè ci hai detto che in ufficio dove lavori è praticamente una guerra aperta.
2: Eh certo, perché noi siamo, allora, nell'ufficio commerciale siamo 20 persone.
1: 20 persone, quindi condividete uno spazio di quanti metri quadrati più o meno?
2: No, molto grande, molto grande. 500 metri quadri, quindi quattro uomini e 16 donne.
1: Alla faccia!
2: I quattro uomini vengono con i pantaloni, la camicia e
0: la giacca, esatto, e la cravatta magari in alcuni casi.
2: No, fortunatamente no. E purtroppo tante donne vengono invece con l'infradito, la minigonna, la scollatura davanti, la scollatura dietro, e quindi pretendono di avere solo 28-30 gradi.
0: Loro vogliono 28-30 gradi perché sono seminude, ecco. E voi siete super abbigliati, giacca, camicia, pantaloni.
1: Però dicevo, voi in giacca, cravatta o comunque camicia e pantaloni lunghi, ma loro possono venire con l'infradito e...
0: Vabbè, l'infradito sono scarpe eleganti, intende aperte,
1: tu dici
0: no?
1: Sandali, quelli aperti.
0: Sandali aperti.
2: O anche infradito belle eleganti.
0: Non le ciabatte, l'infradito da spiaggia.
1: Ah, avevo capito, vengono l'infradito, pantaloncini, così molto informali.
2: Quelle scarpe ciabatte aperte.
1: Sandali
2: estivi. Molto belle, tutto, però... Lo diciamo sempre, noi non siamo in spiaggia, purtroppo dobbiamo essere coperti, quindi magari copritevi un po' di più e raffreddiamo un po' di meno l'ufficio.
0: Sì. Posso dire la verità? Io non so tu come faccia, cioè perché è follia. Io per esempio in questo momento qui hanno spento, credo, l'aria condizionata.
1: No, abbiamo alzato la temperatura.
0: Comincia a fare troppo caldo per quanto mi riguarda. E adesso litigherò alla fine di questa chiacchierata
1: adesso
0: con te.
1: Adesso inizierà a sclerare, ma che litigherà?
0: Perché ha fatto, perché lei ha freddo stamattina e quindi deve fracassare gli zebedei. E sta da mezz'ora a fare polemiche sull'aria fredda.
1: Ma c'ho sto bocchettone, credo, dietro. È una percezione. Ma lì non c'è
0: bocchettone,
1: dove è lui.
0: Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a te, Massimo.
1: Quindi ce l'ho solo io.
0: Ma ne parliamo in privato. Sì, dicevi.
2: Noi siamo sulla stessa barca, che abbiamo 5 bocchettoni che vanno a manetta e gli altri 6-7 che sono spenti.
0: Gentilmente voglio un bocchettone diretto su di me. Grazie.
1: Ma non che emanerà aria condizionata, Pippo, te lo giuro. Cosa diventa molto minacciosa. Allora, senti, ma lo scarto dovrebbe essere almeno di 7 gradi tra l'interno e l'esterno. Fate attenzione a questo, alla temperatura del condizionatore, Massimo?
2: Sì, quello sì. Perché comunque non troppo alta, altrimenti dopo inizia a venirmi cervicale.
0: Sì, sì. Appunto, voglio infatti salutare tutte le cervicali, tutte le schiene, tutte i torcicolli, tutti i dolori che vengono con l'aria condizionata.
1: È vero.
0: Al contrario dei termosifoni.
2: Ciabatte anche agli uomini, però non so se me li accetteranno.
0: Ecco, perché al contrario dei termosifoni, che in genere ti aiutano a stare meglio anche di salute, perché se hai un problema, hai freddo, magari hai la febbre, metti i termosifoni a palla, così riprendi calore, eccetera, eccetera. Mentre l'aria condizionata, al contrario dei termosifoni, crea i disagi, diciamo, poi fisici, i dolori, il mal di testa,
1: i dolori da freddezza.
0: La verità è quella, però purtroppo non si può vivere con 40 gradi.
1: Massimo, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Stai sempre con noi e chischissa a te.
0: Ciao, chischissa a te, buona giornata.
2: Ciao.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, oh, oh, oh. Non siamo molto importanti. Oh, oh, oh. Ma puoi venire con.
0: Ma quanto è tornato in hype dopo la sua presenza al concerto di Achille Lauro a Roma?
1: Antonello Venditti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. E qui torniamo indietro di parecchi anni, era il 1988.
0: In questo mondo di ladri su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, devo dire che tu le vampate me le fai venire tutti i giorni.
1: Ma chi è?
2: Ma io vorrei vedere la foto profilo della signora.
1: Non so chi è, una ragazza.
2: Perché ogni la signora era per essere eleganti. Sì, si capisce che è una voce molto giovane.
1: Allora,
2: hai capito?
1: Adriana, oggi non sei molto easy.
2: Easy?
1: Non easy, easy, icy. Non sei icy? Sì.
2: Beh, non
1: sei molto ricoperta di diamanti.
2: Ah, no. No, per niente.
1: Poi ti faccio vedere il mio drip, ti faccio vedere i miei gioielli.
2: Okay.
1: Esco con la mia Shuti, sono col mio Omi, è il mio miglior amico, il mio Omi.
2: Omi chi è?
1: Omi è il miglior amico.
2: Ah.
1: Sto col mio Omi, mm-hmm. E poi sto con la mia Shuti, sto con la mia ragazza.
2: Shuti è la ragazza, quindi.
1: È la ragazza, okay. Tu sei il Goat, sei il migliore, il numero uno, il migliore di sempre.
2: Goat
1: Pika
2: è il migliore.
1: Goat, sì, sì. Venerdì quando fa il momento dance,
2: uh-huh.
1: Lui si sente il Goat, cioè mette proprio una cosa nei capelli, nella testa, una fascia. Sono il Goat.
2: Dai, allora,
1: questi
2: siamo
1: sono
2: pronti?
1: I termini che si usano anche nelle canzoni dei trapper, no? Faccio per dire, che ne so, Shiva, Sfera
2: e
1: Basta.
2: Forse sono proprio loro che hanno sdoganato un po' questa terminologia.
1: Questa terminologia,
2: secondo
1: sì,
2: me
1: sì,
2: sì.
1: Sì. Va bene, sentiamo se gli italiani sono abbastanza pronti, mm-hmm, a questo tipo di parole. Mi sa di no, eh.
2: Ad accogliere
1: la massa,
2: questi,
1: la
2: ad
1: massa.
2: Accogliere questi nuovi termini.
1: Questi nuovi
2: sentiamo.
1: Termini, vediamo.
3: Pronto?
1: Enrico.
3: Ah, Eugenio.
1: Eugenio?
3: Sono il padre io.
1: Ah, salve. Mm-hmm. Enrico non c'è, giusto?
3: No, è sempre a lavorare, qui non c'è mai, a parte che il suo numero è un altro numero.
1: Senta, certo. Ma se io vengo con la mia crew e la alloviamo tutto, è un problema?
3: Che facciamo con la crew?
1: La alloviamo tutto. Comunque, se vuole, io le faccio vedere il mio drip.
3: No, no, no, non faccia vedere niente, perché io sto bene così come sono.
1: Vengo con la mia gang.
3: No, ma che tenda? Ma è che...
1: Non con la tenda, con
3: non
1: la
3: so
1: gang.
3: Cosa fa, cioè, che le devo dire?
1: Io sono Falcan.
3: Chi è lei?
1: Falcan! Eugenio lei, giusto?
3: Sì, Eugenio.
1: Eugenio, la saluto.
3: Tante cose, arrivederci.
1: Un abbraccio, arrivederci.
4: Che carino, Eugenio.
3: Salve.
1: Falcan del Comune di Palermo. Lei con i dog?
5: Come?
1: Lei con i dog?
5: Con i dog?
1: Con i cani?
5: Sì.
1: Senta, noi dobbiamo fare il fit check per oggi dal Comune di Palermo, giriamo le attività. Lei è pronto? Perché poi
5: io non ho parlato con nessuno.
1: No,
5: deve parlare poi col titolare, quello un altro paio di mani.
1: No, io ho parlato con lei perché sono venuto due volte e lei mi ha ghostato due volte, non una. Due
5: io
1: volte.
5: Io l'ho ghostata.
1: Lei mi ha ghostato due volte.
5: Io ghostato. Non ghosto a nessuno, io sogno cazzo vacchiere punta e
1: bacio. Ho capito, ma secondo me stai cappando un po'.
5: Ascoltami.
1: Sì.
5: Io devo lavorare.
1: Per me tu sei il Goat. Sei il migliore di sempre, il Goat. Hai capito?
5: Bene,
1: è tutto
5: okay.
1: Quello che fai tu
5: io
1: e
5: devo
1: tu...
5: lavorare, la lascio.
1: Mi stai frizzonando, sappilo, eh?
5: Sì, sto frizzonando, dai.
2: Ciao. Ciao. Falcano ai termini.
1: Ciao Angelo, sono Falcan.
6: Chi è?
1: Senti, ma sei abbastanza skillato tu per oggi, per l'appuntamento?
6: Come è skillato? Che significa?
1: Non sei skillato per niente? Non t'hanno detto niente?
6: No.
1: Bro, ascolta, tu mi hai già ghostato due volte. Non mi ghostare pure oggi perché sennò ci resto male, perché non vabbè, sono Falcan.
6: Ma forse hai sbagliato numero, no.
1: Allora, secondo me ti stai un po' flexando con questo atteggiamento. È un po' flexare le persone, ti stai flexando.
2: Messo giù.
6: Pronto?
1: Angelo.
6: Chi è?
1: Sono sempre io, ma mi hai messo
6: un
1: giù.
6: Un attimo su. È sempre finito. Pronto?
1: Angelo, scusami, mi sono fatto pure una chain col tuo name.
6: Lei sta sbagliando numero, non la conosco.
1: Ma non sto sbagliando.
6: Ma quale chain? Che io sono diabetico, ma che c'era nessuna parte. Ma poi chi ha fatto questa cena?
1: Io ho fatto una chain con tuo name. Ho fatto
6: ma
1: un
6: chi è name? Scusate, non ho tema, non la conosco, non ho capito neanche.
1: Sono Falcan!
6: Chi è su Falcan?
1: Falcan!
6: Non la conosco!
1: Angelo, io ho fatto la chain col tuo name!
7: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show! Su Radio Kiss Kiss!

0: Chi schissa te che predichi la digital detox, ma sei praticamente online 24 ore. 24 ore. Chi schissa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
2: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio.

0: adattissima all'aria condizionata. Sorry, scusa, lo sento il condizionatore. Sorry, scusa, non lo sento perché fa troppo caldo in questo momento qui dentro. Tra poco Pica farà la fine che merita.
1: No, ma adesso scusate, no, è una curiosità. Io che temperatura caldo. Siamo? Siamo okay. a 27?
0: È lui che abbassa,
2: 25
0: tocca.
2: Gradi.
0: Ma 25 quali 25 gradi? Gradi? Fa un caldo boia.
1: Ah, dovrebbe essere tra i 25 e 27 in un ufficio dove si condivide uno spazio.
0: Sentiamo ragazzi, invece... non vi sopporto. Matteo da Parma. Da Parma, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, un piacere parlare con voi.
0: Anche per noi. Matteo a Parma, l'altro giorno lì abita mio nipote, mi ha detto che faceva un caldo boia, mm-hmm. giusto?
3: Beh sì, a Parma fa un caldo terribile, tant'è terribile. Che io 3 anni fa me ne sono trasferito, ho preso casa su in Appennino, che lì si sta belli freschi.
0: Ah, vedi, te ne sei andato sull'Appennino per stare più fresco.
3: Sì, è l'Appennino tosco-emiliano.
0: Tosco-emiliano.
1: Beh, infatti tu meglio. C'hai scritto che odi l'aria condizionata, non la utilizzi mai? Cerchi sempre di non farlo?
3: No, no, assolutamente, no, anche in macchina, finestrino giù tutta la vita perché mi secca
1: Vero?
3: Gli occhi, mi secca
1: E se devi
3: giù,
1: fare un viaggio lungo, come fai? Finestrino sempre aperto?
3: Sì, arrivo un po' rimbambito, però no, però finestrino
0: però tu
3: aperto.
0: Odi l'aria condizionata, nutri un odio sì, profondo no. per l'aria condizionata.
3: Sì, proprio non riesco, cioè mi secca tutti gli occhi.
0: Ti secca gli occhi e ti secca la gola.
1: Ma in realtà secca anche la pelle. L'aria
0: mamma
1: condizionata.
0: Mia, mamma
3: la pelle
0: mia.
3: Buono, non lo
1: ah
3: so,
1: no, secca la pelle, sì sì. Sì sì.
0: Ma che lavoro fai, Matteo?
3: Vendiamo apparecchiature per gli oculisti.
0: Per gli oculisti. E nell'azienda dove lavori l'aria condizionata c'è o non c'è?
3: C'è.
0: C'è. E tu litighi con qualcuno perché la tiene troppo bassa?
3: Un po' sì.
0: Ah, sì.
3: Io mi sono riscavato, diciamo, una stanza dove appunto non la spendo, però ogni tanto mi faccio uno perché dice la macchina del caffè e me la spendono. Certo?
0: Madonna,
1: te la spendono
0: mia, ragazzi.
1: Sempre.
0: Va bene. D'accordo.
3: Non la vuole.
0: Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Grazie.
0: Lui non vuole
3: voi,
0: l'aria condizionata, io non so come faccio, però va bene, grazie.
1: Chi schissa te, ciao Matteo.
0: Chi schissa te e da Parma andiamo a Palermo, dove c'è Antonella, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Antonella.
0: Antonella, uno dei posti più freddi sia d'estate sì. che d'inverno è la sala operatoria, mm-hmm. giusto?
4: Esatto.
0: Esattamente,
4: esatto.
0: Perché è volutamente così fredda perché non deve dare la possibilità a germi o altro ancora di proliferare.
4: Sì. Sì, esattamente. Sempre più fredda.
0: Sempre più fredda, proprio fredda. Quasi una ghiacciaia.
4: Sì,
0: esattamente.
4: Sì,
0: esatto. E tu esatto. fai l'anestesista, sei medico, sì. sei anestesista e quindi frequenti quella sala operatoria tutti i giorni.
4: Sì, sì, chiaramente, sì, sì. Tra l'altro termini merese lo faccio, perciò parlavamo di termini merese.
0: Ah, prima parlavo sì, di termini sì, merese, sì. certo, come sì. no. Sì, sì, sì.
1: Ma ti sei organizzata per affrontare la sala operatoria ogni giorno? Nel senso vai con, che ne so, la pasmina, con una camicia?
4: Quindi di tutto e di più, quindi calze, cose
1: anche
4: termiche,
1: le calze.
4: Felpe, di tutto e di più. Poi anche magari che so, poi ti cambi, ti di svelocemente, e ti dimentichi le calze fuori. Quindi magari
1: e prendi oppure... fuoco praticamente fuori.
4: Sì, 30 gradi. Mm,
0: mamma mia. Termini Merese, tra l'altro, è un posto molto fresco, lo ricordiamo.
1: Mamma mia,
0: come no?
4: Sì.
0: Senti,
4: sì.
0: la temperatura in sala operatoria solitamente è compresa tra i 20 e i 24 gradi, ma può scendere anche fino ai 17
4: sì. Sì,
0: in alcuni
4: 18,
0: casi. 17, 18, 18
4: sì.
0: poi dipende anche dal chirurgo che opera, come sì. sceglie, come vuole operare. Con che
1: questo
0: tipo di
1: succede anche d'inverno, vero? Anche d'inverno è ben
4: sì.
1: refrigerata quella
4: sì,
1: l'area.
4: Sì,
1: del...
4: è più o meno costante. Infatti è più difficile tenerla fredda nei mesi chiaramente estivi, però mm-hmm. Appunto si accendono molto di più, si fanno insomma si aumenta la potenza per stare sempre lì in quella fascia di
0: freddo di, diciamo mm-hmm. di freddo esattamente, che spesso e volentieri una persona entra, si opera, si risolve un problema, ma ne esce con un altro, tipo una bronchite
1: oppure dolori ma anche dolori intercostali
4: Beh sì, e noi tutti incriccati
0: sono tutti incriccati
1: sì, sì.
0: con quel freddo
1: sì, sì.
0: lì. Beh, ovviamente è come entrare nelle celle frigorifero, diciamo, dei supermercati,
4: come il marito di quella ascoltatrice, diciamo, magra piccolina, questo io mi devo essere strati.
1: Quindi c'è una percezione maggiore del freddo.
0: Sì,
1: è
0: sì,
1: vero,
0: sì, lei
1: è
0: indossa
1: vero.
0: Più strati per stare meglio. Allora,
4: sì, sì.
0: noi ti ringraziamo, Antonella, per averci dato questo quadretto operatorio. Grazie mille.
4: Sì, grazie. Loro tutti sudati sotto la lampada, e noi.
0: E voi. E invece così, sì. belli al fresco. Grazie
1: Stai
0: mille.
1: Con noi.
0: Baci.
4: Ciao, grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te, Antonella. Ciao, ciao, saluti, baci, grazie mille.
4: Ciao, grazie.
0: E qui al 347-490-0042 arrivano tanti messaggi di ascoltatori che, diciamo, ci raccontano delle loro problematiche relative proprio all'aria condizionata. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Sono già a 29 gradi. E per l'aria condizionata il problema in ufficio è che ho una collega che è sempre freddo, quindi uh-huh, anche luglio e agosto mette su una sorta di pasmina sulle gambe, quindi
1: ma fa bene.
2: Non posso accendere l'aria condizionata.
0: Mette la pasmina.
1: Scusate, ma pure viaggiare in aereo in estate, io porto sempre il giubbino e il cappello.
0: Ah, veramente?
1: E il cappellino con la visiera.
0: È meraviglioso quel momento di
1: ma
0: freddo
1: sempre,
0: nell'aereo, anche in
1: sempre
0: treno.
1: Sempre mi copro.
5: Buongiorno Pippo,
1: buongiorno
5: Adriana. Io in passato usavo molto meno l'aria condizionata, poi quando ho conosciuto il mio attuale marito e mi sono trasferita soprattutto a Milano, adesso ne sono diventata dipendente.
0: Ah, vedi.
5: E immaginate che ieri sera nella nostra città c'è stato un problema con la corrente, quindi eravamo senza aria condizionata e senza la possibilità di tirare su le tapparelle perché elettriche.
1: Ah, vedi.
5: E quindi abbiamo dovuto chiedere ospitalità per la notte perché altrimenti saremmo morti, per cui viva l'aria condizionata assolutamente. Buona giornata. Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy, ciao.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Allora Diana, io devo fare un saluto perché da qualche giorno c'è un nonno che si chiama nonno Mimmo di Isernia, che da qualche giorno ci ascolta da lassù. Lui la mattina accendeva la TV per guardarci, poi parlava con sua nipote Federica che lavora qui con noi. Per cui abbraccio Federica, abbraccio tutta la famiglia, ma abbraccio anche nonno Mimmo, che io sono
1: che
0: certo
1: era un fedelissimo ascoltatore e non partiva con le sue giornate senza guardarci in TV e senza ascoltarci.
0: E queste persone sono certo che continuano a farlo, perché la radio, la TV, insomma, si diffondono nell'etere. Non so perché ho sempre
1: ci
0: questa idea.
1: Ci piace pensarla così.
0: Sì, sì, mi piace pensare e che quindi anche la mia mamma, che ne so, i tuoi nonni ci stanno ascoltando sempre da qualche parte. Un abbraccio grande a nonno Mimmo, a Federica e a tutta la famiglia. Grande, grande. Con tutto il cuore.
1: Con tutto il nostro cuore e il nostro affetto. Allora, andiamo alle note vocali di chi continua a raccontarci dei battibecchi che si hanno soprattutto in questo periodo, non tanto d'inverno con l'aria calda, ma d'estate con l'aria condizionata.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io invece soffro di te e purtroppo nel mio ufficio accendono sempre l'aria condizionata.
0: Purtroppo,
2: e
0: fortunatamente
2: stare. Io neanche il tempo di accendere quel climatizzatore che inizio ad avere un mal di testa.
1: Hai ragione.
0: Hai mamma ragione. Mia ragazzi, io adesso ho messo qui la temperatura a 12 gradi nello studio
1: e fatto freddo
0: e finalmente si sta bene.
1: Alle vampate, alle vampate. È un fastidio viaggiare in auto
2: mamma
1: con lui.
2: Che palle che sì.
0: Allora Adriana, ho i pecconi sulla pelle.
1: I pecconi?
0: Sì. Quelle cose che escono fuori quando hai i brividi, no?
1: Ah, la pelle d'oca?
0: La pelle d'oca, sì. È tipo
1: no, sai che non sapevo che si chiamassero così?
0: Si chiamano i Vaguno.
1: Ma dove?
0: Che ne so, in Italia.
1: Da qualche parte si chiameranno così.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
3: sul tema aria condizionata, la scuola è estremamente
0: Viviana.
3: Democratica. Noi siamo privi di aria condizionata e quindi l'unica cosa che possiamo fare è spalancare tutte le finestre e spalancare in realtà anche tutte le porte per creare un minimo di corrente. Qual è l'unico problema? Che se hai quell'insegnante che spiega con un tono di voce un po' più alto, praticamente senti, cioè, la tua spiegazione e anche quella degli altri, però insomma è tutto sapere che si acquisisce. Buona giornata.
0: Vabbè,
1: però
0: potete per favore spiegare ad Adriana cosa sono i pecconi, perché è rimasta così un po' sotto
1: no non
0: shock.
1: Lo sapevo, è un termine dialettale.
0: Se te lo spiega qualche ascoltatore, io non me la sento di spiegare. Andiamo avanti e salutiamo Viviana da Torino, che a scuola ovviamente risolve il problema così.
1: Dicevo, nelle scuole diciamo italiane non credo ci sia aria condizionata,
0: forse in quelle più nuove
1: però,
0: secondo me nelle nuove, quelle di ultima costruzione, secondo
1: però
0: me sì.
1: La permanenza è fino a fine maggio, comunque per gli
0: ragazzi,
1: esami
0: ma
1: fino
0: a Torino a giugno certe volte fa un caldo boia, vai a fare gli esami di maturità
1: e noi lo sappiamo
0: con quel caldo lì. Mamma
4: buongiorno a tutti. Maurizio da Napoli, bilancia temperatura 21 gradi e mezzo, macchine sempre con temperatura a destra e sinistra separata per non avere problemi con mia moglie
1: che
4: vuole sempre temperature più alte anziché più basse. Fabbrica avevamo l'aria condizionata del padiglione nostro esclusivamente per il problema che se no le apparecchiature elettroniche sarebbero bloccate. Buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Ciao, chischissa a te.
0: Andiamo
1: un bacio
0: avanti,
1: grande.
0: Chischissa a te, buona giornata.
5: Pippo, ma quando mai i picconi sono i peli doppi delle donne, non sono i brividi come hai detto tu.
0: Ma chi è questa qui che tutta arriva così come scienziata per spiegare cosa sono i picconi?
1: Ragazzi, qui ho visto Tele Pocuno, detti napoletani, in realtà qua ci dice i picconi, che si scrive pecune.
0: Sì.
1: Derivano dal francese piqué. Punta, tessuto a rilievo.
0: Sì.
1: Sono una specie di punta che appare sulla pelle del corpo dei volatili prima che appaiano le piume.
0: Quella roba lì quando hai brividi, hai capito?
1: Sì. Come se fosse un piccolo semino.
0: I pecuni. Così si chiama. È diventata la scienziata.
1: Abbiamo imparato una nuova cosa.
0: Per piacere, sì.
6: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: Adria, Pippo Pere Nupucunara. Ciò significa che compie delle azioni tali da farti accapponare la pelle, da farti rabbrividire, da farti raddrizzare i peli.
1: Bravissimo.
0: Questo è tutto. Ciccio da Latina.
1: Grazie Ciccio. Ciao, sei Ciccio, molto gentile.
2: Una spiegazione... Però pecunaro io l'avevo già sentito.
1: E non è pecuraro, che è diverso. No, pecunaro è uno che ti procura i peconi.
3: Allora, io non sono una scienziata.
1: Eccola.
3: Comunque, i pecun, come dici tu, si dice quando la donna ha i peli molto doppi.
1: Da vota. E allora basta.
2: No.
1: Non sei una scienziata, taci. Se fossi una scienziata, puoi parlare, ma...
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Antonio da Lecce, io lavoro in sala operatoria e lavoro fisso a 16-17 gradi, estate e inverno, quindi l'aria condizionata a me fa un baffo.
1: Dai,
2: okay,
1: okay.
2: Ti fa un baffo, va bene.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Adriana.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
2: Buongiorno,
6: Davide da Milano, qua abbiamo già 30 gradi.
1: Mamma mia, 30 i peconi gradi. Del caldo.
6: E la mia voce dice che a lavoro abbiamo troppa aria condizionata. Grazie, ciao.
1: Grazie
6: a tutti.
2: Schissate, ma oggi dire 30 gradi non indica più con esattezza il grande caldo, perché... Se tu consulti, Pippo, noi lo facciamo sempre, diciamo, il meteo, l'app.
1: Sempre, continuamente.
2: E quindi vedrai che la temperatura massima è 37-38, ma non più 30 gradi. 30 gradi è fresco.
1: 30 gradi è fresco
2: è
1: adesso.
2: Fresco.
1: Vero,
2: sì. Però...
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
7: Io, non avendo l'aria condizionata funzionante in macchina, vado avanti con i finestrini aperti.
2: Ma veramente?
7: E tanta pazienza.
1: Tanta pazienza.
7: L'unica cosa è che non posso più utilizzare un sistema che usavo prima per rinfrescare la macchina quando è ferma, perché sono passibile di multa.
1: Ah, vedi?
7: Perché lasciavo un pochettino i finestrini aperti con la macchina all'ombra e quindi non mi prendeva più di tanta temperatura.
1: Certo. Adriana, quando ci sono 30 gradi già alle 8 del mattino è pericoloso. Vuol dire che più tardi, cioè che nelle ore più calde a mezzogiorno arriva anche a 38. Quando si parte con 30 gradi, per cui il calore tu lo avverti già preventivo, no? Nel senso che sai già che stai affrontando una giornata di quelle di fuoco, perché stamattina per esempio da noi alle 7 c'erano 26 gradi e
2: ma
1: mezzo.
2: Ma siamo nel bel mezzo della bolla di calore in questi
1: lì
2: giorni.
1: Puoi arrivare a 32, 33 e non oltre. Se ci sono 30 gradi alle 7, 7 e mezza, vuol dire che a mezzogiorno ce ne saranno 38.
2: Fuoco, saremo roventi. Però esiste comunque, ce lo segnalano tanti, il tasto della pace aziendale coniugale, il tastino dry. Cioè, deumidificatore, quello metterebbe in pace tutti e quindi molti non lo sanno.
1: Volevo salutare Vanessa che ci sta ascoltando, le auguriamo una bella giornata.
2: Va bene.
1: Ciao Vanessa.
2: Noi torniamo invece domani, che è martedì, dalle 7 alle 9 ci trovate qua su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
1: Terence Trent D'Arby con Dance Little Sister dal 1987.
2: Kiss.

precisione, sono le 5 di questo martedì 23 di giugno. Un saluto. Precisione, sono le 5 di questo martedì 23 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli.

0: Buon momento, la canzone di Jovanotti con Alfa nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, mattinieri ce la possiamo fare, siamo in assoluta diretta. E dice, oh, un programma registrato.
1: No,
0: siamo in diretta, ragazzi.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
0: E 40 secondi, dai, così tempo reale.
1: Secondi,
0: okay. Dicevo, perché chi è registrato non dà l'orario, no, perché rischia di sbagliarlo.
1: Certo.
0: Allora, ci siamo e vorremmo per questo sentirvi da tutta Italia, primo pensiero del giorno, mattinieri, perché ci seguite da un po' ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce, questa potrebbe essere la mattina giusta. E dice, vabbè, ma che devo fare? Te lo spiega la lettera.
1: Perché sveglia a quest'ora? Cosa state facendo?
0: No, ma che fare per mandare i vocali?
1: Sì, salvare intanto questo numero, 347-490-0042, appunto, mandarci un bel messaggio vocale o di testo.
2: Ma io non sono d'accordo.
1: Mi dispiace.
0: Ognuno ha le sue cose, si sente...
3: Bene.
0: Siamo abituati in Italia, ogni cosa c'è. Oh, vogliamo fare questa cosa? No. Vogliamo fare quest'altra? No, perché poi c'è chi ruba. Vabbè, ma ferma chi ruba, non è che non la fai perché c'è chi ruba. Ma è meglio non fare nulla. E quindi siamo sempre pronti a dire no. E se pronti a dissentire, se volete non mandate messaggi.
1: Certo.
0: Faccio la polemica stamattina.
1: Ecco, mamma mia, ma ti sei svegliato male?
0: No, ti dicevo.
1: Dormito con il sederino scoperto?
0: No, fa caldissimo, è normale che si dormi scoperti. Quindi, insomma, questo è uno dei temi, tra l'altro, riportati sui giornali stamattina. Il gran caldo che purtroppo in Europa e non solo in Italia causa delle vittime.

0: Non ci sono state vittime in Italia, per fortuna, aggiungo, ma ci sono stati tanti ricoverati, in particolar modo nella provincia di Parma. Stavo leggendo un po' tutti i giornali velocemente, sono questi i temi più riportati: il gran caldo, le temperature torride di queste ore, poi ovviamente la svolta nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, ancora una volta Trump che attacca l'Italia, ma questa volta estende l'attacco a tutta l'Unione Europea per non aver dato una mano nel conflitto Stati Uniti-Iran, e sono questi i temi più battuti. Insomma, iniziamo da quello che scrive la Repubblica. C'è anche l'altro tema che riguarda Starmer, il presidente di Downing Street, cioè i vertici Downing Street, vale a dire il premier inglese, che si dimette dalla guida dell'esecutivo e dai Labour anche, quindi lascia il suo partito, i laburisti, sono una sinistra inglese appunto per intenderci. La caduta di Starmer, questo è il titolo del quotidiano La Repubblica. Poi dall'Iran sia il ritorno degli ispettori nucleari, questo è un passo importante. Gli ispettori della IEA andranno a verificare la questione nucleare in Iran. Questo è negli accordi appunto di tregua. Sulla prima della Stampa di Torino, USA-Iran, il patto del petrolio. Trump sospende per due mesi, le sanzioni a Teheran. Nucleare, gli ayatollah aprono agli ispettori. Meloni intanto dice ai ministri appunto avete letto della liti con Donald, ma con gli Stati Uniti i rapporti restano immutati, ha detto la Presidente del Consiglio, tant'è che si andrà alla festa del 4 luglio qui vicino, tra l'altro Villa Taverna, che è la residenza dell'ambasciatore, noi vi parliamo dalla sede romana, dell'ambasciatore americano, dove in realtà neanche il 4 luglio, qualche
1: viene
0: giorno
1: fatto
0: prima,
1: il 2, mi sembra.
0: Viene fatto il 2, viene festeggiato il 4 luglio in questa festa, dove ci sono tutti, insomma, i nomi importanti della politica, dello spettacolo, c'è di tutto. Vediamo veramente da queste
1: io
0: parti.
1: Però non capisco perché non viene festeggiato al 4, che poi cade anche di sabato. Cioè, se poi
0: non lo so, negli altri anni hanno festeggiato uno o due giorni prima, non so quest'anno. Però vabbè, fatto sta che per distendere i rapporti tra Stati Uniti e Italia, anche il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che ci sarà. Il Messaggero di Roma: si dimette Starmer, la Gran Bretagna paga il dopo Brexit, cioè ancora stanno pagando la scelta, scrive il Messaggero, la resa dopo crisi, tensioni e scandali. A centropagina il Messaggero mette la foto notizia con le due sorelline, anche se diciamo spixelate, si può dire così, cioè non si vedono i volti delle due ragazzine, anche perché minorenni, e c'è l'articolo nel rifugio delle sorelle, reportage dalla casa della zia dove sono state rinchiuse le minorenni fatte sparire dalla comunità 15 giorni. Sapete che poi sono stati fermati la madre, il compagno della madre e il nonno, traditi da una videochiamata. Lei aveva fatto questa videochiamata ad un telefono, uno smartphone con una SIM intestata ad un pakistano, ma la telefonata è stata intercettata, da lì hanno capito tutto, che dietro c'era la mamma, e dunque sono riusciti a risalire alla casa dove erano le piccole, e adesso sono stati arrestati per appunto sequestro di persone. Non solo, l'altra notizia, il giornale: si arrende anche Starmer, l'euro sinistra è a pezzi. Su Libero, Landini via i ricchi, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol secondo molti. Il Sole 24 Ore: la tassa sui pacchi slitta ad ottobre, Giorgetti accoglie le richieste delle imprese, a luglio scatta solo il dazio dell'Unione Europea da 3 euro. Il Gazzettino, l'altro tema: caldo da morire e emergenza, SOS in 15 città, tra cui Venezia, Verona e non solo, fino a 40 gradi è l'ondata peggiore dal 2003. Il Mattino di Napoli: petrolio, il patto dei 60 giorni, Stati Uniti e Iran, stop a tempo alle sanzioni sul greggio. Andiamo infine sui quotidiani sportivi. Ieri cambio ai vertici della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, tocca a loro, il nostro calcio si affida a Malagò per ripartire, scrive la Gazzetta dello Sport. La Nuova Italia, Sale, Conti e Maldini, DT. La FIGC elegge il presidente, l'ex CONI via alla rivoluzione nazionale. CT Antonio avanti su Mancini, e ritorna anche la possibilità di avere un grande azzurro come Maldini. E sul Corriere dello Sport, Malagoleada, da Malagò a Goleada, eletto presidente della FIGC, anche con percentuale più alta di quanto ci si aspettava, è tutto secondo i pronostici, ha battuto Abete, però aveva circa il 55% del sostegno, che è diventato 68%. quasi 70 durante la votazione. Mondiale, un nuovo record, doppietta Leoland, questo è il titolo, con la foto notizia con Leo Messi. Messi Park, 5 gol in 2 gare, Ronaldo esame Cannavaro. Sulla prima di tutto sport c'è l'intervista a Michel Platini, la Juve tornerà a vincere. Poi in taglio alto Giovanni il riformatore, Malagò eletto nuovo presidente della PGC, vedremo. Intanto è terminata nella notte la partita del mondiale tra
1: Argentina-Austria,
0: no, no,
1: 2-0.
0: Sì, nella notte però c'è stato il Canada, anzi la Norvegia.
1: Norvegia-Senegal 3-2 e appena iniziata da 10 minuti Giordania-Algeria.
0: Bene, vi aggiorneremo anche sui match mondiali. Buongiorno mattinieri.

0: Animo, animo! Rinnovato entusiasmo, ci abbiamo tutto stamattina, sto martedì.
1: Sì.
0: Hai controllato?
1: Ho controllato.
0: Ora lì ti voglio denunciare sta cosa, si voleva fare un selfie con me per guadagnare popolarità, ma non gliel'ho fatto fare.
1: Io penso alla mia di popolarità e tu pensa alla tua. Non ho bisogno
0: ma sta
1: di
0: risposta
1: te.
0: Mi sembra riciclata, volevo dire.
1: Certo, no, bene, tu pensa alla tua, non ho bisogno di te.
0: Va bene. Allora, mattinieri, siete pronti? Vorremmo sentirvi con un messaggio vocale qui su Radio Kiss Kiss, dove ci dite chi siete. Dai, certo. Al volo. Cioè, voi registrate e siete in onda. Poi dopo, se volete, facciamo anche due chiacchiere al telefono. C'è chi gli va di fare due chiacchiere con noi. Dice, oh, raga, chiamatemi se volete, che vi racconto chi sono. In vocali a questo numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo da chi questa mattina non va al lavoro, ma va a... Per cosa?
2: Ragazzi, buongiorno, kiss kiss a tutti. Maurizio da Casetta.
1: Ciao, Maurizio.
2: Mare. Si va a pesca.
0: Ah, vai a pesca.
2: Libertà assoluta.
0: Che bello, Però
1: non lo fare.
0: Non dico buona pesca. Non lo dico. Vabbè, Cristian.
3: Buongiorno, Cristian D'Arezzo, presente. Mi occupo di pulizie, piccole manutenzioni. Buona
0: sei?
3: Giornata a tutti.
1: Anche
0: ciao,
1: un
0: saluto Renato, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Sono Renato da Pompei, finitore il turno di lavoro qui con l'armamento ferroviario.
0: Armamento.
4: Tutto bene e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie, buongiorno Mary, come stai?
5: Siete il nostro caffè.
0: Ah, grazie.
5: Sono
0: grazie.
5: Mari, oggi direzione Sant'Agata di Militello, provincia di Messina, Lampulane.
0: Mari, un po' che volevo dirtelo, devi cambiare telefono o togliere il viva voce.
6: Buongiorno Max, cioè, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Marcello da Caltanissetta. Sono uscito adesso per andare al lavoro. Quando vedete la Marta Martinez,
0: sì, che
6: salutatela.
0: Certo.
6: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata.
0: È previsto che vediamo Marta nei
1: la
0: prossimi
1: Marta.
0: Giorni. La Marta.
1: La Marta.
0: E c'è la Leti e c'è la Marta.
1: Certo. Cioè,
0: la nostra brava e bella Marta, sì. Martinez.
7: Buongiorno, Kiss Kiss. Buongiorno,
1: ciao.
7: Max. Buongiorno, Leti. Giulio da Melfi, direzione Lecce. Animo. Animo!
0: Dai, vita da mattinieri, ragazzi, in tempo reale, il numero è questo, vai.
1: 347-490-0042.
0: Volevi salutare qualcuno?
1: Sì, stiamo arrivando a casa nel New Jersey, ore 23.07, dopo essere partiti venerdì scorso da Los Angeles, un magnifico cross-country road trip, Laura e Alberico.
0: Dal New Jersey, capito, va bene, sentiamo un attimo chi c'è, buongiorno.
8: Buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Ciao!
8: Giovanni da Pioltello, Milano.
0: Oh, che dici?
8: Troppo caldo. Non
0: caldo,
8: ce la faccio.
0: Allora, no, fra l'altro saluto Michela.
1: Infatti sono 25 vedi. Gradi alle 5 del mattino con il 73% di umidità. Michela da Quarto Sant'Elena.
0: Che ci mette anche la foto, sai, sì. della situazione meteo in tempo reale. Va bene, buongiorno Giuseppe.
9: Ciao ragazzi, Giuseppe da Napoli.
1: Ciao.
9: Direzione Valmontone. Buona giornata e kiss kiss a tutti dalla mia bellissima Napoli.
0: Kiss ciao, kiss un saluto, buongiorno.
1: Beh, comunque
0: che c'è?
1: Stavo controllando il meteo qui a Roma, sono 23 gradi in questo momento, siamo alle 5 già, effettivamente.
0: Tommy, come stai? Buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, direzione ciao. Napoli, si lavora in ferrovia, un bacio da Tommy di Crazy Radio e kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te.
0: Ciao Tommy, vedi che lavora alle ferrovie, Tommy è appassionato di radio, c'ha la sua radiolina che si chiama Crazy Radio, lo salutiamo, la radio web, quindi
1: sì.
0: Bello. Bello quando
1: molto
0: ci sono
1: bello, sì.
0: anche colleghi bravi che ci seguono. Dai, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francisco di Pezzana.
1: Ciao Francisco.
11: Sveglio alle 4 di mattina per andare a lavorare in magazzino. Grazie per la vostra compagnia, siete splendidi.
1: Grazie.
11: Animo, animo.
1: Animo.
0: Sai che ce la possiamo fare. Allora, tra poco facciamo due chiacchiere con voi se volete. E quindi messaggi vocali per dire chiamatemi, voglio raccontarvi la mia vita da mattiniere. Quindi, anzi, messaggio di testo in questo caso, questo
1: sì.
0: numero
1: 347-490-0042.
0: No, volevi aggiungere qualcosa
1: no.
0: tu la Leti? Perché
1: nulla.
0: Ti vedo strana stamattina.
1: No,
0: capito?
1: Sto benissimo.
0: Vabbè.
1: Che mi vedi strano?
0: No, era per
1: ma cosa vuoi?
0: No, buongiorno mattinieri, animo!
12: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
13: Bam!
12: I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss nei mattinieri. Buongiorno ragazzi, animo. Leti, come stai?
1: Sto benissimo, grazie.
0: Allora, un attimo che provo a richiamare Giulio che abbiamo al telefono e speriamo di ribeccarlo. Eccoti Giulio, buongiorno.
1: Ciao Giulio.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutta la radio.
0: Ecco, perfetto. Giulio, dove ti abbiamo raggiunto? Città, cosa fai? Poi raccontaci della tua vita da mattiniero.
2: Allora, io in questo momento sono nei pressi di Carosa, io sono di Melfi e faccio l'autotrasportatore.
1: Cosa
2: praticamente l'autotrasportatore, il camionista.
1: Sì, ma cosa trasporti?
0: La Leti è curiosa, vuole sapere, capito?
2: Cemento.
0: Roba pesante, insomma. Senti, ma che orari fai? Com'è la tua vita da mattiniero? Cioè, ancora ti alzi, come ti organizzi? Vai.
2: Per esempio, questa mattina mi sono alzata alle 3 e sono partita alle 4. La sveglia minima è, diciamo, alle 4 e mezza, alle 5. Insomma, abbastanza presto tutti i giorni.
0: Perfetto. Poi torni a casa a che ora più o meno? Oppure resti fuori in alcuni casi?
2: Torno tutte le sere, fortunatamente. Faccio in media quelle 11-12 ore al giorno.
0: Mamma mia, raga, che c'è? La Leti, la domanda scomoda.
1: No, scomoda. Hai il baracchino?
2: No, sono, diciamo, non sono vecchia scuola, sono più moderno, diciamo, il baracchino.
0: La Leti vecchia scuola, break a canale, break la Leti radioamatore da sempre.
1: No, vabbè, io ce l'ho avuto a casa, pensa, il baracchino, però vabbè.
0: La radio era il suo destino, le trasmissioni radio. Senti, allora, dimmi un po', io sono sempre curioso, chi si alza a quest'ora del mattino? A che ora mangi? C'ha la fame? C'hai fame già alle 9, alle 10? Ti viene fame, no?
2: Sì, faccio colazione subito, per le 9, alle 10 già mi viene fame, però tento di resistere, anche perché facendo questo mestiere poi, diciamo, perdo già sono abbastanza cicciottello. Già.
0: Perché abbastanza cicciottello come me, allora, diciamo... Perché un po' la vita da camion seduti, poi si mangia un po' a orari sregolati, si mangia fuori, ma te la fanno la schiscetta, sai? Il qualcuno ti prepara da mangiare e poi te lo porti.
2: Meno male che c'è mia moglie tutti i giorni, mi prepara il gametticcio, lo scaldavivande e mi riscaldo il pranzo.
0: Allora, che ti ha preparato tua moglie? Raccontaci un po', vai.
2: Mi ha preparato zucchine al forno, ci ha messo la scamorza, la pancetta, insomma un bel
0: piatto. Ci vuole energia, capito? Viva le mogli che ci fanno queste belle schiscette, insomma la gavettina, no? Si chiamava ai tempi del militare, quindi insomma è bello. Allora, grazie per essere dei nostri. Da quanto tempo ci segui? Segui i mattinieri, Kiss?
2: Voi personalmente saranno 3-4 anni, ora non ricordo perfettamente, però è parecchio tempo che... Anzi, colgo l'occasione per farvi complimenti, siete una coppia vincente. Max, tu hai una voce molto accomodante, proprio giusta per fare radio, diciamo.
0: Grazie. Guarda, l'aggettivo accomodante mi piace, sono uno tranquillo, è la Leti che mette ansia, io lo dico da sempre, va bene.
2: La coppia si intrica bene, diciamo.
0: Perfetto, grazie Giulio per l'approvazione. Buon lavoro, un saluto.
1: Buon lavoro, ciao Giulio.
2: Ciao.
0: Ciao Giulio, ciao. Andiamo, la Leti. Sono accomodante, spostati, grazie.

0: tra le swims nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, certo. Laliti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Prova a migliorare la colazione dei nostri ascoltatori, allora, come da sigla.
2: Allora,
0: le notizie
2: proviamo.
0: Di secondo piano, cosa hai trovato?
2: Sono due. Iniziamo.
0: Mi metti pure la bonus oggi, non lo sai?
2: Dipende da te, dipende da quanto parli, non lo so, vediamo.
0: Va bene, allora,
2: c'è una terza bonus, però vediamo.
0: Diamo uno spessore a questo programma,
2: infatti,
0: sai, parliamo
2: vai.
0: Di libri, di lettura, capito?
2: Sì.
0: Quando tu parli di libri, cioè, come quando uno non ha letto un libro, ha visto il film, però si atteggia ad averlo letto, no? Ma io non ho mai letto sto libro, e in realtà ho visto che so... ho visto il film, capito? È convinto che sia la stessa cosa, non è proprio così.
2: No.
0: Allora, c'è un libro appena uscito, firmato da Simon Rogers, è stato un data editor di Google. In questo libro svela tutto quello che cerchiamo davvero sul motore di ricerca, no? Su Google, appunto. Allora, 3 miliardi di ricerche ogni giorno, ecco, nel pomeriggio cerchiamo, per esempio, spiega che ci differenziamo in base agli orari. Nel pomeriggio cerchiamo di tasse e case in affitto, in piena notte cerchiamo invece dolore, insonnia e amicizia. Mamma mia, cioè... a capire, cerchiamo compagnia di notte. La domanda più amata, però, qual è la domanda più fatta maggiormente a Google? È una domanda che mi sorprende.
2: Quale?
0: Come posso aiutare un'ape?
2: L'ho fatta anch'io, lo sai.
0: Che raggiunge il picco nel Regno Unito addirittura a giugno. E, poi, perché dice Rogers, l'autore di questo libro,
2: sì,
0: spesso cerchiamo su Google modi per aiutare qualcuno.
2: Sì.
0: E questo, devo dire, riempie di speranza. Cioè, tra le domande più fatte sul motore di ricerca c'è come cercare un'ape, ma in generale come aiutare qualcuno,
2: sì,
0: o qualcosa a risolvere dei problemi. Questo veramente fa piacere. E allora, qual è la cosa più strana che avete cercato voi sul motore di ricerca ultimamente? Confessate, raccontatelo se volete con un messaggio, anche perché Google risponde sempre, almeno lui c'è sempre, non come qualcuno a cui chiediamo aiuto e non ci caga mai. Però è curioso, questo libro voglio approfondire, ripeto, su migliaia di domande. Spesso e volentieri le domande più fatte sono quelle dove chiediamo soluzioni per aiutare qualcuno.
2: Beh, bello però,
0: Poi, mondiale di calcio, sapete, si sta giocando. A proposito, mi dai un aggiornamento della partita Giordania? Cos'è?
2: Allora, sì, te lo do subito. Ce l'ho. Dove sta? Eccola qua, mondiale. Allora, sta giocando, sono al 34esimo minuto. Giordania-Algeria, sono 0-0.
0: Solo 0-0,
2: sì. Sono
0: partiti alle 5 con
2: alle
0: noi
2: 5
0: praticamente.
2: Partiti, sì.
0: Intanto il supercomputer di Opta ha simulato il torneo 10.000 volte e vince nella simulazione, sempre in base ai parametri, la Spagna. E la Spagna è la favorita assoluta alla vittoria del mondiale, con una percentuale di circa il 16%. Segue la Francia col 13%, l'Inghilterra con l'11% e l'Argentina col 10%. Quindi 3 europee e una sudamericana. L'algoritmo premia su tutti, dunque, le Furie Rosse, la Roca, come viene chiamato, per l'equilibrio tattico e la qualità della rosa. Certo, nessun algoritmo potrà mai calcolare l'impatto di un cartellino,
2: certo,
0: rosso, però
2: ovvio.
0: Comunque, insomma, viva il calcio, anche perché è vero, non viene giocato con un algoritmo.
2: Io ho fatto, ad esempio, questa cosa con l'intelligenza artificiale, ho chiesto se poteva vincere il mondiale la Corea del Sud. Mi ha detto che potrebbe, ma è raro, però...
0: Chiedi un po' all'intelligenza artificiale se può vincere il mondiale l'Italia, vedi che ti dice. Magari sì, quando vi drogate la notte, dice, beh, probabilmente. Volevo chiudere con un altro studio scientifico, ma non ce la faccio, te pareva? No, però c'è uno studio e fa sapere che la scienza premia il silenzio, si studia il potere del non rumore, e lo dicono a noi che lavoriamo in radio, capito? Io non lo so, ma vabbè, però c'è anche l'altro studio che riguarda il potere della musica, quella più bella, su Radio Kiss Kiss con i mattinieri.

0: New Adele, finale Woman Exit nei mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Pronti? Tra poco vi sentiamo ancora con le vostre storie, ma sono anche un po' di commenti sulle notizie, sì, che abbiamo dato. Ma intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova di
1: Anna con White Girl Wasted.

0: Sanremo.
1: Dai, ce la possiamo fare anche in questo martedì mattina, martedì 23 di giugno. Buongiorno dai mattinieri in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss. Sì. Ricordate, in assoluta diretta dalle 5 alle 7. No, leggevo che Haaland ha segnato di nuovo due gol. Cioè, questo segna sempre un cyborg, no? Perché qua tutti pronti ad esaltare giustamente Messi, ma anche Haaland, voglio dire, sto ragazzo fa paura e dimostra che insomma la Norvegia può andare avanti, così come ha dato qualche lezioncina anche a noi, no, dell'Italia.
0: Mm-hmm. Comunque c'è un piccolo aggiornamento sulla su Giordania-Algeria. Hanno 1-0, ha segnato la Giordania.
1: Giordania, vabbè. Cioè, ragazzi, la Giordania,
0: ho capito,
1: e noi non ci siamo. Curaçao sta giocando belli,
0: e noi non ci siamo,
1: è bello insomma, però tutto evidenzia. Allora, no, leggo che la Norvegia è in testa al suo girone, al gruppo I, di sì, Imola, insieme alla Francia, punteggio pieno, 6 punti. E fra l'altro vedo che la Norvegia ha segnato anche un gol di più, no, della Francia, però insomma, fatto sta che è incredibile come siamo una squadra che è forte, c'è poco da fare, e quindi secondo me molti dovranno farci conti con la Norvegia che continua a segnare con questo cyborg che si chiama Haaland. Va bene, e volevo salutare Sara da Cortona, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Sara. A tutti, sono Sara da Cortona e sto andando al lavoro, lavoro in un supermercato nei reparti freschi. Oggi avrò il saggio di mia figlia, il saggio di danza, e mi sparerò circa 3-4 ore di spettacolo. E niente, volevo che voi salutaste due mie carissime amiche, vai, Giulia e Serena, perché sto cercando di portarle dalla nostra parte.
1: Brava,
2: quella
1: portale
2: di Radio Kiss.
1: Brava, portale di
2: un
1: qua.
2: Un bacione a tutti.
1: Saluta amica verso le amiche di Sara, vai. Che fate altrove?
0: Ciao amiche di Sara.
1: Venite qui a Kiss Kiss, ecco. Allora, abbiamo chiesto anche, visto che abbiamo parlato delle ricerche più assurde fatte su Google, c'è un ascoltatore che scriveva, anzi diversi, ma insomma hai scelto quale? Il messaggio di chi? Di Leonardo.
0: Ah, ce ne ho diverse. Allora, la mia ricerca su Google, come fa a ringiovanire le cellule, Leonardo.
1: Sai che Leonardo, me l'aspettavo più da una donna questo tipo.
0: Poi,
1: di ricerca.
0: Poi ho cercato se i piccioni riconoscono le persone, perché uno mi guarda male tutte le mattine sotto casa, Marco da Roma.
1: Sì. Poi, sono domande esistenziali. Bene.
0: Ho cercato perché il gatto mi fissa mentre dormo.
1: Pure.
0: Elena da Napoli. Lo sai che questa ricerca l'ho fatta anch'io, perché
1: allora,
0: spesso
1: la risposta che ti dice?
0: Loro lo fanno. Non
1: hai letto la risposta? No. Allora, cercalo e mi dici.
0: Aspetta,
1: dai, vedo
0: perché
1: che tergiversi.
0: Il gatto mi fissa mentre dormo. Non me la ricordo, l'ho fatta anch'io, ma non mi ricordo perché.
1: Vabbè, tergiversavi, sapevi, cercavi. Che ti dici?
0: Te lo dico subito.
1: Lo dobbiamo adesso. Vabbè.
0: Adesso, al volo. Ecco, fatto. Arrivata. Perché?
1: Niente, aspettiamo, raga. Hai capito?
3: Cioè, è assurdo questo programma.
0: Ma no, dai.
3: Ho paura.
0: Non è veloce come la mia testa il PC, capito? Eccolo qua. Un gatto ti fissa mentre dorme per diversi motivi. Mi sta controllando, è curioso, vuole qualcosa o sta aspettando il momento giusto per fare qualche cosa.
1: Vabbè. Niente, ci hai convinti, Laliti. Seguiremo sempre le tue ricerche. Grazie, a tra poco.

0: Businessman. Titolo e la piaga nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, il podio con i tre segni più fortunati di oggi, come da sigla. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Dunque, su Radio Kiss Kiss scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi. Terza posizione per
2: il segno dell'Ariete. Energia e determinazione saranno al massimo. Una scelta coraggiosa o un'iniziativa personale porterà una soddisfazione in attesa.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno dello Scorpione. Intuito, fascino e capacità di leggere le situazioni nel modo giusto vi permetteranno oggi di trasformare un'opportunità nascosta in un vantaggio concreto.
0: È al primo posto?
2: Il segno dei Gemelli. Giornata ideale per cogliere occasioni, fare incontri utili e ottenere risultati grazie alla comunicazione e alle relazioni che si riveleranno particolarmente fortunate.
0: Bene, facciamo l'epilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'Ariete, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss. Allora, oggi 23 giugno si celebra cosa e cosa ricordiamo?
2: Iniziamo dai santi del giorno, e sono tanti, San Giuseppe Cafasso, San Lanfranco, San Tommaso, San Bili, San Liberto,
0: grande Liberto,
2: e Santa Agrippina.
0: Bello.
2: Perché me la torno, dici tu, scusa, fammi parlare a me.
0: Agrippina.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 23 giugno del 1868 Christopher Latham Schultz ottiene il brevetto della macchina da scrivere, uno strumento destinato a rivoluzionare il mondo della comunicazione e del lavoro.
0: Come no, poi ricordo ci facevano le gare quando uscì e chi batteva più velocemente, insomma. Andiamo avanti.
2: In questo giorno del 1960 viene messa in commercio negli Stati Uniti la prima pillola anticoncezionale.
0: Già nel 60.
2: In Europa arrivò l'anno successivo, siamo sempre in ritardo.
0: Mamma mia, vabbè, è normale, l'hanno fatta negli Stati Uniti, però oggi la farmaceutica in realtà vede l'Italia protagonista. Sì, fra l'altro esportiamo negli Stati Uniti farmaci soprattutto.
2: Sì. Passiamo avanti. Ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1668 Gian Battista Vico, uno dei più importanti pensatori della cultura europea. 100 anni fa la nascita di Arnaldo Pomodoro, scultore di rilievo
0: mondiale.
2: Scusami, ho avuto anch'io il singhiozzo.
0: Un regurgitino.
2: No, singhiozzo. Compie oggi 54 anni Zinedine Zidane, campione del mondo con la Francia nel 1998 e calciatore della Juventus e del Real Madrid,
0: oltre ad essere stato allenatore del Real. Va bene, poi
2: buon compleanno a Francesca Schiavone, l'ex campionessa del tennis azzurro, compie oggi 46 anni.
0: Grande Francesca, ricordo ancora la sua vittoria a Roland Garros, se ricordo bene, appunto. Vai,
2: concludiamo con la storia della musica. Nel febbraio del 1995 Gianluca Grignani presenta a Sanremo una canzone che si classifica però alla sesta posizione del festival, ma il successo che ne seguì fu clamoroso, tanto che il brano restò in vetta alle classifiche di vendita fino all'estate seguente. Di quale canzone parliamo? Destinazione Paradiso.

0: ti salutiamo.
1: Ma che meraviglia.
0: Era il 1995.
1: Sì, 1995.
0: Che bei ricordi, veramente. E noi lo facciamo ogni ora, vi ricordiamo la musica più bella che ha fatto la storia, appunto. Noi vi proponiamo veramente i successi di decadi fa.
1: Sì, però vedi, questa si era classificata sesta come posizione.
0: Beh, anche Vasco Rossi arrivò ultimo con Vita Spericolata, poi ha fatto la carriera che ha fatto, va bene. E adesso andiamo al 1997, due anni dopo rispetto a Grignani.
1: Sì.
0: Billy Myers. Questa è Keith Rain.

Dal 1997 Billy Myers, Kiss the Rain. Dal 1997 Billy Myers, Kiss the Rain.

0: 347 490 0042.
1: Dai, l'Italia aspetta di salutare la vostra categoria e di sentirvi tra poco, però vi aggiorniamo anche con tutte le notizie d'attualità, con le ultimissime dalle agenzie, quindi vi teniamo anche informati, no? Ci sembra giusto. Intanto però ripartiamo dalla musica più bella. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: più. Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, animo. Ce la possiamo fare di martedì. Martedinieri.
1: Mi piace.
0: Allora, buongiorno a tutti, pronti? Oh, ma dove siete? Cosa fate? Cioè, ci seguite un po', ci seguite da un po', ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Dai che tra poco c'è la raffica, vi mettiamo in onda in real time,
1: sì.
0: Proprio. Voi mandate vocali, siete in onda in diretta nazionale per dire buongiorno, sono mattiniero anch'io, mi occupo di e sono diretto a e parto da, se volete. Salutate poi la categoria, ecco, di mattinieri alla quale appartenete.
1: Sì.
0: Siete, non so, avvocati, siete operai, siete metalmeccanici, sì. Siete
1: infermieri, medici,
0: garagisti,
1: ostetrici, garagisti.
0: Cioè, oppure non avete mai salutato questa categoria, ecco.
1: Panificatori.
0: Panettieri, panificatori. Allora, intanto noi ripartiamo, sì, dalle ultime notizie. Ah, ricordo il numero, scusa.
1: Certo, 347-490-0042.
0: Dice di tutte queste cose, dove ti mando il messaggio,
1: certo,
0: qui a questo numero.
1: Ragione.
0: Allora, ripartiamo con gli aggiornamenti d'attualità. Abbiamo già letto le prime pagine dei quotidiani. Per chi se le fosse perse, facciamo un riepilogo adesso con gli aggiornamenti d'agenzia. Oggi, martedì 23 giugno, ieri c'è stato un nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità. Dopo appena 2 anni il governo Starmer si dimette, appunto, anzi più che il governo si dimette Starmer da premier e al leader anche del partito laburista, con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street segnato dalle lacrime. Poi ha preso la moglie per mano e è andato via. Vabbè, chiaramente resterà lì ancora in attesa del cambio. Trump invece è tornato ad attaccare l'Italia, si è comportata molto male, ha detto, e fra l'altro ha attaccato anche i leader della NATO che non hanno

0: aiutato sulla questione Iran, dice: non so se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. Meloni invece ha invitato i suoi ad abbassare toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 di luglio. Progressi intanto tra Washington e Teheran dopo il colloquio in Svizzera. J.D. Vance, il vicepresidente americano, ha annunciato l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori dell'AIEA, che è l'agenzia appunto sul nucleare, che vigilerà appunto sull'accordo stabilito e sulla non proliferazione del nucleare da parte dell'Iran. In Italia, emergenza caldo. Oggi sono 12 le città da bollino rosso, le segnala il Ministero della Salute. Domani saliranno a 15 e mercoledì a 16. Fa sempre più caldo, c'è giovedì a 16, quindi già oggi veramente caldo dappertutto praticamente. Nel weekend oltre 1000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di Parma, dove si sono raggiunte temperature veramente elevate. Il governo tra l'altro ha reintrodotto la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, soprattutto per chi è costretto a lavorare in strada, potete immaginare, sotto al sole. Sì. Insomma, no, assolutamente fermatevi e chiedete appunto al limite la cassa integrazione per questi giorni di riposo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina, l'ex numero uno del CONI. Ha ottenuto anche più dei voti che si aspettava, il 68,58% contro il 29% di Abete. Rifacciamo grande l'Italia, ha detto Malagò. Adesso si attende la scelta del CT. Dicevano tutti Mancini, ma è tornato, scrive la Gazzetta dello Sport, in Alto Conte. Vedremo, insomma, speriamo. Però voglio dire, Malagò è un nome, diciamo, nuovo per la FIGC, ma non per lo sport, visto che è stato ai vertici del CONI, ha condotto, ha diretto Milano Cortina. Però c'è di nuovo allenatori già visti, commissari tecnici già visti, sono questi gli unici nomi, appunto Mancini e Conte. C'è qualche perplessità, vedremo. Poi i mondiali in corso, l'Argentina piega 2-0 l'Austria, intanto per cambiare ha segnato Messi, in evidenza anche Mbappé, autore di 2 gol nella sfida della Francia 3-0 contro l'Iraq. Norvegia-Senegal 3-2, qui un super Haaland, fa 2 gol. Si sta giocando anche Giordania-Algeria?
1: Sì, sono al 46esimo minuto, sono 1-0 per la Giordania.
0: Va bene. Bene, pronti, vi sentiamo a Raffica tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo! Animo.

0: no, Max, no, non mi sta bene.
1: Ragazzi, sempre pronti a dissentire, eh? Ma cos'è? Allora,
2: certo.
1: Pronti da tutta Italia, vi aspettiamo al momento della raffica, un vocale per raccontarci chi siete, mattinieri perché, cioè di cosa vi occupate o magari lo state andando a lavoro, siete di quelli che fanno le partenze intelligenti a inizio settimana per andare in vacanza, che ne so, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Oh Max, sta armino,
1: sono molto sereno, ragazzi, stamattina, si sente, no? Va bene, iniziamo. Siamo a raffica, buongiorno, chi l'è?
4: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, sono Francesco da Val della Torre, smontato turno in ambulanza come volontario e adesso ci si lava e si va in ufficio. Oh, buona
1: capito.
4: Giornata.
1: Cioè lui ha finito la notte in ambulanza e adesso va al lavoro, bravo.
5: Mattinieri, sono Lina da Ciampino, sono svegliata alle 4 di questa mattina, che ho accompagnato mio marito in aeroporto per il rientro al lavoro in Belgio e sto rientrando adesso a casa e saluto la categoria degli infermieri a cui appartengo. Ciao a tutti.
1: Dina da Ciampino. Dina da Ciampino mi ricorda la telefonata che faceva Bombolo in un film. Pronto Ciampino. E mettitelo, ecco. No, e diceva così, ecco. Quei film che una volta si potevano fare.
2: Oggi, oggi non più.
6: Buongiorno e buona giornata da Antonio da Martina Franca.
1: Ciao,
6: un abbraccio
1: Antonio.
6: Max e Leti.
1: Ciao.
2: Un abbraccio.
6: Si va a imbottigliare olio.
1: Vai. C'era quell'altra che poi faceva
6: pronto. Animo, animo.
1: Casa la terza.
2: No.
1: Metti la quarta e battere. Ecco. Capito? Era grande Bombolo. Io...
7: Buongiorno Kiss. Buongiorno mattinieri.
1: Chi è?
7: Francesco da San Mango. Saluto tutti i miei amici che aspettano la mattina per un caffè,
2: sì.
7: Alla pausa caffè.
1: Potrei non fermarmi più con le imitazioni, la Leti, però.
2: No,
7: buongiorno mattinieri, Max, Leti, sono sempre Vittorio da Scauri, ancora pescivendolo, non è cambiato nulla, animo, animo.
1: Buongiorno, chi è?
8: Buongiorno mattinieri, Giacinto NCC, direzione Bari. Delle turiste faranno il giro nella Valle d'Itria.
1: Ma che bello!
8: Ciao, chi schissa a voi.
1: Va bene, buongiorno, chi è? Pronto?
9: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Un saluto da Felice da Cilie Messapica, direzione Bari. Voglio salutare i miei colleghi che vanno davanti con il furgone. Vito, Domenico e Pino.
1: Ciao ragazzi!
9: E andiamo a lavorare! Animo, animo!
2: Animo.
9: E oggi concerto stasera di Eros Ramazzotti!
1: Ah, che bello! Grande, grande Eros!
10: Buongiorno mattinieri!
1: Colpetto!
11: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
1: Tanto entusiasmo! Pronto? Buongiorno!
12: Parto da Gallipoli, sono sempre Leonardo, quello delle cellule.
1: Ah, bene!
12: Per recarmi a Taranto mi occupo di cartografia nautica.
1: Bene!
12: Sono un cartografo.
1: Vai! Ciao Lorenzo! Come
13: buongiorno
1: va?
13: Mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Vescova Cano, provincia di Potenza. Beh, stamattina salutiamo la categoria dei boscaioli. Oh. Animo, animo!
2: Animo!
1: Io ho la camicia boscaiolo, Aleti, molto
2: l'hai?
1: Bella. Sì.
2: Mai
14: buongiorno
2: vista?
14: Mattinieri, Francesco, guardia giurata, fine servizio, non vedo l'ora di tornare a casa.
1: Sei stanco?
14: Animo!
1: Ciao Giovanni!
15: Buongiorno mattinieri, vorrei salutare la mia categoria, i salinai. Io sono di Trapani, ma saluto tutti quelli di tutta Italia. Buona giornata a tutti.
1: Ciao,
16: buongiorno.
1: Buongiorno
16: mattinieri,
2: buongiorno.
16: Da Ciro, Torre del Greco. Per Sorrento,
1: vai.
17: Buongiorno
1: Luca.
17: Max e la Leti, mi sto preparando per il taglio dell'erba del giardino.
1: Vai, perfetto. Buongiorno Antonio.
18: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
18: Due caraccio, io gli ho detto. Guardia costa maledetto.
1: Ma che stai dicendo?
2: Non ho capito niente. Ma che stai dicendo?
1: Sono gli ascoltatori che ci meritiamo.
2: Vero?
1: Volevo dirtelo. Va bene, dai. Siamo pronti e mattinieri. Tra poco vi sentiamo ancora e lanciamo un argomento. Tra poco.

0: Kiss a te che sei cresciuto col tuo amico a quattro zampe. Siete inseparabili da sempre. Kiss a te che oggi nessuno ti deve disturbare. Vuoi solo andare al mare e liberare la mente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
6: Kiss.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Lady Gaga Doci Runway nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ero preso da un articolo che stavo leggendo che mi riempie il cuore di gioia.
1: Quale?
0: Perché
1: senti?
0: Si parla di noi, si parla della radio, no? Del nostro mondo. In un mondo dominato dai social network, da video brevi e contenuti da pochi secondi, potrebbe sembrare una sorpresa, ma secondo le ultime statistiche che riguardano l'intero universo radio, ecco, i giovani si stanno sempre più avvicinando alla radio e mollando magari un po' i social. Questo ci fa veramente piacere. Secondo le più recenti rilevazioni sul consumo dei media in generale, la radio continua a mantenere una forte capacità di attrazione anche tra le nuove generazioni, quindi non solo in auto e per i giovani, ecco, soprattutto smartphone, app, gli smart speaker, le piattaforme digitali, grazie ai giovani che decidono di seguirci. Mentre in età adulta, ecco, già siete più legati alla radio, i giovani, sapete, sono attratti da tanti altri media, come dicevamo.
1: Sì, perché ormai praticamente puoi, cioè con gli smartphone, con tutte le nuove tecnologie, la radio.
0: No, perché io ho due figli, no? 20-22 anni. Loro qualche anno fa andavano molto, malgrado abbiano un papà che lavora alla radio, loro andavano molto, sai, prima col cavetto AUX, poi di Bluetooth, a sentire sempre la musica in streaming. Io ho detto: sentite la radio, che è un media caldo, interagisce con te, ti stimola, c'è una persona che pensa la musica che può piacerti in un determinato modo e non un algoritmo. E piano piano, devo dire, si sono appassionati. Mi stavano dicendo anche loro amici, quindi questa è una notizia che ci fa
1: molto
0: piacere.
1: Bella, sì.
0: E allora vi chiediamo stamattina, ci raccontate del vostro rapporto con la radio e magari Radio Kiss Kiss, dai, cioè è una compagna di vita, l'accendete a che ora del mattino? Immagino a quest'ora, visto che magari state ascoltando il nostro invito a farcelo sapere, e come vi accompagna, ecco, mentre fate la spesa, mentre siete in auto, mentre vi preparate per uscire e andare a cena, la metto lì in sottofondo, insomma il vostro rapporto con la radio. Poi se volete andare nello specifico, certo, Radio Kiss Kiss ci fa ancora più piacere. E allora, messaggi vocali per rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Radio, colonna sonora della mia vita. Tra poco vi leggiamo e ascoltiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Siena Spyro, Dio on the Hill nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Allora,
1: ma oggi hai questo animo cantato?
0: Ce l'ho prolungato, no, perché sono contento di quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori. Leggevamo poco fa, noi ci occupiamo d'attualità nei mattinieri, ricordate, questa Radio Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. Leggiamo i giornali, le agenzie, sentiamo della vostra attualità e approfondiamo sempre degli studi in un mondo dominato dai social network, poi di contenuti sempre corti. Ciao, oggi ragazzi, video breve, troppo lungo, no non ce la faccio, devo cambiare il testo delle notizie, 3 righe, 4 già sono troppe, però secondo le recenti rilevazioni sul consumo dei media, la radio continua a mantenere una forte capacità di attrazione, il mondo radio in generale, noi ci auguriamo Radio Kiss Kiss in particolar modo, e non solo in auto ma soprattutto attraverso smartphone app, i giovani si avvicinano al mondo della radio e questo ci fa piacere. Allora abbiamo chiesto, ma qual è il vostro rapporto con il mezzo radio? E ripeto, ci auguriamo con Kiss Kiss, guarda quanti messaggi.
2: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
2: Io vi ascolto sempre, appena ogni ora l'occasione vi ascolto sempre. Abbiamo un bar, tabaccheria, e siete sempre in linea nel nostro bar.
0: Grazie.
1: Ma
3: buongiorno. Buongiorno ragazzi, io vi sto ascoltando in macchina, il mio rapporto con la radio è ascoltare voi che siete quelli che mi fate trascorrere la mia giornata dalle 7 del mattino alle 17, orario di
0: anche
3: lavoro.
0: Anche prima, sono le 6 e mezza.
3: E mi fate compagnia tutto il giorno e sempre su Radio Kiss Kiss. Buona giornata, Giusy da Cassano d'Adda.
0: Ciao Giusy. Buongiorno Giusy. Carmen, vai.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sono Carmen da Cosenza. Il mio rapporto con la radio, diciamo che è relativamente giovane. Anch'io prima sempre fan della musica in streaming. Ho 30 anni e da quando ho iniziato a lavorare al mattino presto, quindi a viaggiare, ho scoperto Radio Kiss Kiss, quindi è stato il mio primo amore, la mia prima radio.
0: Felicissimi, che bello!
4: E adesso appunto viaggiando da un annetto sempre Radio Kiss Kiss mi accompagna, non solo nei viaggi mattutini ma anche quando mi muovo semplicemente
0: durante
4: in
0: la giornata.
4: Città.
0: Va bene, tutto chiaro, guarda quanti, buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
5: Buongiorno, Raffaele da Roma.
1: Ciao Raffaele.
5: Ma napoletano. Volevo dirvi, allora, con Kiss Kiss ho incominciato tantissimi anni fa a seguirla quando ero nella mia città, poi ho continuato quando mi sono trasferito qui, ormai sono quasi, penso, almeno 25 anni che seguo Kiss Kiss, sempre seguito voi, Pippo, adesso con il Pippo Pelo Show, ormai da un po' di tempo, ma anche quando c'era Candy Candy. Mi accompagnate la mattina quando vado al lavoro fisso, poi quando mi alleno, al ritorno, praticamente macchina per me vuol dire
0: radio.
5: Per forza è assolutamente seguire la radio che amo.
0: Bene, grazie ragazzi. Allora, tanti messaggi di testo.
1: Sì, è la prima volta che vi scrivo un messaggio. Sono Francesco, 29 anni, ormai ascolto Radio Kiss Kiss da 4 anni. Ogni mattina quando inizio il turno mi piace ascoltarvi perché siete sempre di compagnia e mi aiutate ad iniziare la giornata con il sorriso.
0: Oh, grazie ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Il vostro rapporto con la radio, e ci auguriamo nello specifico con Kiss Kiss, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Canzone nuova, Angelina Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, la radio compagna di vita, leggevamo di uno studio, di una statistica, la radiofonia in generale, quanto vi accompagna e quanto fa parte della vita di molti ascoltatori. Immaginiamo anche a quest'ora, in tanti siete in auto, vi state spostando, c'è chi è già a destinazione, chi è a lavoro, chi è reduce da un turno di notte. Grazie perché ci state raccontando tante cose riguardo la radio.
2: Il mio rapporto con la radio, io sono uno di quelli diversamente giovani, è stata sempre la compagnia. Radio Kiss Kiss l'ho scoperto da poco, ma diciamo che sono tre le principali radio che io ascolto. Questa mi piace molto, ma non perché sto mandando il messaggio a voi. È molto, sembra quasi casa.
1: E questa è una cosa bellissima, che detto. Sembra quasi casa, e siamo contenti di essere nella tua top 3. Quindi la radio compagna di vita, vi leggiamo ed ascoltiamo ancora tra poco questo numero sul tema.
3: 347-490-0042.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Number Potential, i mattinieri. Buongiorno a tutti, ricordate, questa è Radio Kiss, di mattina dalle 5 alle 7 noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità. C'è lo studio dei mattinieri in corso, una recente ricerca fa sapere che la radio ormai è compagna di vita per tanti, anche i giovani si avvicinano sempre di più al mezzo. Ma perché piace ai giovani? Perché offre qualcosa che spesso i social non danno più: compagnia, sì, spontaneità e autenticità. La radio, leggo testualmente, non si interrompe ogni 10 secondi per chiederti un like, non ti obbliga a guardare uno schermo, sì, dicono i ragazzi, non ti tiene incollata al video, cioè è una compagna di vita. La radio è anche scuola di vita per quanto mi riguarda, mi ha aiutato per esempio a combattere la timidezza, no? Che ero, sì, anche timido cronico, quindi mi ha aiutato tantissimo, quindi per noi che la facciamo, però io ero innanzitutto un ascoltatore della radio prima ancora di farla. È bello perché ci state raccontando del vostro rapporto col media, proprio con la radio, e in assoluto tanti messaggi di testo.
1: Allora, vi ascolto tutte le mattine mentre vado a lavorare. Raffaella da Vibo Valentia Calabria. Poi la mia colonna sonora è la radio accesa con voi mattinieri mentre preparo il caffè la mattina, è quel piccolo rito che mi fa iniziare bene la giornata. Francesca da Napoli. Poi, per me la radio è stata la compagna dei viaggi in macchina con mio padre, ancora oggi appena sento certe canzoni torno a quei momenti. Anna da Roma.
0: Davide da Brescia dice: ragazzi, voi e il Pippo Velo Show siete il mattino più forte d'Italia. Ma grazie. Nino, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Laletti, sono Nino da Trezzo sull'Adda. Potrei vivere senza televisione, senza cellulare, ma la radio è indispensabile, sempre.
0: Vai, buongiorno.
2: Aspetta. Ovviamente la radio del cuore, la radio che seguo è Kiss Kiss.
0: Ah, ecco, grazie.
2: Sempre, grazie, ovunque.
0: Grazie. Buongiorno, chi è? Senti.
3: Ciao Max, ciao Laletti, sono Pietro da Cuneo. Io ascolto la radio dagli anni 80, anzi, sì, per esattezza dall'81, quando ho iniziato a fare questo lavoro, cioè del pasticcere. E negli anni ovviamente sono passate dalle varie stazioni fino ad arrivare da ormai 8 anni a Radio Kiss Kiss.
0: Animo! Danilo!
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo.
1: Ciao!
4: Il mio rapporto con la radio è un rapporto più che altro mattutino, quando vado a lavorare, perché poi con il lavoro non ho tempo di ascoltare tanto, ma la mattina il tragitto mi dà la possibilità di ascoltarvi. È un rapporto di rilassamento, riesco a rilassarmi mentre guido, specialmente quando sento voi, Adriana, e subito dopo di voi, insomma, Radio Kiss Kiss rilassa, ecco, dai, è bello. Vabbè, è bello. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Va bene, dai ragazzi, tra poco vi sentiamo ancora sul rapporto che avete col mezzo radio in generale. Tra poco qui su Radio Kiss Kiss, il finale.

0: Vai col finale, Fulminacci!
1: Maledetto me!
0: Fulminacci su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Allora, leggevamo di una ricerca di uno studio sulla radio, Radio Compagnia di Vita, con l'urna sonora mentre facciamo mille altre cose. Ovviamente speriamo ci sia su tutte Kiss Kiss, però parlavamo del mezzo in generale. Un sacco di messaggi ci state raccontando del vostro rapporto con la radio. Di testo ce le hai letti?
2: Sì, perché li stavo digitando ora.
0: Allora,
2: sì, io ho iniziato ad ascoltare Radio Kiss Kiss all'età di 8 anni, oggi ne ho 38 e non posso fare a meno di ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
2: Poi dico, ha avuto due momenti molto brutti della vita e noi l'abbiamo aiutato comunque ad affrontare in queste lunghe giornate, quindi lui è Paco. Siamo felici per te, Paco, di averti aiutato a tirarti un pochino su.
0: Flavia, buongiorno, guarda quanti vocali.
3: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara. Io ascolto la radio dalla mattina quando entro nel laboratorio, che siano le 4, le 5, le 8.
0: Fino alla sera.
3: Fino, vabbè, pausa pranzo con classico riposino. Sì, no,
0: vabbè, compagna di vita.
4: Beh,
0: dai.
4: Che dire, Max Laveti, Andrea da Avellino. Io ascolto questa radio dal lontano 82.
0: Mamma mia,
2: mamma
0: ragazzi,
2: mia.
0: Quanti siete? Vai, Patrizia.
5: Ciao mattinieri, sono Patrizia da Bergamo.
2: Ciao Patrizia.
5: Allora, nel 2020 ho spento la televisione,
0: sì?
5: Ma la radio mi accompagna praticamente da quando
0: sì, ma non si è interrotto.
6: Buongiorno, io sono Miria di Attigliano.
2: Ciao.
6: Io vi adoro. Vi adoro. Io ascolto principalmente voi e poi Pippo Velo e a volte riesco ad ascoltare anche Max e Max, ma loro poco perché poi
0: inizia
6: c'è il lavoro quello
0: certo,
6: dinamico.
0: Certo. Ragazzi, certo. Siete in tantissimi,
2: sì,
0: però
2: tanti.
0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, ci salutiamo tra poco, dai.
7: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: Siamo arrivati ai saluti. Saluto Biagio dalla Calabria che ci scrive: ragazzi, ma a proposito di radio, noi vi adoriamo, addirittura, ma quando possiamo conoscervi dal vivo? Guarda, veniamo in Calabria, mi sa,
2: certo.
0: Luglio ed agosto,
2: sì.
0: Ci saremo parecchio
2: luglio,
0: con
2: agosto,
0: la radio,
2: sì.
0: All'Odissea 2000, quindi insomma, avremo modo di incontrarci,
2: certo.
0: Se vorrete. Allora, tra poco sarà Pippo Pelo Show con Pippo e Adriana e noi torniamo in onda domani, come sempre, tra le 5 e le 7, grazie alla regia
2: Andrea Cimmino,
0: sempre prezioso. Vi lasciamo con The Alan Parsons Project, Eye in the Sky, dal 1981, dai Matt

0: One Person Project intitolata Eye in the Sky del 1981 ha chiuso i mattinieri.
1: Sono le 6.57, buongiorno a tutti voi, ripartiamo prima con le news, c'è Antonio Mercurio, tra poco.
0: Buongiorno.
2: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Concluso in Svizzera il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano Vance parla di progressi importanti, di basi solide per arrivare ad un accordo finale sul nucleare. Teheran però frena e precisa di non aver assunto nuovi impegni sulle ispezioni della IEA. Washington ha intanto autorizzato fino al 21 agosto la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano e rimosso alcune sanzioni. Il segretario di Stato Rubio è atteso in missione nei paesi del Golfo, dove resta centrale il ruolo dei mediatori di Qatar e Pakistan. Per il primo giorno in Libano non si sono registrati scontri di rilievo tra Hezbollah ed Israele. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia e gli alleati della NATO. Parlando dallo studio Ovale, il capo della Casa Bianca ha detto che il nostro paese si è comportato male e ha accusato Roma, Germania e Regno Unito di non aver sostenuto Washington nella crisi con l'Iran, mentre noi, aggiunto il tycoon, abbiamo speso miliardi di dollari per la loro sicurezza. Giorgia Meloni, dopo la replica dei giorni scorsi, mantiene la linea della prudenza diplomatica e punta ad evitare ricadute nei rapporti con gli Stati Uniti, alleato fondamentale. Gran Bretagna, il premier Starmer ha annunciato le dimissioni da capo del governo e da leader del partito laburista. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è già ministro della salute con Gordon Brown. Dall'opposizione Tory e dai nazionalisti di Farage arriva la richiesta di elezioni anticipate, mentre il Labour prova a gestire una transizione rapida a Downing Street. La cronaca: sono in carcere la madre, il compagno della donna e il nonno materno di Alice e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena il 6 giugno, ritrovate l'altra sera in un'abitazione a Formia. I tre sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Secondo gli investigatori, le ragazze sarebbero rimaste per giorni chiuse in una stanza. L'anziana parente che l'ospitava è indagata a piede libero. Caldo record sull'Italia: l'anticiclone africano Cerberus porta oggi a 15 le città da Bolino Rosso, da Milano a Viterbo. Il livello di allerta riguarda anche le persone sane e attive, non solo anziani e fragili. Le temperature percepite potranno superare i 37 gradi con afa persistente. Lo sport: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto con il 68,5% dei voti. Giancarlo Abete si ferma al 21%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto. Le prime parole dell'ex presidente del CONI, che venerdì incontrerà il ministro Abodi. Malagò prende le redini della FIGC dopo la terza qualificazione consecutiva mancata dell'Italia ai mondiali e il suo primo compito sarà proprio la nomina del nuovo CT. Intanto alla World Cup 2026 l'Argentina batte l'Austria 2-0 e vola ai sedicesimi. Decisivo Messi, che diventa con 18 reti il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Avanti la Francia, vittoriosa 3-0 sull'Iraq con doppietta di Mbappé dopo una lunga sospensione per maltempo. Passa il turno anche la Norvegia, che supera il Senegal 3-2 con doppietta di Haaland. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: ha chiesto dei soldi.
1: Pippo, se vuoi puoi farmi un bonifico, no, oppure no, me li puoi dare liquidi.
0: Me li ha chiesti facendo una gentilezza nei miei riguardi. Non sono abituato e quindi ho detto: ma hai bisogno di soldi? Perché lei subito sì.
1: Ho detto sì, certo.
0: Grazie, va bene.
1: Come vuoi.
0: Allora, vogliamo partire con Messi, ragazzi, che è grandioso. Ieri altri due gol ed è in assoluto, Adriana, pensa, il calciatore che ha fatto più gol nei campionati del mondo. Di
1: è
0: sempre.
1: Vero, è vero.
0: Più nella storia.
1: Sì, nella storia
0: nella
1: del
0: storia.
1: Calcio.
0: Nessuno, ma il calciatore che ha fatto più gol nei campionati del mondo. Di
1: è
0: sempre.
1: Vero, è vero. Più
0: nella storia.
1: Sì, nella storia
0: nella
1: del
0: storia.
1: Calcio.
0: Nessuno ha mai fatto 18 gol.
1: E complimenti a Messi.

0: Allora, in realtà noi ci siamo lasciati poco fa, Adriana, perché abbiamo fatto una bella serata insieme ieri, divertiti tantissimo, e adesso invece oggi ci tocca divertirci ancora di più, come sempre, perché noi siamo con gli ascoltatori e quindi dobbiamo trascorrere queste due ore con loro al massimo delle nostre forze, che stiamo tirando fuori ogni momento.
1: Sta facendo dei proclami. Un'autoproclamazione.
0: Sì, un'autoproclamazione, perché uno bisogna darsi la spinta, ragazzi, no? L'estate è la stagione più bella dell'anno, insomma, per tutti. Per noi è una stagione molto faticosa, ma anche molto bella.
1: Hai detto che l'estate è una stagione bella per tutti?
0: No, per quasi tutti è una stagione bellissima. Io preferisco sempre quell'estate.
1: Lui che ama l'inverno.
0: No, la primavera.
1: Ma la primavera significa che preferisci 5 minuti di qualcosa all'anno. Perché
0: sì,
1: di base non esiste più.
0: No, quest'anno è durata abbastanza, ragazzi.
1: Insomma,
0: la sera siamo stati bene. Stanotte era una notte estiva.
1: Era una notte molto
0: estiva. Le notti tropicali.
1: No, era una notte da bagno.
0: Sì, quelle
1: da
0: qui.
1: Bisogna andare al mare.
0: Io sudo in due posti precisi.
1: Le ginocchia?
0: Nella giuntura delle gambe.
1: Linguine.
0: Linguine, sudo. E ho dovuto cambiare due volte lo slip.
2: Che schifo.
0: Sì,
1: c'è molto strato. Quindi lì
0: che è sto strato? Che stai dicendo?
1: È molto strato di pelle.
0: Lo strato esord. Molto strato.
1: È molto stratificato.
0: Allora, no, è che su, anche quando ho raggiunto il massimo della magrezza, sudavo comunque lì.
1: No, ma io non volevo assolutamente fare body shaming.
0: Sudo qua dietro.
1: Sì, questo è il cavo popliteo.
0: No, il cavo popliteo.
1: Che è la parte in cui scarichiamo anche molto
0: Mamma,
1: lo stress.
0: Ma quanto sudo lì, ragazzi, la
1: Dovresti
0: notte.
1: Farti massaggiare un po' il cavo popliteo.
0: No, c'è un solo problema che a un certo punto ho spento il condizionatore stanotte, non riesco a dormire con l'aria condizionata. E non avevo montato ancora il ventilatore. Che ho smontato, ma che non è ancora montato.
1: Vero, nemmeno
0: il
1: io
0: ventilatore
1: ce l'ho.
0: Mi aiuta a superare questo tipo di notti, perché mi arriva vento sulle gambe, non sudo nella giuntura delle gambe e dormo bene.
1: Quindi non suda. Però vediamo un attimo come stanno le maniglie dell'amore. Perché
0: sta?
1: Se si suda anche lì.
0: Non puoi vedere.
1: Vuol dire che
3: hai ragazzo, Pippo.
0: Sono chiuso oggi. Sono chiuso. No.
1: Oh!
0: Stai ferma! Mamma mia. Posso io
1: ho
0: ragazzi?
1: Ho la maglietta crop, non mi posso muovere tanto.
0: Molto crop, sì.
1: Allora, buongiorno, salutiamo Max Poli e Laleti. Ero in auto e ascoltavo un po' il rafficone di messaggi sulla radio.
0: Perché hanno fatto
1: una domanda specifica. Come mai ascoltate la radio? Che radio ascoltate? E cosa?
0: Non come mai, parlavano del fatto che pare che
1: i giovani si stiano avvicinando
0: alla radio.
1: Qual è il motivo per cui, insomma, c'è questo trasporto? Ma poi
0: ho sentito tanti ascoltatori che ci hanno mandato i saluti, che ascoltano
1: anche
0: noi.
1: È vero. Quindi complimenti, abbiamo ascoltato con molta attenzione il popolo di chi è sempre con noi al mattino, ma anche durante la giornata. Allora andiamo sotto la doccia e poi vi raccontiamo un po' di cose. Vai!

0: non ci sa, forse quelli della mala,
1: forse la pubblicità.
2: Lo sai che i sismografi l'altra sera al concerto di Max Pezzali allo stadio Maradona di Napoli hanno registrato una scossa?
3: Era
2: talmente potente l'impianto che ha fatto tremare la città di Napoli.
3: Ho visto delle immagini meravigliose.
2: Bellissime.
3: Complimenti.
2: Bravo
3: a Max Pezzali.
2: Grandissimo. Solid.

0: quanto mi piaceva fare l'uomo ragno, shum, shum. Lanciare le ragnatele. Shum, shum.
1: Lanciane ancora, perché secondo me ce n'hai un bel po'.
0: Prova a farlo anche tu. Shum, shum, shum, shum, shum.
1: Ma io?
0: No, lo sai dire chum chum.
1: Chum chum chum. Pippo, stai dimenticando che ho dovuto fare quattro feste tema uomo ragno. Perché
0: ragazzi,
1: la fissazione dei bambini intorno all'età di 3-4-5 anni è l'uomo ragno.
0: Ricordiamo, a proposito di ragnatele, un saluto al nostro Pica.
1: Uh-huh.
0: Un abbraccio e gli auguriamo una buona giornata.
1: Potreste venderle le ragnatele voi. Dai, allora
0: oggi parliamo di comfort food, sì.
1: Allora, il cibo coccola, chiamiamolo così perché è molto più delicato ed è molto più carino.
0: D'estate, d'inverno
1: abbiamo il cibo coccola.
0: Io ne ho di diversi.
1: Allora, in estate che c'ha? Il gelato?
0: No, in estate c'ho la fetta di pane tostato,
1: mm-hmm,
0: con sopra il pomodorino schiacciato, quello buono, però deve essere pomodorino di serie A, quello che sa proprio di pomodoro, eccetera, eccetera, con un po' di olio, un po' di sale e una foglia di basilico.
1: Basilico.
0: Quella è la mia, diciamo, il mio comfort food estivo.
1: Cioè, quando ti viene voglia di qualcosa di buono, pensi al pane tostato, alla bruschettina, che poi da qui
0: la
1: qui
0: bruschettina
1: è la
0: regolarmente verso le 7 della sera, come spuntino.
1: Quindi a casa tua c'è sempre a disposizione qualche fetta di pane e i pomodorini.
0: Assolutamente, solo il pane che si può fare a fette e tu lo fai spesso a fette agli ascoltatori il sabato pomeriggio alle 18, ricordiamo che Adriana lo fa a fette, non il pane.
1: Le fa a fette. Va bene, oggi parliamo del comfort food, cioè di quel cibo che ci coccola, un po' ci dà protezione, ci dà sicurezza. Ognuno di noi ha il suo cibo preferito. Però dalle statistiche, dalle ricerche, come al solito sappiamo che al primo posto si piazza la pizza.
0: Ah, vedi.
1: È universalmente riconosciuta come cibo preferito quando si ha bisogno di una coccola.
0: C'è un po' anche la pizzetta, quella nella teglia.
1: Per me è in assoluto la pizzetta.
0: La pizzetta
1: più che
0: nella
1: la pizza
0: teglia
1: è la pizzetta.
0: È il conforto. La pizza è la cena.
1: Sì,
0: più
1: sì,
0: che il conforto.
1: Sì.
0: La pizzetta è il conforto. Oh, un attimo, aspetta.
1: Ma poi
0: mangio una pizzetta, poi ceno più tardi.
1: La pizzetta ce l'hai a portata di mano. Ti fermi in una rosticceria, ti fermi in un, che ne so.
0: Da noi ci sono le rosticcerie. Sì sì sì, sì,
1: sì,
0: sì, sì.
1: E quindi compri la pizzetta. Al secondo posto c'è il cioccolato. E io sono in assoluto quella che si rifugia nel cioccolato.
0: Sono
1: in tutte
0: quelle
1: le sue
0: che non
1: forme.
0: Vanno a letto senza il cioccolato.
1: Io? Eccomi qua.
0: La sera devono mangiare qualche cosa di cioccolato, assolutamente. C'è
1: che
0: un sacco di gente.
1: I medici, i dietologi, i nutrizionisti ti consigliano il quadrotto o il quadratino di cioccolato fondente
0: all'85%. Che io odio, tra l'altro.
1: Ma
0: a me
1: come
0: non piace.
1: Si fa? Ma, no, a me piace molto il cioccolato fondente, ma è la tavoletta, non il quadratino. E poi al terzo posto, riconosciuto come cibo comfort in assoluto a livello universale, c'è, indovina?
0: Cosa?
1: Ci sono le?
0: Le?
1: Le?
0: Le che? Patatine.
1: Patatine fritte.
0: Oh no, ragazzi.
1: Le patatine fritte, sì.
0: Le
1: sì,
0: patatine
1: sì.
0: fritte.
1: E il cibo che consola.
0: E il cibo che consola.
1: Il
0: vabbè.
1: Vostro cibo preferito qual è? Più che preferito, il vostro cibo coccola.
0: Quello al volo, che potete anche
1: sì.
0: trovare al volo o farvi in 5 minuti. Non
1: cioè, quello che quando avete voglia di qualcosa di buono dite: ok, sicuramente vado
0: non
1: a fare
0: che,
1: un piatto di patatine
0: esatto,
1: fritte.
0: Non è che tu hai il mio cibo comfort è la lasagna, adesso mi mangio, diciamo, ma anche il vostro piatto preferito, va bene così. Magari se è la lasagna, ci dite che è la lasagna. Però tu non è che alle 7, alle 6 del pomeriggio ti svegli con un po' di fame o comunque
1: sì.
0: e ti mangi una lasagna, no?
1: O vai in gastronomia a farti la lasagna, no?
0: Esatto.
1: Qualcosa che potete reperire e che probabilmente è facilmente rintracciabile a casa vostra.
0: Mi
1: cioè,
0: raccomando,
1: non manca nella vostra dispensa o nel vostro frigo.
0: Fate un piccolo lavoro, diciamo, di pensiero. Pensate un attimo a qual è quella cosa di cui quando avete, diciamo, un attimo bisogno non riuscite a fare a meno, quindi magari vi fermate anche a comprarla in un negozio, no? Possono essere anche delle caramelle, come può essere appunto la pizzetta.
1: Dai che
0: ma
1: ci
0: può
1: penso?
0: Essere un panino con la mortadella.
1: Il
0: può...
1: croquet.
0: Il croquet, anche
1: il croquet. Al volo di pomeriggio tra uno spostamento e l'altro il croquet mi
0: il
1: piace
0: croquet,
1: che è a base di patate.
0: Questa è chiusa però.
1: No, sì, si dice croquet.
0: Io ho sempre chiamato croquet.
1: Ma qui diciamo croquet.
0: Un bello croquet. Allora, 347-490-0042. Adriana, per i messaggi cite qual è il vostro cibo comfort. Adriana, poco fa parlavo di Messi che ha superato Klose della Germania che era fermo a 16 reti. Messi è arrivato a 18 gol ed è al momento il calciatore col maggior numero di gol nelle competizioni mondiali, nei campionati del mondo, quindi complimenti e tanto di inchino a questo calciatore che è veramente straordinario, eh?
1: Adesso abbiamo un aggiornamento proprio uno speciale World Cup 2026 su tutto quello che succede durante i mondiali a cura di Antonio Mercurio.
2: speciale World Cup 2026. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Nella gara da poco conclusa, l'Algeria batte e rimonta la Giordania 2-1 e resta in corsa per un posto ai sedicesimi nel gruppo J. Già qualificata invece l'Argentina, che ieri sera ha superato l'Austria 2-0 con doppietta del solito Messi, che ha sbagliato anche il rigore. A quasi 39 anni diventa il giocatore con più gol segnati ai mondiali, 18 in 6 edizioni, superando le 16 reti del tedesco Klose. Nel gruppo I, Francia-Iraq 3-0 al termine di una gara interrotta per due ore a causa di un nubifragio che si è abbattuto su Filadelfia. Mbappé doppietta, anche lui è arrivato a quota 16 gol in Coppa del Mondo, e la squadra di Deschamps vola ai sedicesimi. Viene anche la Norvegia, che prima domina e poi soffre con il Senegal 3-2. Doppia Holland e Scandinavi alla fase ad eliminazione diretta assieme ai transalpini. Le gare in programma oggi: per il gruppo K alle 19 Portogallo-Uzbekistan, alle 22 per il gruppo L Inghilterra-Ghana. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora. Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.

0: Open Show da Viareggio. Adriana, venerdì mattina faremo il programma Viareggio. Sei contenta del programma Viareggio?
1: Sono contenta e dobbiamo ricordarlo a tutti quelli che sono in zona o a tutti quelli che hanno intenzione già di venire al Kiss Kiss Way. Ricordiamolo, sabato sera il grande show, sabato 27 giugno. Ma noi partiremo
0: già giovedì sera. Sì. Perché venerdì mattina facciamo il programma da lì. Ma veniamo lì per fare il programma con voi. Io vorrei fare subito al volo un appello. Chi di voi verrà a vederci venerdì mattina? Perché noi lo facciamo lì per il pubblico, per stare con voi ascoltatori.
1: L'abbiamo fatto a Torino, ecco. L'abbiamo fatto anche nelle precedenti tappe dell'anno scorso.
0: Dove vedrete il mega palco di Viareggio, già ho visto che è già quasi tutto pronto.
1: Sì, alle spalle
0: c'è casa Kiss Kiss accanto e lì noi, e sarà aperta a tutti, non c'è bisogno di biglietti, di ticket, di niente. Faremo il nostro party live del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 di venerdì mattina, quindi vi aspettiamo lì a Viareggio come sempre. L'abbiamo già fatto a Torino e lo facciamo anche a Viareggio, lo faremo anche a Pescara.
1: Quindi se ci sarete magari inviateci la vostra adesione. Sì, ecco. Ci sarò, sì. Verrò lì dalle 7 alle 9 saremo là. Sì,
0: Renata,
1: sì.
0: Tu vieni?
2: Sì.
0: Ok, meno male. Dai, mi fa molto piacere. Attenzione, perché parliamo di comfort food, il cibo che ingerisci quando sei un attimo così, hai bisogno di...
1: Quando hai bisogno di una coccola, quando hai anche bisogno di conforto, e attiverebbe pure delle aree particolari del nostro cervello, quelle che ci gratificano.
0: Prego.
1: Sentiamo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Per quanto riguarda il cibo comfort, io ne ho di due tipi. Ultimamente sono andata in fissa con una yogurteria della mia città che fa yogurt greco e ovviamente c'è tutti i vari tipi di condimenti. Quando io e la mia mamma usciamo ci prendiamo fisso quello. E, oppure quando sono a casa, i pancake con la cioccolata fondente al 90% dentro.
1: La cioccolata al 90%. Sì, però i pancake li faccio sempre anch'io, anche se ci vuole il procedimento, non è che al volo fa il pancake.
3: La schiacciata.
1: Ok. Vai. Buona.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Allora, per me è pan carré, fetta di pan carré, maionese, capperetti, poco di salati, c'è proprio una sciacquata sotto la lavandina e via. Piazzati in posti dove tu sai che lì ci sarà un morso, cioè ogni morso deve avere un cappero.
0: Piga il capperetto, ce l'ha sempre pronto, eh? Cioè il capperetto pronto. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Sono Francesca da Modena. Adriana, mi hai aperto una porta tristissima proprio di recente. Sono andata dal nutrizionista che mi ha detto che posso mangiare quadrotto di cioccolato. L'ho guardato come
1: hai
5: per
1: visto?
5: Dire, ma un quadrotto di cioccolato, io quando mangio un cioccolato, quando mangio la cioccolata minimo me ne mangio una stecca intera,
1: o la
5: cioè non esiste
1: niente.
5: Dai, ma che roba triste la vita.
0: Il quadrato di cioccolato
1: è come il velo di marmellata.
0: Abbiamo
1: uguale.
0: Erika Venezia, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Ciao Erika, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora,
6: grazie.
0: Quali sono i tuoi cibi conforti e conforto e in quali momenti diciamo ne fai uso?
6: Allora, diciamo, io ho versione estiva, versione invernale. La versione estiva sono le patatine.
0: Ok,
6: onestamente.
1: Le patatine fritte.
6: Sì, okay. Devo dire di sì. Quelle in sacchetto prevalentemente. E perché sono, diciamo, le più facilmente reperibili.
0: Ok, quindi, perfetto. Quindi
6: patatine
0: le patatine
6: fritte.
0: Sì.
6: E con però una bella bibita fresca, ghiacciata, che può essere anche un prosecco.
0: Quindi d'estate, prosecco e patatine.
6: Esatto.
0: Senti,
6: sì,
0: ma ti piacciono anche solo quelle imbustate o anche quelle che compri, diciamo, nei pub, che sono fatte al momento?
6: No, quelle sono meravigliose.
1: Però richiedono già una pianificazione.
6: Sì, quelle richiedono
1: una tempo.
6: Pianificazione. Aprire il sacchetto che trovi a casa, ci metti
1: È vero. E quindi questo hai detto d'estate. Mentre d'inverno
6: è la cioccolata.
1: Cioccolata.
0: Vedi.
6: E mi dispiace, il cubotto se lo possono tenere i dietologi, quello che vuoi.
1: Il cubotto.
0: Sì.
6: A me piacciono proprio i cioccolatini. Ce n'è uno in particolare che però penso di non poter dire.
0: Evitiamo.
6: Rossi
0: Picciotti.
1: Con la scioglievolezza.
0: Mamma mia. Adriana stamattina ha avuto una scioglievolezza, ne ha mangiati troppo. E quindi.
1: E poi in questo periodo andrebbero messi in frigo.
0: Sì.
1: La cioccolata in generale andrebbe messa in frigo. Buonissima. Vedi, ce l'hai.
6: Però, sì, ce l'ho, ci sono dei conforti anche lì dentro, però effettivamente non mi viene da aprire il frigo e prendermi il cioccolatino.
0: No. Capisco.
1: Prendi cose più tipiche da frigo.
0: L'estate è così. Poi a Venezia fa molto caldo pure, no?
6: Da morire, ragazzi.
0: Da morire, perché c'è bisogno sempre di qualcosa di da accompagnare con qualcosa di fresco. E le patatine sono perfette per questo, no?
6: Ma infatti, secondo me, la domanda doveva essere la comfort bibita più che il comfort food.
1: magari sì, caldo. Perché molti hanno anche la comfort bibita.
0: Sì, ormai c'è più gente che beve che gente che mangia.
6: No, ma io bevo qualsiasi liquido mi si presenti ultimamente.
0: Perfetto. Stai attenta però,
6: Sì,
0: Erika, grazie mille.
6: Grazie a voi.
0: Kiss a te.
1: Allora, Marcio, ciao Erika.
0: Allora, io voglio fare un gioco oggi con i nostri ascoltatori. Adriana, io preparo un comfort food che a casa mia ci deve essere sempre. Comincio a dare degli ingredienti.
1: Esige un minimo di preparazione.
0: Un minimo di preparazione. Io adesso darò 3 ingredienti di questo comfort food che preparo ogni giorno.
1: Sì.
0: E gli ascoltatori avranno 3 momenti per partecipare. Nei primi 2 momenti regaliamo i gadget al più veloce che indovina.
1: Da quelli che indovinano in base a quegli ingredienti citati, allora vinceranno i gadget. Quelli perché? Che hanno bisogno di più indizi e allora non vinceranno i gadget.
0: Ma perché ovviamente se adesso io do i primi 3 ingredienti potrebbe essere qualsiasi cosa, quindi se riescono a indovinare sono bravissimi e quindi meritano
1: allora
0: i gadget.
1: Vai con i primi 3 ingredienti.
0: Olio, uova e basilico. Allora, fare questo comfort food ci vogliono questi ingredienti per partire. Olio, uova e basilico.
1: Olio, uova e basilico.
0: E basilico. 347-490-0042. Regaliamo i gadget a chi indovina, se indovinate, con questi 3 indizi iniziali. Qual è il comfort food che io preparo? Lo ripeto, 347-490-0042. WhatsApp.

0: che verrà a Viareggio a vedere il Pippo Velo Show dal vivo e ha detto: non vedo l'ora di ballare con voi col momento dance, perché noi a Viareggio venerdì mattina dalle 7 alle 9 facciamo il momento dance
1: con i nostri... tutti quelli che saranno con noi proprio lì a casa Kiss Kiss a Viareggio.
0: Allora, abbiamo dato i primi 3 indizi, Adriana, per il mio comfort food, che sono olio, uova e basilico per la preparazione, e ancora nessuno ha indovinato.
1: Niente,
0: mandate i messaggi vocali al 347 490 0042. C'è tanta partecipazione, ma finora avete sbagliato. Non ho fatto le uova in purgatorio. No.
1: Io non so neanche come
0: tu
1: si
0: le fa in purgatorio.
1: No.
0: Le fai direttamente all'inferno.
1: Solo in paradiso, Pippo. Allora, sono le 7:35, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi, se continua ancora questo grande caldo. Ci sono come sempre gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo generalmente asciutto e stabile, ma troppo caldo a causa dell'anticiclone subtropicale. Sebbene in montagna non mancheranno degli isolati temporali, mattinata stabilità diffuso e tanto sole senza alcun tipo di insidia da segnalare tranne il caldo. Col passare delle ore si svilupperà instabilità diurna con acquazzone e locali temporali su Alpi e dorsale appenninica in spostamento verso le Tirreniche. Massime tra 31 e 37 al nord, tra 29 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
11: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Kiss, kiss.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
15: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
16: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Kiss, kiss.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
6: Via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Vi do degli ingredienti per questo comfort food. Gli ingredienti sono vari, non sono solo i primi tre che ho dato, ma ce ne sono anche altri. Noi vi abbiamo detto, vi regaliamo i gadget se indovinate con i primi tre indizi, che sono i primi tre ingredienti. Non ha indovinato nessuno.
1: Al momento nessuno.
0: Esattamente.
1: Ripeti quali sono?
0: Olio, uova e basilico.
1: E basilico.
0: Poi dopo sarà un secondo momento e anche lì potrebbero vincere i gadget se indovinano con gli ingredienti che stiamo per dare. Che sono, diciamo, il secondo momento gioco. Se non indovinano, non vinceranno i gadget. Niente,
1: ce li teniamo.
0: Andremo
1: noi
0: direttamente al terzo ingrediente, ma senza
1: sentiamo.
2: Carbonara.
0: No.
1: No, non è vero.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: La ricetta di Pippo Pelo è praticamente l'uovo all'occhio di bue o l'uovo al piatto, o anche chiamato
0: l'uovo al piatto.
3: Uovo fritto.
0: L'uovo
1: fritto. Ma non ci metti, credo, il basilico. No,
0: l'occhio di bue, non si chiama.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Per me sono le polpette.
0: No, che polpette?
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me il comfort food di Pippo è la maionese al basilico.
0: La maionese al basilico, no, ricordiamo che Adriana è bravissima a fare la maionese che impazzisce. La sua maionese impazzisce, spesso e volentieri. Sentiamo la maionese impazzita di Adriana.
1: Non solo la maionese impazzisce.
0: A casa sua prepara la maionese impazzita. Eccola, grazie.
5: Vai, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Potrebbe essere una carbonara?
0: No.
1: No, l'abbiamo già detto, non è la carbonara.
3: La pietanza è le crocchette.
1: No.
6: Ciao amici di Radio Kiss Kiss. La comfort food è la frittata al basilico.
0: No!
7: Ciao Radio Kiss Kiss, sono le polpette cacio e ova.
0: Cacio e ova? Che vulgarità, ma cos'è?
8: Maurizio da Napoli, e penso che sia la maionese.
0: Impazzita, quella di Adriana, sentiamola. Eccola la maionese.
1: Che poi non ho capito a che punto del procedimento impazzisce.
0: Impazzisce, sì.
1: Non l'ho
0: sì.
1: capito mai.
0: Ma
1: vai,
8: buongiorno
1: sentiamo.
8: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Per me il comfort food di Pippo è la frittata di maccheroni.
0: No!
9: Ciao Adriana, ciao Pippo, secondo me provo le uova al purgatorio.
0: Le uova al purgatorio? Le uova
1: al
0: purgatorio?
1: Ora devo andare
0: che
1: a vedere come si fanno e che ricetta.
0: Ma non
1: le
0: mai sentite io?
1: Nemmeno io.
3: Uova
1: molto gettonato.
3: Alla pizzaiola.
0: E alla pizzaiola Adriana la fa?
1: Adriana
0: il
1: la fa
0: sabato,
1: sabato
0: pomeriggio alle 18. Ve le fa la pizzaiola.
1: Dalle e 18 devo dire alle 20.
0: Che
1: va
0: è bravissima.
1: Bene.
0: Ci ha fatta pizzaiola anche questo sabato.
1: Allora, Pippo, se vuoi, questo sabato vengo a farle a domicilio la pizzaiola a casa tua.
0: Sabato pomeriggio, un ascoltatore che voglio salutare, non mi ricordo il nome, però mi ha mandato una vignetta meravigliosa con lui, con gli zebedei enormi. Ce la sto ascoltando la classifica di Adriana.
1: Eppure la domenica non ve le potete fare più.
0: Vai.
10: Buongiorno, Pippo. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Frittata al basilico?
0: No,
1: no, non
10: allora,
1: è la frittata al basilico.
10: Uova, pomodoro,
0: sono solo i primi tre ingredienti,
10: basilico,
0: ragazzi.
10: Le uova in purgatorio?
0: Ragazzi, no. Allora,
11: Pippo, da buon campano e soprattutto da buon gustaio che sei, penso che la pizza.
0: La pizza con le uova, che devo fare con le uova?
3: Zambaglione al pesto.
0: Zambaglione addirittura.
12: La pizzaiola.
1: No,
6: insalata di riso.
0: Non è
5: oppure una nerano.
0: È un zambaglione.
13: La piadina?
1: No, la piadina no, no,
0: allora,
1: non ci
0: nessuno
1: siamo.
0: Nessuno ha indovinato, quelli erano solo i primi tre ingredienti. Adesso vi diamo una seconda chance per vincere i nostri gadget. Se non lo indovinate, manco con la seconda chance. Alla terza chance indovinerete sicuramente il piatto, ma non vincerete i gadget. Mi dispiace. Per vincere i gadget dovete dirmi, oltre a olio, uova e basilico, se io metto anche pomodoro e mozzarella, che cosa sto preparando? Vi ho dato altri due ingredienti, uova, basilico e olio, oltre a mozzarella e pomodoro.
1: Pomodoro.
0: Esattamente.
1: Mozzarella, pomodoro, uova, basilico e olio.
0: E olio. Allora,
1: cos'è un pasticcio?
0: 347-490-0042 messaggi vocali.
3: Zambaglione al pesto.
14: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: chiaro quando ho bisogno di conforto dal cibo, e lo scopriremo tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso è arrivato il momento dell'oroscopetro.
1: Ecco, ci siamo pronti, sentiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
1: Esattamente.
0: Beh, io non ci capisco niente, devo dire la verità.
1: Però hai iniziato a chiedere, ve lo giuro. Quando conosce qualcuno, ha iniziato a capire, a chiedere:
0: dici,
1: ma di che segno è?
0: Dici che segno è oggi? Segno, che segno c'è oggi?
1: Oggi abbiamo l'acquario.
0: L'acquario.
1: Che è un segno che è a metà tra il sogno e la realtà.
0: Veramente?
1: Sono un po' sospesi come i pesci, ma leggermente più.
0: Questo tu lo dici in base a quali conosce, sempre al corso da 30 euro che hai fatto.
1: Pippo, sì, tra un po' aumenteremo. Il corso costerà 60 euro.
0: Ricordiamo che ha fatto un corso accelerato di 2 ore per diventare. Come si oroscopara,
1: esatto,
0: chiamiamola così, e l'ha pagato 30 euro.
1: Va bene, io sto litigando intanto con il PC, a posto. Allora, l'acquario. Cari amici dell'acquario, siete il segno dell'originalità, dell'imprevedibilità e della libertà. E questo è vero. Voi odiate la banalità in tutto, anche a tavola. Amore e lavoro, con Venere a favore, le relazioni questa settimana sono stimolanti, ma potreste sentirvi un po' metereopatici o annoiati dalla routine.
0: Certo.
1: Il vostro comfort food ideale non è il solito piatto di pasta, ma qualcosa di esotico o un mix strano inventato da voi, per esempio nel cuore della notte, tipo cioccolato, patatine fritte insieme. In amore, se il partner vuole conquistarvi, non vi porti al solito ristorante stellato, ma vi prenda per la gola con una sorpresa culinaria bizzarra. Punteggio della settimana, un bel 8 per l'inventiva, ma un 5 per la digestione se continuate a mischiare così tanto cibo.
0: Come abbiamo fatto noi ieri sera,
1: mangiato
0: di tutto l'impossibile. Allora,
3: brava.
0: 347-490-0042, se sei dell'acquario e hai riscontrato qualcosa. Vediamo quanti acquario c'erano stamattina a sentire la radio, perché non abbiamo fatto prima l'appello e adesso vediamo quanti acquario hanno ascoltato il tuo oroscopo e ci si sono ritrovati, Adriana.
1: Sì, questo lo diciamo ogni volta, noi diamo alcuni spunti per l'oroscopo della settimana, ok? Della settimana che è in corso.
0: Aspetta, allora, c'è un messaggio, l'oroscopo di Adriana non ha cagato. Ah no, carino,
1: ma non
0: no.
1: È vero.
0: Molto
1: ma
0: interessante.
1: Non è vero.
0: Sì.
1: No, voglio dire che tra un po' andremo in tour.
0: Vai,
1: ok, quindi gireremo le principali città.
0: Allora, ricordiamo che anche Adriana, come comfort food, ha un cibo che si chiama maionese impazzita, quella che impazzisce non viene bene, che impazzisce così. Grazie. No.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Una sigla in perfetto stile anni 70 per citare una rubrica vetusta. Che
1: una rubrica che è vintage, ma sta bene.
0: Allora,
1: su
0: sono acquario, Adriana, mi sono riscontrata in parecchie cose.
1: Hai visto?
0: Si è ritrovata in parecchie cose.
1: Hai visto?
0: Vedi.
1: Vabbè, presente acquario, anch'io mi sono ritrovata per l'originalità.
0: Qualcuno
1: è vero,
0: ha scritto il corso da 30 euro ha dato i suoi frutti.
1: Eh sì.
0: Hai visto? Allora, Sting nel
1: 1999
0: ha cantato questa bellissima Brand New Day, che è uno dei suoi pezzi da solista più forti di
1: ed
0: sempre.
1: Ed è il nostro History Kiss.

0: Brand New Day era questa canzone del 1999 di Sting, che ha chiuso la nostra prima ora e ci porta quasi alle news.
1: Sono le 7:56 e tra pochissimo sarà pronto per noi Umberto Aprea per tutti gli aggiornamenti. A tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buongiorno e bentrovati in primo piano al Medio Oriente. Terminati i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, si prosegue con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso oggi in Pakistan per discutere con i mediatori, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Intanto Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Il vicepresidente americano Vance assicura che lo stretto di Hormuz è aperto e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Vance incassa anche il ritorno degli ispettori della IAEA in Iran, mentre sul Libano fa sapere che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Restiamo all'estero, sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. L'assalitore, che proveniva da Alberta, indossava una tuta mimetica. Una delle vittime sarebbe di origine ebraica. L'Organizzazione Sionista Mondiale parla di attentato antisemita. In Italia, con la cronaca, un bambino di 10 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida della sua minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep su un tornante della strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Il padre lo precedeva al volante della propria auto. Sottoposto all'alcol test, il conducente della jeep, che si è fermato a prestare soccorso. Un agente della polizia locale di Milano è morto in ospedale in seguito a un incidente durante l'inseguimento di un'auto che non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Stando alle prime ricostruzioni, l'agente, 35 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto mentre inseguiva un SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada, che ha fatto perdere le sue tracce. L'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa. A Carpentras, in Francia, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. E il gran caldo continua anche in Italia, portando temperature elevate e afa intensa. Oggi 15 le città contrassegnate dal bollino rosso, domani saliranno a 16. L'anticiclone africano non lascerà il nostro paese, almeno fino alla metà del mese. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026, nel gruppo J, l'Argentina ha superato l'Austria 2-0 con doppietta di Leo Messi, che diventa, con 18 reti, il miglior marcatore di sempre nella storia della Coppa del Mondo. Sempre per il gruppo J, l'Algeria ha vinto contro la Giordania 2-1. Nel gruppo I, la Francia ha battuto l'Iraq 3-0 e la Norvegia ha sconfitto il Senegal 3-2. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, l'ex numero uno del CONI, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 68,58% dei voti, superando l'altro candidato, Giancarlo Abete. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Siamo qua anche questa mattina, ancora buongiorno con il Pippo per lo show dalle 7 alle 9. Abbiamo ricordato stamattina che saremo a Viareggio venerdì a fare il programma da lì, dalla piazza dove ci sarà il mega show sabato sera di Radio Kiss Kiss, ovvero il Kiss Kiss Way. E quindi venerdì mattina dalle 7 alle 9 vi aspettiamo lì, e grazie agli ascoltatori che stanno scrivendo, ci vediamo venerdì, veniamo a ballare con voi. Con
1: ingresso gratuito, ingresso libero, per cui dovete soltanto preoccuparvi di puntare la sveglia un pochino prima, e dalle 7 saremo lì ovviamente a casa Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Intanto stavamo parlando del comfort food. Ognuno di noi ha almeno un cibo preferito che funge da riparo, da conforto e ci attiva anche un po' la serotonina. A tal proposito, Pippo ci ha dato inizialmente 3 ingredienti del suo comfort food. Poi ce ne ha dati altri 2,
0: che
1: vediamo chi ha
0: indovinato. Erano gli ultimi per indovinare vincendo i gadget.
1: Non ne avremmo dati più.
0: Gli ingredienti erano, gli ultimi 2 erano mozzarella e pomodori.
1: Uh-huh.
0: I primi erano olio, uova e basilico. Ce ne sarebbero stati altri 2 da dare alla fine, ma mi sa che qualcuno ha indovinato.
1: Sentiamo.
5: Stai mangiando un omelette.
0: Sto preparando,
6: per
0: non
6: me
0: mangiando.
6: Insalata con uova e pomodori.
0: Insalata con uova.
7: Buongiorno, sì. Radio Kiss.
1: Buongiorno.
7: Kiss, frittata al pesto di basilico.
0: Vai.
8: Ciao Pippo, no. Ciao Adriana. Secondo me sono le cotolette alla milanese.
0: No.
8: Così da Messina, Kiss Kiss.

0: Ciao, secondo me il tuo food comfort food è una frittata di pomodorini e basilico.
1: No,
2: un
1: no.
2: Semplice uovo al tegamino.
3: Un filoscio.
4: Buongiorno, sono Raffaella e dico pasta, pomodoro e basilico.
5: Ciao Adriana, ciao Pippo.
6: Ciao, buongiorno.
5: Gli ingredienti che hai detto tu sembrano quelli che noi in siciliano chiamiamo upisci d'uovo. C'è la classica frittatina di uovo con l'uovo.
3: Sì, sì, noi lo chiamiamo filoche.
7: Salsa verde.
3: Vai.
8: Secondo me è la pasta al forno.
3: No.
6: No, non è
9: buongiorno
6: questo.
9: Pippo, buongiorno.
6: Buongiorno
9: Adriana. Allora, delle frittelle molto molto buone.
3: Mamma che fame.
10: Ciao di Tischis, sono Chiara. Secondo me sono le uova al pesto.
3: Le uova al pesto?
6: Buongiorno, no, mai sentite.
8: Tischis, Angelo da Napoli. Se no il piatto di Pippo è la lasagna. La lasagna
3: la
8: napoletana
3: lasagna,
8: con le uova.
3: No.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana.
6: Ciao,
11: io
6: buongiorno.
11: Io penso che tramezzino.
3: Non sto
12: buongiorno,
3: preparando un tramezzino.
12: Mozzarella alla pizzaiola.
3: No, Adriana la fa la pizzaiola.
13: Dunque, potrebbero essere... gli gnocchi alla sorrentina.
3: Gnocchi
13: sono
3: alla
13: Maria
3: sorrentina.
13: Luisa da Lodi.
3: Ciao, ciao Maria Luisa, no.
8: Buongiorno, è un'insalata estiva?
3: No.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Io sono Antonio, per me stai preparando la caprese.
3: No.
15: Gnocchi alla sorrentina.
3: No, che fame.
6: No,
14: a meno che non sia un bel trancio di parigina.
3: No.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sicuramente sarà un supplì. Un arancino. Salva Chiara da Salento.
6: Salva Chiara,
17: crepes
6: non è questo.
17: Salate farcite con mozzarella e pomodoro.
3: Ragazzi, no, per favore, mi state
6: allora, ripetiamo un attimo tutti gli ingredienti partendo dai primi che hai dato.
3: Allora,
6: olio.
3: I primi erano olio, uova e basilico.
6: Poi...
3: i secondi pomodoro e mozzarella, e sui secondi hanno indovinato. Tra poco sentiremo chi ha indovinato, quindi vince i gadget perché ha indovinato sui secondi ingredienti, perché i terzi ingredienti, l'ultimo indizio, erano le melanzane e la farina. Quindi Adriana, metti
6: facile.
3: Insieme uovo, olio, basilico, un po' di sale che non ho aggiunto, vabbè, ma che c'è
6: è
3: sempre
6: facile.
3: Pomodoro, mozzarella, melanzane, farina,
15: fai la parmigiana.
6: La signora parmigiana.
18: Il piatto comfort di Pippo è la parmigiana e le lanzane. Ciao Radio Kiss Kiss.
6: Ciao Kiss Kiss.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Davide da Salerno. Secondo me il piatto coccola di Pippo è la parmigiana di melanzane.
6: La parmigiana di melanzane.
8: La parmigiana.
3: Ma bravi.
20: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è la parmigiana.
3: È la parmigiana,
21: tutti,
3: è vero.
21: Ma è la parmigiana, ovviamente.
6: Ovviamente.
3: Allora, adesso passerò una settimana, sì. Già lo so, perché gli ascoltatori la mattina sentono, magari molti ascoltano tutto il programma, ma mm-hmm. tanti altri ascoltano il tempo di dalla macchina andare in ufficio. E adesso sono andati in ufficio e non hanno sentito la risposta e mi chiederanno per strada,
6: sì.
3: Ovunque io vada, ma qual era poi il piatto che prepari la mattina?
6: Oggi pomeriggio lo trovate sul lungomare di Salerno, glielo chiedete e lui risponderà a tutte le vostre domande.
3: Sì, sentiamo.
15: Vai. La parmigiana.
3: Lei ha vinto i nostri gadget.
6: Si firma Gra su WhatsApp.
3: Si firma Gra, brava Gra.
6: Ed è stata la più veloce a indovinare, ovviamente. La parmigiana che è un piatto sia invernale che estivo, pensavo.
3: Sì, sì, sì, sì, a casa mia non deve mancare mai.
6: Mai. Andiamo sotto la doccia.

0: Mamma mia, Adriana. Tu sta canzone ovviamente non te la ricordi nemmeno, no? La conosci
1: di successo.
0: Io la suono
1: al flauto, Pippo.
0: La suono al flauto.
1: È il mio più grande successo al flauto, ho iniziato proprio con questo. È il mio più grande successo. Cioè, è il mio cavallo
2: Adriana,
1: di battaglia.
2: A me torna a suonare il piffero.
0: Allora, Adriana,
2: l'oroscopo non ci siamo.
0: Esatto, torna
1: non
0: a suonare
1: siamo,
0: il piffero. Adriana, a me non risulta che tu abbia mai avuto un successo col piffero.
1: Allora, no, è il flauto.
0: Col flauto.
1: E volevo dire all'ascoltatore che ha canticchiato sotto la doccia che potremmo fare un duo. Lui canta in quella maniera lì e io suono.
0: Va
1: dai,
0: bene.
1: Bello.
0: Con te, con me, era il 1985, appunto.

0: 185. E adesso che succede, Adriana?
1: Allora, comfort food, qual è il vostro cibo che desiderate ma che recuperate subito quando avete bisogno di una coccola? E abbiamo capito che a livello globale il podio è occupato da: al terzo posto patatine fritte, secondo posto cioccolato e al primo posto la pizza. In
0: perfetto.
1: Tutto il mondo c'è la pizza come primo cibo preferito per darsi un po' di conforto.
0: La sorella di Torino, Elenia, ci fa sapere che lei aveva la camera tappezzata di manifesti di Morten Harket, che era il cantante degli AA, e lei aveva questa stanza tutta tappezzata, lei si confortava così.
1: Mm-hmm. Solo la stanza?
0: Non aveva tappezzato cibo, altro? Ma aveva tappezzato tutta la stanza di questa immagine del cantante degli AA.
2: E sti cazzi?
1: No, appunto, sti cazzi? Un'informazione totalmente inutile.
0: Sembra un'informazione importante.
1: Inutile!
0: Tutto quello che dice Elenia o che dice Viviana, sua sorella, è oro colato. Prego.
1: Inutile!
0: Vai,
3: ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Sono Vincenzo da Bologna. A casa mia non può mancare il burro di arachidi.
0: Ah,
3: quindi
0: vedi,
3: quando sono giù amareggiato.
0: E amareggiato mangia il burro d'arachidi.
1: Ma poi a cucchiaiate il burro d'arachidi, è, cioè quello crunchy che
0: io
1: è pazzesco,
0: la
1: con i pezzettini.
0: A cucchiaiate con quelle unghie che mi infastidiscono, ma andiamo avanti.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io sia d'inverno che d'estate ho sempre le buste di cornetti, quelli da cuocere in cornetti per la colazione.
0: Ah, vedi?
1: Ma quelli congelati?
0: Quelli congelati,
1: evidentemente sì.
0: Ce l'ha nel freezer, ne tira fuori uno.
1: Boh,
0: e
1: poi li metti al forno, veramente.
2: Buongiorno,
1: tanta roba.
2: Kiss, Matteo.
1: Ciao, buongiorno.
2: Da Monza. D'estate, ma chi ha voglia di mangiare cose calde, troppo dolci, troppo complicate?
1: Io.
2: C'è la frutta, l'anguria, il melone, l'ananas,
0: le albicocche, le ciliegie, ragazzi.
1: La frutta estiva,
0: la più buona. Per me albicocche e ciliegie tutta la vita vincono su tutto, e poi un po' di il melone. Non mi piace tanto l'anguria.
1: Veramente?
0: Non sono mai stato pazzo per l'anguria.
1: Ah, mi perché l'anguria è proprio il frutto dell'estate.
5: Mamma Pippo, che palle.
1: Che palle.
0: Ma voi siete, voi avete gusti banali.
1: Gli piace
0: siete
1: l'anguria.
0: Siete persone banali, unghie lunghe, le cose qua.
6: No. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Gia da Napoli, sto andando in palestra.
0: Ciao Gia.
6: E il mio cibo coccola sono le noccioline.
0: Vedi?
1: Ah, ok, ok. Gli arachidi.
7: Buongiorno,
1: no,
7: ragazzi,
1: proprio.
7: Sono Giuseppe. Okay. Il mio cibo
0: il
7: preferito e diciamo istantaneo
0: nocellina americana
7: è l'uovo. L'uovo sodo, l'uovo strapazzato, l'uovo fritto.
1: Sì, però adesso, buono, non
0: io
1: ingrassi.
0: Devo salutare due donne dell'agro che sono due care amiche tue, che sono due milfone come te, si chiamano Enza e Antonella. Le abbiamo incontrate ieri sera nel loro massimo splendore,
1: sì,
0: erano molto
1: sì,
0: presenti
1: sì, sì,
0: lì, eccetera eccetera, e sono le rappresentanti diciamo della milf tipica proveniente dall'agro nocerino sarnese, amiche ovviamente di Adriana, basta vederle quando le vedi tutte belle preparate eccetera eccetera, lei le conosce tutte.
1: È un'ottima rappresentanza,
0: è un'ottima,
1: voglio dire,
0: rappresentanza.
1: È un'ottima pubblicità all'agro
0: nocerino sarnese. Se non
1: sarnese.
0: Sei vestita in un certo modo, se non ti muovi in un certo modo, Adriana manco ti considera, quindi le sue amiche sono mediamente così. Io le saluto e le abbraccio, che sono anche stranamente molto simpatiche.
1: Ma ci ascoltano tutte le mattine.
0: Le
1: ciao Enza, ciao Antonella, un bacio a loro, sentiamo ancora.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
8: Adriana. La cosa dei 5 minuti per me è spaghetti aglio, un bel piatto di spaghetti aglio e
1: al
8: olio.
1: Volo.
0: Ma spaghetti aglio e olio, l'ultimo
1: e peperoncino,
0: la gente li fa
1: anche al mattino,
0: anche alla notte tarda.
1: Ti ricordi che c'era un dietista, credo fosse tale, che andava in TV a sdoganare gli spaghetti aglio,
0: olio
1: e peperoncino al mattino, cioè a colazione.
0: Sì, sì. Al mattino mi ricordo benissimo. Mio fratello tipo li fa pure a mezzanotte se li mangia.
1: Beh, a mezzanotte sì, torni da una serata oppure sei uscito, vai a casa, hai fame, spaghetto aglio, olio e peperoncino. Vai,
9: ciao,
1: sentiamo
9: Pippo,
1: ancora.
9: Ciao Adriana, il mio cibo coccola sono i risoni, la pastina con l'uovo, ricotta, formaggio grattugiato, sale e prezzemolo.
0: Madonna,
1: forse
0: mia,
1: più invernale però
0: la ricotta,
10: piatto preferito e sicuramente il più gustoso per me è spaghetti con le cozze, che però siano fresche.
0: Ah sì sì, tu alle 5 del pomeriggio ti svegli da un riposo pomeridiano il sabato pomeriggio e ti fai uno spaghetto con le cozze, ci sta
1: ma
0: pure.
1: Ma perché no, ci sta, ha voglia.
0: Ma nessuno ha citato il gelato come cibo.
1: Cioè soprattutto in questo periodo il gelato.
0: Esattamente, come
1: sia,
0: mai?
1: sia quelli che abbiamo a casa, quindi preconfezionati.
0: C'è la gente che ha i frigoriferi pieni di gelati a casa,
1: e confermo.
0: Quelli preconfezionati o le vaschette del gelato fresco, ma nessuno lo sta citando, cioè lì in estate il conforto. Ieri pomeriggio facevo un caldo boia e sono andato in un chiosco che sta sotto casa mia, che è una roba storica della mia città, sono andato a mangiarmi il gelato al limone.
1: Tipo granita, sorbetto
0: al limone, che buonissimo.
5: Pippo Pelo, una persona anche molto giovanile, in moto, in giro, non si ferma mai.
1: A mangiare il sorbetto quando è caldo, in fondo è una persona semplice,
0: una persona
1: come noi.
0: Con dei gusti banali anche.
1: Banalissimi.

0: Chi schissa a te che sei il re del barbecue e ogni grigliata che fai è uno spettacolo. Chi schissa a te che oggi è una giornata indimenticabile. Stai scegliendo il tuo abito da sposa. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Yes, yes.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Kiss, kiss.
12: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
8: Kiss, kiss.
13: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
14: Sì, certo.
15: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
8: Kiss, kiss.
16: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: me.
1: Volevo dire che Vitale fa lo spiritoso e che lo spirito viene ricambiato con la stessa moneta.
2: Con un altro spirito?
1: Certo, quindi più tardi
2: uno scambio di spiriti allora.
1: Sulla sua poltrona dalla quale sta pontificando adesso.
2: È un po' un regista stamattina, esatto. di cose. Allora,
1: vabbè.
2: Comfort food, abbiamo capito che ognuno c'ha il suo, sarebbe il posto sicuro, il rifugio sicuro in un piatto, in una pietanza.
1: Ma pure anche, vedi quella che ho preparato io, no? La parmigiana di melanzane, che quando da noi la citi, la parmigiana e mulignana. Cioè quella, senza tu manco che la mangi, manco la guardi, manco la tocchi, già ti sei riempito lo stomaco.
2: Che
1: la parmigiana
2: poi...
1: mulignana. È proprio, cioè...
2: È stato già detto
1: la
2: che, la,
1: piena, già.
2: Che la morte sua è col pane croccante?
1: Mamma
2: È stato
1: mia.
2: Già detto, non è stato detto.
1: La morte di Pica com'è?
2: Non lo so, vabbè, più o meno.
1: Per procurargliela.
2: Occhio e croce.
1: Non ci sono riuscito ancora al momento.
2: Vabbè. Allora, Luciana.
1: La figa, è morto di figa, lo sappiamo già tutti. Andiamo avanti.
2: Buongiorno, va. Luciana.
1: Ciao, Luciana.
3: Buongiorno a voi. Ciao, ragazzi, che piacere.
1: Buongiorno, Luciana, da
3: buongiorno.
1: Alessandria. Dove?
3: Alessandria.
1: In questi giorni si sono registrate temperature fino a 180 gradi, manco fosse un forno, vero?
3: Africa!
1: È vero.
3: E quindi giustamente ci si consola con cosa?
2: Con il ghiacciolo?
3: Con il ghiacciolo.
1: A gusto? A gusto?
3: Io limone.
1: Limone tutta la vita.
2: Il ghiacciolo
3: tutta
2: al limone.
3: La vita.
1: Sì, sì,
2: tutta sì. Scusate, ma
1: voglio fare un reclamo. Sì, perché ci sono aziende che producono ghiaccioli da supermercato che ti mettono quattro gusti. E solitamente
3: bravo.
1: Ce n'è uno al limone, otto alla menta che non
2: sì,
1: mi piace.
2: Misti, no? Misti.
1: Esattamente. E un altro al melone che sa di una roba finta che non so.
2: Vabbè, però no. Scusate, a voi il ghiacciolo non fa venire ancora più sete?
3: No.
2: No,
3: ne mangio un altro piuttosto, ne mangio due.
1: Ne mangio
2: due. Fa venire sete.
1: No,
2: quelle...
1: il ghiacciolo non fa venire
2: è
1: sete.
2: È dolce.
1: Anche io lo adoro,
3: no,
1: brava.
3: Buonissimo,
1: brava.
3: Buonissimo.
1: Bravissima Luciana, che nessuno aveva citato ancora i gelati.
3: Brava.
1: Ma il ghiacciolo è un... Brava.
2: Ragazzi,
1: sì.
2: Forse penso di non mangiare un ghiacciolo da 15 anni.
3: Adesso mangerete un sacco di ghiacciole anche voi.
1: Ma veramente, ci hai fatto venire la voglia. Sì. Il nostro Max Vitale ne compra sempre due e uno lo mangia di ghiaccioli.
2: Sì, certo, è molto generoso, l'altro lo offre sempre.
1: L'altro lo offre o lo tiene in frigo. Sì. Perché, okay. Perché ridevi, scusami, Alessandro?
3: No, così.
1: Luciana.
3: È la storia delle banane, no?
1: Pica.
2: Ti adoro, Luciana, guarda, ti adoro. Che pazienza. Sì, è proprio la storia delle banane, brava,
3: ecco,
2: brava. Che è lo spuntino di Pica,
1: no,
2: preferito.
1: Ma che è la storia delle banane? Ma perché dovete essere sempre malpensanti?
2: Scusa, Pica, alle 9,
1: ma chi
2: no, ti giuro.
1: L'ho detta io la cosa, perché mi state mettendo in bocca cose,
2: Luciana,
1: che non ho detto?
2: Lo sai, no? L'abbiamo raccontato più volte. Pica, alle 9, finisce il programma, finisce questo programma,
3: sì.
2: Va nello zainetto e prende la banana.
1: Vedi,
2: è proprio
1: sì,
2: un automatismo.
1: Sì. Non è una come la nostra Jessica che va nella appena arriva va e prende un rotolone di carta igienica.
2: Certo.
1: Appena arriva qui in radio, non ho mai capito perché. Vabbè.
2: È perché così vai in bagno e sei okay. Coccolato. Allora Luciana, grazie, stai sempre in nostra
3: grazie
2: compagnia, mi raccomando.
3: Certo, assolutamente sempre.
2: E chissà te,
1: Luciana,
2: anche noi.
1: Grazie mille, un abbraccio e mi raccomando i ghiaccioli, comprane sempre uno.
3: Ne compro sempre due.
1: Ah, pure tu,
2: esatto,
1: due.
2: L'ha appena detto. Kiss a te, ciao,
1: ciao
2: Luciana.
1: Grazie, ciao.
2: Andiamo
1: ciao.
2: A Novara, dove c'è Sergio. Ciao Sergio, benvenuto.
4: Ciao.
2: Buongiorno.
4: Ciao,
2: Sergio.
1: Sergio, allora, scusami, a Novara non mi pare che ci sia, diciamo, la migliore mozzarella di questo mondo, a meno che non ci sia qualcuno che la produce al sud,
2: appunto,
1: e la venda lì.
4: Allora, un paesino vicino a Novara, 15 chilometri per la precisione a Oleggio, c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala del Piemonte.
1: A Oleggio?
5: Sì.
1: Allora,
2: signora non è d'accordo.
1: Un attimo solo. Allora, qui abbiamo un problema, perché lui sta dicendo che c'è uno dei più grandi produttori di mozzarella di bufala, ma è buona questa mozzarella di bufala?
4: Ma a noi piace molto.
1: A voi piace molto. Allora, c'è un piemontese alla radio, allora volevo dire agli ascoltatori italiani che stanno seguendo la radio, che sostiene che a Novara e a Oleggio, con esattezza, si mangi una mozzarella deliziosa, una delle migliori mozzarelle al mondo, giusto?
4: Al mondo, vabbè, voi a Napoli, ragazzi.
1: No, non lo
4: signori.
1: So. Ma no, chiediamo se gli ascoltatori ci credono.
2: Ma tu hai mai assaggiato poi invece la mozzarella campana? Perché ce ne sono in diversi
4: campana,
2: punti.
4: Campana. Sì, sì, mi è capitato assolutamente di venire a Napoli da voi.
1: Sì,
4: buona,
1: sì, sì.
2: Ed è simile a quella che mangi tu, più o meno, come sapore?
4: No, ha un gusto un pochettino più saporito la vostra.
1: Allora, stanno arrivando messaggi del tipo: ha ragione, è molto buona, l'abbiamo assaggiata anche noi. Mm-hmm. Vedi, c'è solo un mavava. Siamo
2: Viola scrive: non siamo ai livelli della Puglia, ma molto buona.
1: I livelli della Puglia? Ragazzi, mo devo fare il campanilista proprio della campagna.
0: Sono Livia da Novara, confermo che da campana io, perché non si sente, ma sono di Pompei, mio marito è di Gragnano, quindi vabbè, la mozzarella come giù non esiste, ma ad Oleggio questa mozzarella di bufala è veramente veramente ottima.
1: Vedi Sergio, vedi che ci hai preso. Bene. Sergio, perché ti stanno dando ragione.
4: Bene, sono contento, portiamo un po' di Piemonte anche chiaramente in altri posti, assolutamente.
1: Guarda che a Catanzaro Lido fanno una bagna cauda che veramente...
4: No. Siete unici, troppo forti.
1: Scusa, perché ridi?
4: Buona anche quella.
1: Fanno una bagna cauda a Catanzaro Lido che proprio va, è veramente eccezionale.
4: Bene,
1: se hai mai assaggiato il panforte che fanno a Udine, che è meraviglioso, è buonissimo il panforte di Udine.
2: Senti, però, a onor del vero, Sergio, ti devo leggere il messaggio di Gennaro. Che dice? Sì, ragazzi, mi chiamo Gennaro, sono napoletano, vivo vicino a Oleggio. Appunto, confermo che la mozzarella di Oleggio è top.
4: Mamma mia, ho beccato. Cioè,
2: capito?
1: Ma bravo, facciamo un applauso a Sergio, perché aveva detto una cosa che sembrava politicamente scomoda, cioè dire che la mozzarella a Oleggio era buona sembrava scomoda.
2: E invece
1: stai raccogliendo un sacco di proseliti.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Io mi chiamo Libera, sono di Magenta e confermo che a Oleggio ci sono delle mozzarelle di bufala molto buone. Buona giornata a tutti, kiss.
6: Oh, a Oleggio, anche a Novara c'è un caseificio campano che fanno una mozzarella fantastica. Senza
1: vedi?
6: Andare a Oleggio.
1: Sergio, hai visto? Non c'è bisogno di andare a Oleggio anche nella tua città, anche a Novara la trovi buona.
4: Bene, bene, allora andrò a provare anche quella.
1: Anche quella.
2: Dai, intanto, quando è che ti godrai questo cibo conforto? Cioè, quando è che assaggerai di nuovo la mozzarella?
4: Assolutamente questo weekend.
2: Questo
4: con
2: weekend.
4: Sì, una grigliata e poi mozzarelle di bufala.
1: Di Oleggio, la bufala di Oleggio.
4: Di Oleggio, esatto.
1: Va bene, grazie mille e un abbraccio grande, Sergio. Kiss a te.
4: Ciao, grandissimo, siete i migliori.
1: Grazie, lo sappiamo. Kiss a te, ciao.
7: Kiss a tutti, compà. Comunque, niente da dire. Uno pane forte lo facciamo buono a Catanzaro. Ma compà, dovete assaggiare un risotto ca lucanica che facciamo qua a Cetraro. Ma compà, non lì chi ricchi.

0: quarantesimo anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Kiss, kiss.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Kiss. Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
1: Kiss Kiss.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
1: La musica più bella suona solo

0: Mark and Cremant con Partenope, canzone in cui i protagonisti sono i The Colors e Serena Brancale.
1: Bella,
0: no?
1: Bella questa canzone, molto estiva, devo
0: molto
1: dire.
0: Estiva,
1: si chiama Partenope, appunto.
0: Bella.
1: L'abbiamo suonata su Radio Kiss Kiss. Ancora una volta, buongiorno a tutti quelli che si coccolano e si lasciano coccolare da
0: sì.
1: alcuni cibi che quasi sempre appartengono alla categoria dolci, quindi pochi hanno detto il gelato, ma molti la cioccolata anche d'estate.
0: È vero.
1: E poi i fritti. I cibi fritti come le patatine fritte, croquet, magari anche da noi c'è il calzone ripieno.
0: Sì, sì,
1: però
0: calzone
1: non credo
0: ripieno.
1: Sia universalmente riconosciuto.
0: No, però io ho alcuni amici che ogni tanto mi dicono: se voglio un calzone fritto, andiamoci a mangiare con
1: fritto.
0: La scarola.
1: Con la scarola,
0: in genere
1: oppure
0: è buono con la scarola.
1: Il classico mozzarella e pomodoro.
0: Mozzarella e pepe, mozzarella
1: anche,
0: e pomodoro, anche sì,
1: anche
0: sì.
1: Anche cacio
0: sì,
1: e pepe, credo.
0: Vai.
1: No, con la ricotta.
2: Con la ricotta. Ciccoli e ricotta.
0: Sì. Ciccoli e ricotta.
1: Ricotta.
0: Sì, sì, anche ciccoli e ricotta, buono. Buono.
3: Tipo la frittata caprese.
0: La frittata caprese? Così?
1: La frittata caprese.
0: Lei mangia una frittata caprese.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Secondo me la lasagna.
0: Ah no, stanno ancora. Sono messaggi di chi indovina.
1: Sono dei refusi.
0: Dei refusi di quelli che provano a indovinare
1: sì,
0: cosa stavo preparando.
1: Sì.
0: Fica.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. Il mio cibo preferito sono i noodles.
1: Dovremmo avere, scusa,
0: il
1: regista.
0: Suo cibo rifugio sono i noodles.
1: Anche a mio figlio piacciono, ogni tanto li compro, li mangio anch'io.
0: Brava tuo figlio.
1: No, volevo dire al nostro regista che dovremmo avere anche noi degli effetti da inserire quando lui sbaglia.
0: Esattamente, brava.
1: Dacci una cosa qua che
3: ciao Pippo, ciao Adriana, il mio comfort food è sicuramente la pizza. La trovi in ogni minuto, in ogni posto, anche nel freezer.
1: Cos'era
0: allora, chi dei presenti qui in studio mangerebbe la pizza adesso?
1: Io.
0: Anche due. La pizzetta, quella alta
1: io,
0: da teglia.
1: Io.
0: Solo Arduino no. Arduino non mangerebbe.
1: Perché secondo me
0: la
1: ha già mangiato.
0: Da te. Vuole il dolce Arduino. Vuole
1: secondo
0: ancora...
1: me ha già mangiato.
0: Tu mangeresti la
1: qua.
0: Pizzetta in teglia adesso? Un'altra,
1: sì.
0: Dice.
1: Un'altra, l'abbiamo
0: già
1: mangiata.
0: Mangiata una.
1: Vai, sentiamo.
4: Io adoro il gelato sia d'inverno che d'estate, lo mangio sempre, anche perché io adoro le cose fredde, anche l'acqua la bevo di frigorifero di inverno.
1: No, mai.
4: Quindi il gelato.
1: No,
0: Adriana,
1: ma
0: ho fatto il sondaggio interno, posso farlo con gli ascoltatori?
1: Ma tu puoi fare quello che vuoi.
0: Vai,
1: Pippo.
0: No. Sì,
1: puoi andare anche oltre le 9 in Good Morning Kiss Kiss, chiedi ospitalità e vai a fare l'altro sondaggio.
0: No, al volo ce la facciamo. Allora, quanti di voi in questo momento mangerebbero una pizzetta? La pizzetta, quella della teglia, quella alta, quella quadrata.
1: Ah, beh, la pizzetta.
0: O rettangolare.
1: E poi in ogni posto
0: anche
1: c'è
0: la tonda? Mettiamoci anche la tonda.
1: Eh sì,
0: va bene.
1: La tonda, poi c'è il
0: però
1: triangolo.
0: Però non quella da forno a legna a quest'ora. Mi andrebbe più quella da forno elettrico. Quella da forno a legna mi va la sera o la pranzo.
1: La pizzetta, come vi pare, come la trovate?
0: Allora, 347-490-0042. Quanti di voi ne mangerebbero una a quest'ora? Stanno già arrivando i vari io. Vai.
5: Kiss a tutti, sono Jack. Allora, Pippa Adriana, il mio cibo coccola sono le tortillas. Kiss a tutti.
0: Adriana le fa.
1: C'hai ragione.
0: A tortillas, lo ricordiamo il sabato pomeriggio con la Kiss Play Chart.
1: È proprio una gastronomia il sabato pomeriggio.
6: Ciao Pippo e Adriana,
1: ciao.
6: Sono Davide a Milano. Da me quello che non può mancare, sia estate che inverno, i ghiaccioli.
1: Beh, ok
7: sì, ciao Kiss, il mio comfort diciamo quando voglio di qualcosa di buono è il gelato che mi piace mangiarlo direttamente dalla vaschetta, magari un po' squagliato in modo da avere bello morbido.
1: Poi vengo
7: morbido
1: a casa tua.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: mi offri
8: ciao.
1: Il gelato.
8: Il nostro cibo coccola, e parlo per me, mia moglie e nostro figlio, è la brioche col gelato.
1: Hai ragione.
8: La raggiungiamo in qualsiasi momento della giornata, quando vogliamo noi, anche di mattina per fare colazione, anche se siamo qua in Germania, perché compriamo adesso queste brioche tipo hamburger che sono dolci, la vaschetta di gelato, e ce l'abbiamo sempre a casa.
1: Ah, la fate
0: allora,
1: voi a casa?
0: Sì,
1: ottimo.
0: Volevo salutare Simona che vive a Monaco di Baviera, da dove ci sta ascoltando. Ha scritto: io qui a Monaco di Baviera posso vederla solo nei miraggi, la pizzetta. Le pizze si trovano ovunque, ma la pizzetta non la fa nessuno. Quella alta. Stanno arrivando anche foto di persone che hanno rosticcerie già attive a quest'ora con le pizzette alte.
9: Buongiorno ragazzi, sono Anza da Verano. Mangerei pizza ad ogni ora del giorno.
0: Ma sì, la pizzetta.
10: Ciao Pippo, ciao Adriana. E che dire sul conto della pizzetta? Ne ho già mangiate due, quindi di cosa stiamo parlando? È il top, la pizza è perfetta sempre. Sempre in ogni momento. Perché dà emozioni e crea dipendenza. Ciao ragazzi, un abbraccio da Carlo di Perugia.
0: Ciao Carlo, Adriana ci metterebbe accanto anche una birretta a quest'ora, vero?
1: No, io non bevo birra.
0: È una sigaretta.
1: No, io non bevo birra e non fumo.
0: Ah no. Ok.
9: Pizza la mattina, la sera, il pomeriggio, merenda, aperitivo, tutto. Pizza forever.
11: Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Buongiorno.
11: La focaccia di La Terza è buona a qualunque ora. Chischissa a tutti.
1: La focaccia pure di La Terza.
9: Chischissa a tutti. Buongiorno, sono Veronica.
1: Buongiorno.
9: Io mangerei una grande parigina.
0: Una grande parigina.
1: E quella con prosciutto cotto.
9: Pizza a qualsiasi ora. E aggiungerei anche magari la pasta al forno del giorno prima.
0: Mamma mia ragazzi, ci avete le corna, mi avete fatto venire una fame che solo voi.
1: Solo adesso gli è venuta fame, prima no.
0: Prima no.
12: Se hai voglia di musica,

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Un saluto a tutti quelli che hanno detto che mangerebbero la pizzetta volentieri a quest'ora, siete in migliaia, grazie di cuore, non ci sentiamo più soli. E un saluto ai maestri della radio, Adriana, Pica, Anna Chiara, veramente un abbraccio, grazie.
2: Certo, grazie mille sempre,
1: grazie a voi,
2: e solo dopo di
1: che avete tanto da insegnarci ogni giorno, veramente, grazie.
2: Dovremmo cominciare a dargli del lei.
1: Esattamente.
2: Sua maestà Pippo Pelo, e ti diamo del lei.
1: Andiamo avanti, vi lasciamo con i Depeche Mode, con la Just Can't Get Enough, questo è un pezzo stupendo del 1981. Uno, pensa te.
2: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani mattina alle 7. Kiss kiss a tutti, ciao!

0: ed era il 1981, eh?
1: Ti ricordi che caldo che faceva nell'81?
0: Faceva caldissimo, mamma mia.
1: Buongiorno a tutti, chischis a tutti, ma fra pochissimo ci sono le news con la nostra redazione. Buongiorno Antonio Mercurio, fra pochissimo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura la cronaca di un tragico incidente avvenuto ieri sera alla periferia di Milano, dove un agente della polizia locale ha perso la vita dopo che un'auto non si è fermata a un posto di blocco. Il 35enne è partito all'inseguimento del veicolo con la sua moto, di cui avrebbe però perso il controllo finendo a terra e morendo per la gravità delle ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre caccia il conducente dell'auto pirata. L'Iran annuncia la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Secondo fonti del Ministero degli Esteri di Teheran, saranno istituiti 4 gruppi di lavoro su sanzioni, nucleare, ricostruzione e sviluppo economico, e la Repubblica Islamica precisa di non aver ancora assunto nuovi impegni sulle ispezioni della IEA, contrariamente a quanto affermato dal vicepresidente americano Vance. Riaperto lo stretto di Hormuz, di cui Pastaran rivendicano la gestione, sono già transitate navi con oltre 2 milioni di barili di greggio. La Casa Bianca ha autorizzato fino al 21 agosto la consegna e la vendita di una parte del petrolio iraniano. Ucraina, pressioni sulla Crimea occupata dopo gli attacchi con droni contro infrastrutture energetiche e logistiche a Kerch. Le autorità filorusse hanno sospeso la vendita di benzina ai privati e limitato il carburante ai servizi essenziali. L'obiettivo di Kiev è isolare progressivamente la penisola dalla rete di rifornimenti russa. Mosca denuncia nei raid degli ultimi giorni uccise 5 persone. Torniamo in Italia. Nuovamente rinviata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di posticipare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento anche interventi volti a fronteggiare gli effetti del caldo estremo su alcune categorie di lavoratori. Viene concesso alle aziende di sospendere o ridurre temporaneamente l'attività, con la possibilità di accedere in deroga agli strumenti di cassa integrazione. Lo sport: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, ha ottenuto il 68,5% dei voti dell'assemblea elettiva, riconfermato in blocco il Consiglio federale. L'ex presidente del CONI prende la guida della FIGC dopo la terza qualificazione consecutiva mancata dell'Italia ai mondiali, e il suo primo compito sarà proprio la nomina del nuovo commissario tecnico. Intanto ai mondiali americani, conclusa poco prima delle 7 la gara tra Algeria e Giordania, vinta 2-1 dai nordafricani, che restano in corsa per un posto ai 16esimi. Già qualificata nel gruppo G invece l'Argentina, che ieri sera ha superato l'Austria 2-0. Nel gruppo I qualificate la Francia, che batte l'Iraq 3-0, e la Norvegia, che la meglio sul Senegal 3-2. Atletica: Alex Schwarzer, sospeso dopo la positività all'EPO riscontrata dall'agenzia antidoping tedesca, chiede se ha analizzato un suo campione non manipolabile prelevato il giorno della gara. Altrimenti, ha spiegato il marciatore 41enne in conferenza stampa, non chiederemo neppure le controanalisi, non ho assunto nulla, ho la coscienza pulita. Bene, mi fermo qui, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, è indaffarato in queste nottate tropicali, eh? Antonio Mercurio.
1: Sale, scende, sale, sale scende. Basta Mercurio. Buongiorno. Inizia Good Morning Kiss Kiss e ti rinfreschiamo noi, giusto Giannini?
0: Certo, oh, certo che sì. Salutiamo il Pippo Velo Show, salutiamo tutti quanti voi. Sarà una puntata particolarissima perché l'argomento è...
1: È caldo?
0: No, caldo no, però è un argomento delicato, trasversale e delicato.
1: Sì. E tu mi hai fatto scoprire quella cosa, ammetto l'ignoranza, beh non solo su queste cose, no? Però sì, che c'è questa usanza, vediamo
0: sì,
1: un po'.
0: Perché va. Stanotte...

0: Allora, serve l'iperico.
1: Sì,
0: l'iperico. Poi serve la salvia. Poi serve, aspetta, la lavanda, il rosmarino, la malva, i papaveri e i fiordalisi.
1: Ma è un. Ma cos'è questo? Un intruglio o sembra una parmigiana? Che non ho capito.
2: È una cosa che stasera va messa nella scodellina con l'acqua.
1: Cavala!

0: No, no, neanche il gol reagisco. Troppo caldo, Gianni.
1: Allora, attenzione, 9:04 del mattino con Max e Max. Domani ci sarà. Allora, domani è San Giovanni.
0: È domani, giusto?
1: È bene precisare questa cosa: che San Giovanni non è festeggiato per il giorno del suo martirio, ma per la natività. Sono tre i santi che vengono festeggiati per la natività.
0: Tutti quanti sono per la morte.
1: La Madonna, esatto, per il martirio, la Madonna, Gesù e San Giovanni Battista. Per la loro natività. Già, questo vi fa capire quanto sia importante questo San Giovanni. E soprattutto stanotte è la notte di San Giovanni.
0: Come si dice, San Giovanni non fa inganni o non vuole inganni.
1: C'è,
0: ma c'è
1: un
0: tradizione.
1: Rituale, c'è un rituale molto particolare dell'acqua di San Giovanni.
0: Aia.
1: Che è una credenza, un po' il folklore, un po' la religione, un po' tutto, un po' questo, un po' quello. È una cosa che si faceva già molto prima dell'arrivo di San Giovanni.
0: Tu comunque so che l'hai fatta, la fai, no? Ce l'hai questa tradizione.
1: Cercherò di farla stasera, però l'ho fatta in passato.
0: Adesso quindi io sono del team scettico. Tu invece di quello scaramantico?
1: No, io né scaramantico né scettico, però lo faccio.
0: Ah, sei del team paraculo. Quello che si mette la via di... Voi invece di che team siete a questo punto?
1: Esatto, siete scaramantici oppure scettici? Ma non me ne può fregare di meno. Avete dei rituali apotropaici?
0: Mamma.
1: Oppure non ve ne frega di meno di tutte ste cavolate? Ce lo fate sapere in estrema sincerità 347-490-0042.
0: Onesti. Qualsiasi tradizione, cioè adesso partendo dall'acqua di San Giovanni, fresca.
1: Ci credete a ste cose oppure no?

0: Whatever you will go. 9:09 del mattino, Max e Max, vi abbiamo chiesto, siete insomma scaramantici, riti apotropaici, oppure apotropaici, rito apotropaico è quando tu tocchi ferro oppure controlli se c'hai gli spiccioli in tasca, questo continua, è un rito apotropaico.
1: Sì. Ci siamo tutti fermati all'apro, quello che segue che ci manca.
0: Oppure non ve ne può fregare di meno, non ci credete, ma figurati se credo a queste cose.
1: E soprattutto noi italiani.
0: La notte di San Giovanni, avete mai fatto qualche cosa di particolare, l'acqua magica oppure che ne so il veliero, perché qualcuno ci ha segnalato anche il veliero.
1: Sono tante tradizioni.
2: Vabbè, lì domani è San Giovanni, le patroni di Firenze.
1: Oh,
2: e le, la finale del calcio storico. Picchiazzurro.
1: L'unica finale che facciamo fra l'altro quest'anno,
0: bravo.
1: Il calcio storico.
3: Ragazzi, buongiorno. Stasera si fa il cosiddetto veliero di San Giovanni.
0: Sì.
3: È una cosa molto caruccia per i bambini. Buona giornata a tutti.
0: Si fa praticamente versando l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo aperto fino al mattino per osservare i presagi. Se l'albume prende la forma di un veliero con le vele aperte, tutto bene. Se le vele sono chiuse, arriva pioggia, un periodo di difficoltà. Se prende la forma di un palazzo, di un grattacielo, significa che
1: sei sei Trump, stai costruendo
0: l'arrivo di un futuro sposo ricco, pieno di soldi, oppure di una sposa ricca, piena di soldi, capito?
1: Cioè, se si monta, buono.
4: Ciao, da noi, più che la notte di San Giovanni, il rito dall'acqua si faceva la notte di San Pietro.
0: La barca
4: di San Giovanni. L'acqua, quelle cose lì. Ciao, ciao.
0: Bello.
1: Quando è San Pietro, tu che sei tu che hai conoscenze in alto?
0: Pietro e Paolo, che sarebbe l'onomastico di mia moglie. Me lo stai chiedendo?

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: 1, 2, go!

0: Della notte di San Giovanni, oggi non è San Giovanni, ecco, è domani. San Giovanni. Stasera c'è la notte di San Giovanni, si fanno tutti questi rituali legati.
1: Ma tanti, non ne conoscevo neanche uno, ammetto, c'è una tradizione che ho conosciuto adesso.
0: Sentiamo altri messaggi, dai.
2: Buongiorno, non ho capito niente del fatto dell'acqua, al di là di questo, per quanto riguarda le credenze, io le faccio, le provo tutte, nel senso, il sale dietro la schiena, le corna, i cornicelli, tutto, non è vero. Ma non mi interessa. Nel caso fosse vero, non passo sotto le scale.
1: Ti manca il gatto nero, e poi ha fatto tutto.
3: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Salvatore da Modena. Ma io ricordo che a San Giovanni, mia nonna a Napoli, mi raccontava che si andava a prendere la sabbia e si metteva dietro la porta. Non l'ho mai capito il perché, ma giù da me avevano questa usanza.
0: È vero.
3: Di andare a prendere la sabbia alla spiaggia di San Giovanni a Napoli e di metterla dietro le porte.
1: Lo faceva la nonna per poi rompere le palle al nonno, capito? Cos'è tutta questa sabbia qua?
4: Allora, per San Giovanni il rituale più importante è fare il nocillo. Voi lo fate, Giardini Vitale? Dateci consigli.
0: Io lo faccio.
4: Vi aspettiamo.
0: Vado a prendere le noci verdi per fare il nocino, ragazzi.
1: Ma l'ho segnato, di 8 noci.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss, kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Yes, yes.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Yes, yes.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: questa è Radio Kiss Kiss, 9:27 del mattino. Domani San Giovanni, tra l'altro, calcio storico, finale a Firenze. Ci sono i bianchi contro gli azzurri.
1: Lo so, ragazzi, il calcio storico, chi non l'avesse mai visto, date un'occhiata. Bella roba. Spettacolare. Poi ho mai visto tanta gente picchiarsi, ma picchiarsi così, e poi abbracciarsi e andare a mangiare e bere.
0: Esatto. Mamma. Poi ci sarà il tennista Flavio Covolli, scelto come magnifico messere. Sì. Insomma, è una bella storia.
1: Però non lo picchiate, che lui gioca a tennis.
0: Tanti gli eventi messi in essere per questa celebrazione della Natività di San Giovanni Battista, che c'è domani, ripetiamo domani. Stanotte ci sono tantissime escursioni durante la notte, che partono, che ne so, verso le 21:30 e ritornano a notte inoltrata. Perché la notte di San Giovanni è anche, secondo le credenze, ci sono, si riuniscono anche le streghe che hanno... fanno dei raduni, per cercare il loro sabba, addirittura qualcuno sul Vesuvio, tutte queste
1: dappertutto,
0: cose.
1: Perché pare che San Giovanni è patrono di tantissime città, Firenze, Torino. Ma ce ne sono altre, anche a Roma, un angolo che
0: tra poco vi parliamo di come si fa l'acqua di San Giovanni.

0: Ah, ma che voce, che brava, che bella. Siena Spire, Material Lover. Ma attenzione, abbiamo parlato dell'acqua di San Giovanni, sì, che toglie tutti i malanni.
1: Mi convinci, eh?
0: E sentiamo, sì, questo messaggio.
2: Questa sera, dopo il tramonto, si vanno a raccogliere dei fiori freschi. Poi bisogna prendere una bacinella, riempirla d'acqua e adagiare questi fiori nella bacinella.
1: Adagiare.
0: Ecco, poi, allora, i fiori sono fiori e erbe aromatiche. Sono l'iperico, chiamato non a caso erba di San Giovanni, lavanda, rosmarino, salvia, malva, papaveri e fiordalisi. Si lasciano in infusione in una bacinella, poi la mattina si lascia la notte esposti alla rugiada fuori, poi la mattina prendi e ti ci lavi la faccia, le mani, insomma, fai
1: tutto sto circo per lavarti la faccia.
0: Sì, per lavarti la faccia, perché fa l'acquazza di San Giovanni, fa guaridare tutti i malanni.
1: Fermi, questa la voglio risentire con l'accento lombardo. Vai, che è perfetto.
0: Non è lombardo.
1: No, te pare lombardo.
0: La guazza di San Giovanni fa guarire da tutti i malanni.
1: Ragazzi, è vero, non è lombardo.
3: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Bravo, non si fa pace con i missili, oh. Si fa pace con la musica.
1: Bravo, quella bella. Bravo. Infatti, guarda chi torna, lui. Harry Styles, che farà l'acqua di San Giovanni, perché ormai sta sempre a Roma, è la bene. Farà probabilmente. Ma adesso è impegnato a cantare, canta Dance No More, ed è New Kids.

0: no more, questa è It's a New Kiss.
1: È arrivato il momento degli amici del meteo.it. Ciao, finta di nulla, Max e Giannini, e le diamo direttamente la linea
0: bel
1: a voi.
0: Italia.
1: Buongiorno amici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata stabile sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana, pur con il rischio di focolai temporaleschi sui rilievi. Nelle prossime ore stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di insidia da segnalare, tranne il caldo. Col passare delle ore si svilupperà instabilità diurna con acquazzoni e locali temporali su Alpi e dorsale appenninica in spostamento verso le zone tirreniche. Massime tra 29 e 37 al centro-nord, tra 29 e 34 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Kiss, kiss.

0: Wicked Bowser, 9:47 del mattino. E a proposito della notte di San Giovanni, da nord a sud si fanno cose strane. Per esempio, io ho imparato che a Piazza Castello a Torino ci sarà il grande falò, no?
1: Sì, là dicono il farò, speriamo di averlo detto bene, il farò. Però una cosa, non solo anche a Genova, ma credo che sia una tradizione per San Giovanni, ma chi è il coraggioso che accende il falò stasera? Con 50 gradi? Vai tu, vai tu. La parola che si accende da solo questo caso.
0: Allora, in Toscana, ma anche in diverse zone del centro Italia, si accende ancora questi falò, ma abbiamo scoperto un po' in tutta Italia. Eredità diretta dei fuochi pagani che salutavano il solstizio, no? Che c'è stato domenica alle 10:15 del mattino. Attenzione ai falò perché fa molto caldo, gli incendi e tutte ste robe qui.
1: Va bene, tradizione, tutto vero. Però intanto è perché lo sapevi che San Giovanni Battista, patrono di più di 200 città in Italia.
0: In Sardegna la figura del santo è particolarmente venerata, anche qui si organizzano feste, salti, rituali sopra il fuoco e quant'altro. In Veneto e al nord-est c'è l'acqua magica e tante altre cose che si fanno la notte di San Giovanni. Bravi.
1: Mia amica in Trentino che diventa magica l'acqua, sì. La mette fuori la notte con la rugiada, la mattina di lei diventa grappa.
0: Io lo sai che faccio stanotte invece?
1: Che fai?
0: Accendo l'aria condizionata.
1: È magica.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: È arrivato il momento.
3: Esatto.
2: È arrivato il momento di History Kiss. Adesso permettetemi, perché è doveroso, vado un attimo, presenta la tua.
3: Allora,
2: dammi il tempo,
3: siccome
2: però.
3: È un
2: dammi
3: video.
2: Il tempo.
3: Siccome è un video, una canzone di Lenny Kravitz, il sosia ufficiale è Max Vitali, cioè è andato via dagli studi perché adesso impersonerà il video. Ritorni? Ritorni.
2: I capelli, mi stavo dimenticando.
3: Era una cover che lui non voleva fare, invece ha deciso di rifarla e ha suonato tutti gli strumenti personalmente. American Woman, Lenny Kravitz, 1999.

0: Lenny Kravitz, American Woman, 1999.
1: Sì, grazie, grazie Carolina, mi fai complimenti per come imito Lenny. Sono socio ufficiale, anche tu, certo, tu sei socio di Kravitz. Però
0: lei mi ha confessato prima che ha un solo santo, e è Sant'Antonio Abate, lei è soltanto il 17 gennaio perché è Sant'Antonio Abate.
1: Eccola che conferma. Vabbè, comunque lei fa comunque l'acqua di San Giovanni, anche lei, eh? Sì, per il toro,
0: anche,
1: vabbè, poi ci racconti come.
0: Il 17 gennaio si fanno i falò, capito?
1: Sì, ma guarda, continua a parlare di falò per raffreddarci oggi. Preparatevi intanto che fra poco giocheremo con caccia alla bufala. Intanto arriva lui.

0: La bufala!
1: Caccia la bufala!
2: Ma senza correre, fa troppo caldo, ha detto. Noi siamo uscita piano piano anche lei, nostra Carolina. Siamo pronti per il caccia alla bufala.
1: Caccia alla bufala, eccola. Aspettando la notte di San Giovanni.
2: Infatti, già ve lo diciamo che il premio possiamo anticiparlo. Non ci sono i gadget, ma ci sarà una bottiglietta d'acqua. Voi trovate i fiori e fate l'acqua di San Giovanni. Però come funziona? Solito, no? Tre notizie. Qual è la bufala fra le tre notizie? Basta indovinarla e verrete premiati.
1: Aspettate sempre il via, certo. Il mio via e il più veloce. La più veloce vincerà il gadget.
2: Notizie, basta indovinarla e verrete premiati.
1: Aspettate sempre il via, certo. Il mio via e il più veloce. La più veloce vincerà il gadget. Veramente ci mettiamo i fiorelli, ci mettiamo l'iperico, va bene?

0: Al distributore automatico di Gratta e Vinci, invece di prendere il suo solito tagliando preferito, per sbaglio ne ha preso un altro che era proprio quello vincente. L'uomo ha dichiarato di comprare da anni, da circa 15 anni, sempre lo stesso tipo di grattino, ma questa volta il destino lo ha premiato facendo un errore, vincendo un milione di dollari. Questa è notizia numero 2.
1: È sempre così, Giannini. Si sarà pure incazzato all'inizio. No, ho sbagliato, maledizione. Notizia numero 3. A Reykjavik, in Islanda, pensa a Bari quando ho detto Reykjavik, cosa avranno detto? Però siamo in Islanda, un gruppo di ricercatori dell'università locale ha annunciato di aver addestrato 8 pony islandesi per riconoscere, tramite l'olfatto, le prime tracce di scioglimento del permafrost per creare e trovare nuovi giacimenti anche di gas.
0: Penso.
1: Sì, hanno dei piccoli sensori e la cosa bella, questi pony, quando iniziano a sentire questo odore di gas, sbattono lo zoccolo anteriore. Quando sbattono quello posteriore dicono sempre gas, ma non vi preoccupate, è roba nostra. Notizia numero 3. Siete pronti? E adesso aspettate il via di Giannini. E diteci qual è la bufala secondo voi? La numero uno, lo ripetiamo, la dichiarazione del reddito, o la numero due, se tocca a te, tocca a te, altro che gratta e vinci, o la numero tre, pony cerca gas.
0: E allora pronti, partenza, via! Il vostro nome vogliamo sapere e soprattutto qual è la bufala stamattina.

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: Ce l'abbiamo. Abbiamo sì. la vincitrice.
1: È il momento di assegnare i nostri gadget.
0: Sì, e si chiama Mena, se non sbaglio. Pronto?
1: Buongiorno.
2: Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Mena.
0: A te. Mena, ma forte o piano?
2: Piano.
0: Ah,
2: piano.
0: Bene, bene. Allora, piano. Allora, allora ci fidiamo. Ma è il curiosità. È il diminutivo di Filomena?
2: Esatto, sì.
1: Lo sa.
0: Poteva chiamarsi, che ne so, Alberta
1: detta Mena.
0: Detta Mena. Da dove, Mena?
2: Da Torino.
0: Allora muoviamoci, che devi preparare il falò, per l'acqua di San Giovanni, oggi è festa.
1: Brava,
0: allora,
1: brava.
2: No, domani è San Giovanni.
0: Sì. Stanotte si prepara, no? Giusto?
2: Sì.
0: Ecco, però attenzione, perché adesso arriverà.
1: Ma quando lo fanno? Lo fanno stasera o domani?
0: Te lo chiediamo
2: domani.
1: Domani.
0: Allora preparano prima. Comunque attenzione, intanto qual è la bufala, Mena? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma certo, brava, dai, figura dei pony che cercano il gas. Lo fanno il gas loro, è un altro discorso. E allora ti mandiamo tutti i gadget lì in Piazza Castello,
1: bravo,
0: con dentro un accendino, che comunque devono accendere il falò, ok? Non gli piace l'accendino, cosa ti mettiamo? I gadget?
2: Sì, grazie.
0: E allora ti arriveranno i gadget.
1: Ciao,
0: Mena. Kiss a te, Mena.
1: Ciao, Mena, Mena. Ciao. Ultimo.
0: Ciao, ragazzi.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantico in attesa di questo mega concerto, ragazzi, doveva, porca miseria.
1: Concerto?
0: Sì. Ce
1: n'è uno dopo per, anche per te, ne parliamo dopo. Altro che concerto, un evento.
0: Un evento, vabbè. Prima vi abbiamo chiesto come, cosa farete questa notte di San Giovanni. Molti accenderanno l'aria condizionata. Perché? Perché, ragazzi, è caldo tropicale. Allora, sì, attenzione, perché il problema non è il caldo di giorno.
1: È vero, è vero.
0: Ma è, sono le notti tropicali e quello notturno. Perché noi abbiamo bisogno di recuperare lo stress che abbiamo accumulato durante il giorno. Se anche di notte le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi, noi andiamo fuori di testa.
1: Oddio, capito? Anche con 10 gradi andiamo fuori di testa. Però il caldo la notte è insopportabile. Non siamo alle Bahamas.
0: Certo, e purtroppo i dati raccolti dall'ISPRA confermano che nell'ultimo decennio le notti tropicali in Italia sono aumentate in maniera preoccupante. La tendenza è ancora ad aumentare di più.
1: Diventeremo le Maldive d'Europa a breve, che ne dici?
0: Tra poco, a proposito di condizionatori, che pare essere l'unico sistema per dormire.
1: Confermo, mi sono arreso anch'io.
0: Vi daremo qualche consiglio anche per chi ancora non ce l'ha il condizionatore.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Kiss Kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Kiss,
3: kiss. Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
11: Suona solo

0: lo siento, Riccardo. Mamma mia, Riccardo.
1: No, non te la do la soddisfazione. No.
0: A proposito di caldo africano, prima parlavamo che l'unico modo per dormire in queste notti tropicali, che aumenteranno sempre di più, è il condizionatore, ma non tutti se lo possono permettere.
1: E infatti.
0: Però vi ricordiamo che fino al 31 dicembre è possibile usufruire dell'agevolazione del 50% per le prime case, per l'acquisto e l'installazione di climatizzatori, deumidificatori, pompe di calore a basso consumo energetico, con l'importo detraibile in 10 anni dalla dichiarazione dei redditi.
1: Quindi c'è la possibilità ancora di averlo, questo
0: però,
1: bonus.
0: A proposito di condizionatori, c'è un allarme degli esperti che fanno presente che se vengono utilizzati senza, sempre 24 ore su 24, senza un ricambio d'aria, contribuiscono a peggiorare notevolmente la salubrità degli ambienti domestici.
1: Vabbè, si sapeva, però chi è che lo tiene acceso H24?
0: Tanti,
1: no?
0: Tanti.
1: Sì? Tu lo stai dicendo, guarda, qua la salubrità del cervello non serve salvarci a noi. Ma qua è ovvio, come anche alcune aziende, è un discorso di salvavita.
0: Allora, se
1: materiale
0: le
1: elettrico,
0: finestre di casa non vengono mai aperte, c'è un aumento di inquinanti VOC, cioè composti organici volatili, ovvero sostanze che possano essere rilasciate da prodotti per la pulizia, un po' un paradosso, cosmetici, detergenti, combustioni e numerosi altri materiali. Allora, per far andare via queste VOC, bastano 45 minuti di finestre aperte. Pensate un po'.
1: Il famoso ricambio d'aria.
0: E poi la notte, se avete costanza, invece di tenerla accesa tutta la notte il condizionatore, verso le 4, le 5 all'alba praticamente, si spegne il condizionatore, si aprono le finestre, tutto va per il verso giusto, va bene?
1: Come l'altra notte, che ho aperto le finestre, è entrato più caldo di prima. Richiuso o riacceso il condizionatore?
0: Nico Santos!

0: attenzione che ritorna.
1: Però attenzione, col caldo non si fa questa cosa che dice lui.
0: Non si fa mai,
1: col caldo specialmente che appiccica. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso e adesso ascoltiamo Agitare Coca-Cola ed è Gnocchis.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abbate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Yes, yes. Zanzare? Proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
9: Yes, yes.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Kiss, kiss.
13: Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: composti organici volatili, ha acceso un po' l'immaginazione dei nostri radioascoltatori. Allora, per fugare ogni pericolo,
1: sì,
0: ogni cosa,
1: sentiamo.
0: Allora, perché attenzione, i VOC causano dei disturbi che sono irritazioni delle vie respiratorie, mal di testa, affaticamento e sensazioni di disagio.
1: Ce le ho tutte.
0: Ce le hai tutte.
1: Bingo, allora, ho vinto.
0: Non apri spesso perché ci vogliono solo 45 minuti le finestre aperte. Fatelo all'alba perché lì è un pochino più fresco, certo, se lo fate in pieno giorno.
1: Fatelo quando volete, che tanta temperatura è standard.
0: È uguale. E giustamente molti radioascoltatori ci dicevano: al mattino, solo all'alba si può aprire le finestre perché è l'unico momento in cui le temperature scendono un pochettino.
1: Dicono, ecco. Però intanto che abbiamo l'aria, che è fondamentale. E infatti, sai cosa ho fatto? Me ne sono accorto, non so se è una stupidità. Ho tolto il deodorante, sai, quello elettrico che tenevo in camera, che secondo quello tutto il giorno, la notte dormi, potrebbe riempie di VOC, no? Si chiamano.
0: Il deodorante, no, lo devi togliere se hai il condizionatore acceso.
1: Sì, no, ma anche secondo me da spento quello elettrico. Dormo in balcone, stanotte ho evitato problemi.
0: E
1: via.
0: La nonna lo diceva sempre: se bisogna cambiare l'aria, bisogna cambiarla, bisogna farlo di mattino, perché il mattino ha in bocca.
1: Te lo dico dopo cosa c'è in bocca quando mi sveglio io. Non è oro.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: canzone estiva. Allora, domani si raccolgono anche le noci, non è che si fa il nocino stanotte.
1: Ah, cioè.
0: Si raccolgono le noci e non c'è un numero determinato. Solitamente tra le 20 e le 30 noci per ogni litro di nocino.
1: Ah, quindi tu 15.000 noci, più o meno.

0: 1972. Un certo Lou Reed,
1: Lou Reed.
0: Finì i soldi e fu licenziato dalla compagnia teatrale per cui aveva scritto questa canzone. Era disperato.
1: Sai che c'è?
0: No, sai che c'è un grande dei grandi, ovvero tale David Bowie, che era suo amico e soprattutto uno con l'occhio lungo, l'unico che gli funzionava.
1: L'altro era diverso.
0: Disse: guarda, te li do io i soldi, te lo produco io questo disco, e fu un successo.
1: Quale?
0: Walk on the Wild Side, Lou Reed.

0: speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo.
1: Grande canzone della Factory, dedicata alla Factory di Andy Warhol del 1972, Lou Reed con Walk on the Wild Side.
2: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: Morning Kiss Kiss con Max e Max, e fra poco ragazzi preparatevi perché è arrivato il risultato ufficiale, si sono riuniti l'ONU, la FIFA, Trump, l'Iran, tutto perché vogliono sapere chi ha vinto sport.
1: La puntata
0: lo diremo
1: di ieri.
0: Fra poco.
1: La puntata di ieri che c'è stata alle 19 su canale 158. Io penso di sapere già.
0: No, io a sorpresa, voglio sapere se ho perso io o hai vinto tu.
1: Ma adesso arriva Sean

0: potenza, questa è Radio Kiss, sono le 11 e 4 del mattino.
1: Se mi esce un cribio è finita.
0: Però sempre a proposito di caldo, di canicolo e quant'altro, l'unica cosa che ci lenisce un po' le sofferenze è il fatto di sapere che c'è chi sta peggio.
1: Questa è la regola della vita, comunque sia. Che poi mi fa molto ridere, hanno usato la terminologia nostra della canicola in francese, vero? Che loro, però si dice canicule. Soffrono il caldo.
0: Allora, non siamo gli unici a soffrire in questi giorni, ma praticamente tutta l'Europa occidentale. A me mi rimase impressa una cosa che dissero qualche tempo fa, che l'Italia era condannata proprio per le ondate di calore e a subire anche drastici diminuzioni di turismo, perché in estate proprio per le ondate di calore a subire anche drastici diminuzioni di turismo, perché in estate insomma arrivavano le ondate di calore e diventa pesante.

0: quale mature? Quelli marciscono, non possono con questo caldo.
1: Tra poco vi diremo che cosa si sono inventati per cercare di limitare i danni, perché veramente sono in emergenza totale.
0: L'esame francese?
1: No, l'esame di France.
0: Che cose si sono inventati?

0: Su Camarena, Baby K, notavamo che insomma, è stata registrata a Napoli il murale di Maradona.
1: Qualcosa mi aveva fatto notare che erano a Napoli.
0: Però c'ha la maglietta made in Italy, tutta azzurra.
1: Che a proposito di maglietta dell'Italia, incredibile, non è una bufala. La maglietta più venduta in assoluto in America per i mondiali 2026 è quella dell'Italia.
0: Ecco, penso.
1: Sì, ma sai perché? Perché si aspettavano ovviamente l'Italia ai mondiali. Tutti gli italo-americani, il turismo. Poi casualmente, stranamente, non ci siamo qualificati. Hanno fatto il 3x2, cioè tu compri
0: le
1: la maglia
0: svenduta.
1: Della tua. No, svendono, tipo ne compri tre, ne paghi una 10 volte meno e due te le regalano. E tutti la stanno comprando.
0: Non lo dite a Trump questa cosa, perché sennò ci marcia per un paio di settimane.
1: No, metti i dazi e dica ecco perché la Georgia non vuole la maglia dell'Italia.
0: Tra poco torniamo in Francia, perché ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il caldo e soprattutto i provvedimenti presi dai francesi per limitare i danni, perché Emmanuel Macron ha detto ragazzi siamo in emergenza e saranno giorni davvero difficili, ha detto proprio il presidente, capito?
1: Champagne per tutti, fresco.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, per quanto riguarda la Francia, a causa delle temperature estreme anche i treni stanno avendo difficoltà con tante cancellazioni, perché l'alta temperatura proprio non permette proprio ai treni di camminare, perché è pericoloso.
1: E poi grazie a Dio non abbiamo problemi con, non ci serve il caldo per avere problemi con i treni.
0: No, ce ne abbiamo già di noi.
1: Non c'è bisogno del caldo.
0: Inoltre, durante le manifestazioni pubbliche, come la tradizionale fête de la musique,
2: c'è stata domenica la fête de la musique.
0: Allora, il governo ha deciso di limitare il consumo di bevande ad alta gradazione alcolica, invitando gli organizzatori a limitare la vendita di alcolici per evitare casi di disidratazione.
1: Infatti, hai visto che dopo la vittoria della partita della Francia hanno festeggiato tutti con
0: le limonate fresche.
1: Abbiamo vinto, la limonata fresca.
0: però hanno fatto la charade con le macchine, con le auto. E a proposito di auto,
1: loro.
0: Ma hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Vabbè, è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Chi schissa te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chi schissa te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Dante Deli al mio paese, questa radio Kiss Kiss. E sempre a proposito di calde alcolici, avete sentito la Francia ha detto niente alcolici, manifestazione pubblica perché c'è la disidratazione, fa male
1: dappertutto, dovrebbe essere perché l'alcol dai non aiuta col caldo.
0: L'alcol d'estate non bisogna berlo
1: d'estate, puoi mai bere una birra fresca?
0: No, guai,
1: perché non ce n'è più, almeno in alcune zone non ce n'è più sicuro.
0: Gli unici a non preoccuparsi degli effetti che può avere il caldo con l'alcol sono i tifosi scozzesi.
1: Ecco, ma anche loro sono rimasti a bocca asciutta.
0: Attenzione,
1: caro mio.
0: Perché a Boston, dove stanno ospitando appunto la nazionale scozzese, c'è stato un effetto inaspettato della Tartan Army che ha invaso in maniera allegra le strade di Boston.
1: È l'invasione degli scozzesi.
0: L'80% dei pub lì a Boston ha finito la birra.
1: Finita veramente. Cioè, stanno chiedendo
0: agli altri stati limitrofi hanno chiesto delle scorte.
1: Texas, ragazzi, mandateci della birra che siamo rovinati. Chiamo quelli della California. Ma la cosa bella è l'organizzazione sbagliata. Mi dispiace. Speriamo che non ascolti Trump in questo momento.
0: No, perché
1: a Boston ci sono già gli irlandesi. E appena il 17 marzo hanno fatto San Patrizio. Chiamo pure gli scozzesi, dai.

0: Sinclair, Kiss I Can Wait, questa è Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo degli scozzesi che hanno esaurito tutte le scorte di birra a Boston, nei pub di Boston, e sono dovuti ricorrere alle scorte degli stati confinanti.
1: Ma veramente, eh?
0: Però per capire dove arriva il livello di amore verso
1: determinati prodotti,
0: ecco, è nel nord Europa.
1: Però dai, calcio, caldo e tutto, più maggior parte maschi etti, non può mancare la birra.
0: Nostro radioascoltatore c'ha giustamente
1: trovato la soluzione, bravo.
0: No, c'è proprio in vendita, è ufficiale.
1: E c'è anche il prezzo. Quindi, per evitare problemi, lo diciamo agli amici americani, amici di bostonesi, bostoniani, bostagnoli, andate in Finlandia, vendono il cartone di confezione di birra e lattina. Da mezzo litro però ogni
0: birra.
1: Una confezione, un cartone è 3241 lattine.
0: Porca miseria.
1: Bastano questa sera, Giannini, a casa tua.
0: Ma
1: 3000 lattine. Ma la cosa bella è che tutti i mariti, amore, giuro, guarda, prendo un cartone solo di birra con gli amici e basta. Uno solo.
0: Uno solo, una sola confezione da 3241 lattine, ragazzi. Io pensavo nemmeno che esistessero queste confezioni.
1: Se ne prendi due, o i cartoni in casa o tu, non c'è spazio. Comunque è geniale anche questo.
0: Superiori a tutti,
1: però controlliamo adesso, tanto faremo un record noi. Sì, prezzo 6.700 euro.
0: C'è Charlie
1: preso.

0: Johnny Putt. E però sono arrivati
1: preso di nuovo
0: Mara Sattei e Enrico Nigiotti.
1: Si sicuro che non sia Sara Mattei?
0: L'ha scritta proprio Enrico Nigiotti questa canzone.
1: E allora è Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Sai quando la cantano?
0: Quando?
1: Sabato sera. No, il titolo del New Kiss.

0: Giovanni Conigiotti, sabato sera del nostro New Kiss. Questa è Radio Kiss Kiss, 11.30, no, facciamo 40 ride del mattino.
1: Ma tanto mica paghi tu, fai 41.
0: Però a proposito di sport, vi avvisiamo che tra pochissima, anzi avvisiamo anche il nostro piccolo Andrea, prepara la rollata, io ho 50 centesimi, non di più, e quindi non subito. Tra poco vi annunceremo il vincitore, l'episodio vincitore del sport match di ieri.
1: Sì.
0: Però tu mi dicevi che c'è questa cosa carina che io non avevo visto, questa sulla divisa di questi giocatori,
1: certo,
0: che sono arrivati.
1: L'abbiamo notato subito. Potremmo far vedere la foto.
0: L'hai
1: se
0: notata
1: ci
0: organizziamo. Tu, questa cosa.
1: No, è una cosa. Andate a vedere, vi invitiamo ad andare a vedere la nazionale del Congo.
0: Esatto,
1: stupendo.
0: Esatto.
1: Sono presentate la foto ufficiale della nazionale,
0: sì,
1: la divisa classica. Andate a vederla. E poi vi parliamo anche del capitano, che praticamente, vi ricordate il principe cercamoglie? Eddie Murphy, lui era il capitano, quindi la Repubblica del capitano si chiama Zamunda.
0: La divisa,
1: e
0: diciamo,
1: lei...
0: quella non che giocano, quella
1: no, la divisa diciamo quella per le fotografie,
0: per
1: la giacca puntuale,
0: è
1: precisi.
0: Veramente il principe cercamoglie.
1: Aspetta però, domanda agli amici del Congo, quel leopardo è sintetico?
0: Ma certo che sì!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
8: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
9: Sì!
10: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss kiss.
11: La musica più bella.
12: Kiss kiss.
11: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabrina.
1: Sabrina.
2: Presente.
1: Madonna.
2: Ah no, è andata al bagno.
0: Madonna, Madonna.
1: Madonna.
2: Presente.
0: E poi la bestemmia.
1: No.
2: Lo dice, perché dopo che c'è andato quell'altro? Lo dice, scusate, ma lo dice
0: è
2: lei.
0: È giunto il momento, signore e signori, di decretare.
2: Che bello.
0: Che questi due decretino. No, o decretini.
2: Dei cretini che decretano il vincitore. È indicato.
0: Il vincitore di Sport Match di quest'oggi. Allora, è stato...
2: Un attimo, non prendere iniziative, un attimo. Andrea, perché qua... Si sta preparando.
0: È l'apertura dello Sport Match. Allora, sì. C'è stato un testa a testa fra i due episodi. Una l'avevo scelto io, una l'avevi scelto tu.
2: Ah, qual era il testa a testa, giusto per...
0: Il testa a testa era tra la Nazionale Curaçao, che ha preso
2: il primo punto.
0: E invece Ronaldinho, il suo ritorno.
2: Back degli anziani, noi anziani.
0: Esatto. Signore e signori, ha vinto Ronaldinho al Ravenna.
2: No! Io! No, non è vero, ragazzi. Protesto. Voglio il conteggio dei voti.
0: Ha firmato il contratto con il suo no look. Ha firmato così, guardando da un'altra parte.
2: Infatti,
0: ha firmato il contratto.
2: Guardava il conto in banca. Sì, firmo. Voglio occuparmi. Ragazzi, Sport Match torna lunedì, ore 19, sul canale TV. Kiss TV 158.
0: Yes, man. Ma adesso arrivano i The Colors con Rolling Stones.

0: 1988, mamma mia, quanto
1: mi ci butterei per il caldo.
0: Come
1: che
0: fa?
1: So. Sarebbe Orinoco con fiume, no?
0: Enya con Orinoco Flow. Sì. Vi salutiamo, sì, non prima di aver ringraziato il piccolo Andrea, ma sì, anche la nostra Lucilla, poi Giuseppe, Arduino, che sono su per le immagini.
1: Marta è pronta, la Lucilla l'hai detto. Ci siamo, our Polish friend.
0: Sì, yeah.
1: We salute you and torniamo domani noi.
0: E allora...
1: Soprattutto...

0: Enya con Orinoco Flow 1988, il nostro History Kiss. E noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronta Cristina Manco.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. In apertura del Medio Oriente, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di $12 miliardi di fondi iraniani congelati, ed ha affermato inoltre che l'Iran ha ottenuto successi significativi nei negoziati svolti in Svizzera e sullo stretto di Hormuz. Abbiamo concordato di istituire un meccanismo di coordinamento in linea diretta con gli Stati Uniti. E da Teheran frenano sulle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari iraniani bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Quanto al Libano, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha affermato che tra Tel Aviv e Beirut si raggiungeranno accordi definitivi nei prossimi giorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno l'obbligo di costringere Israele a cessare gli attacchi contro il Libano meridionale. Nel frattempo Hezbollah ha nuovamente avvertito che il gruppo rimane in stato di massima allerta, pronto a fronteggiare qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte del regime israeliano. Cambiamo argomento. Nel 2025, nei primi 5 mesi del 2026, la Guardia di Finanza ha eseguito circa 1 milione di interventi e condotto circa 100.000 indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni della criminalità nell'economia. Le frodi e i danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea rendono noto le fiamme gialle attraverso il bilancio operativo. Sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Sequestrati 4,7 miliardi di beni, individuati 8.297 evasori totali e 47.419 lavoratori in nero o irregolari. La cronaca: è stata ritrovata abbandonata a Pioltello l'auto del pirata della strada che ieri sera non si è fermato ad un posto di blocco a Milano. Ne era scaturito un inseguimento costato la vita all'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, che avrebbe perso il controllo della sua motocicletta. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente del SUV, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. La procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Caso Regeni: ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo e organizzato della violenza su un uomo inerme, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico dei 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Quell'uomo, aggiunge, aveva un nome, un volto e una storia. Lo sport, calcio: continuano i mondiali 2026, oggi in programma altre 4 partite, 2 del gruppo K e 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte italiana l'una giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

da Marta, anche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez, come vi pare. Andrea un po' Ciminos, dai, spagnoleggiamo anche un po' Andrea Cimino, altrimenti così abbiamo bisogno assolutamente. Saluto chiaramente anche Max e Max che tornano puntuali domani anche al 158 della Digitale Terrestre. Staremo insieme fino alle 14, se vi va, accompagnati dalla musica più bella, Dua Lipa con We're God, Will Smith con Man in Black. Ma subito ci godiamo l'energia di Giovanotti Alfa insieme per Buon Vento. Radio Chiesa.

0: Ciao Marta Martinez.
1: Ciao.
0: Quindi sei una discendente di Chico Felipe Cayetano Lopez e Martinez.
1: Ma
0: Gonzales, il grande amico di Taylor.
1: Ah, sì, guarda, faccio un controllo al fondo dell'albero genealogico. Andrea, fai un controllino a volo così gli facciamo sapere. Allora, io quando arriva sto periodo, diciamo che mi viene in mente sempre la stessa cosa. Voglio condividere con voi questo pensiero. Anni 2000, ancora non ero maggiorenne, finita la scuola, volevo racimolare i miei primi soldini e quindi pensai, cavolo, cosa posso fare, cosa non posso fare, anche perché mia mamma non è che mi permetteva di andare a lavorare. Allora un giorno ero in spiaggia e c'era questa ragazza di colore, bravissima, che velocemente faceva queste treccine ai capelli. La fissai per oltre un'ora finché non capì bene quale fosse la tecnica. Andai a casa, misi un annuncio sul web, subito imprenditrice. E qui in cui proponevo appunto di fare le treccine a tutti i capelli alle ragazze alla modica cifra di 150 euro. Quell'estate lavorai tantissimo, è stato ufficialmente il mio primo lavoretto e racimolai un bel po' di soldini. Ma come si fa a dimenticare il primo lavoretto estivo?
2: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora mi piace!

solo con Figo. Che bella, mamma mia, che energia positiva, proprio in piena estate. Ah, non ce ne eravamo accorti effettivamente che fa un po' caldino. Allora, primi lavoretti durante l'estate, insomma, non diciamo niente di nuovo, e capita che finita la scuola si pensi a racimolare qualche soldino. Io, come dicevo, il mio primo lavoretto in assoluto è stato quello di fare le treccine alle ragazze di ragazze, ci vogliono circa 10 ore per fare le treccine su tutta la testa, quelle lunghe, si fa è complicatissimo. Mi ricordo che mi facevano male le dita per giorni, cioè 10 ore a fare così con le, cioè è tosta. Comunque, ma quanti si sono inventati lavoretti estivi, no? Per racimolare qualche soldino, quanti hanno fatto sacrifici dopo la scuola per metter via qualche soldo per l'estate. Allora, i lavoretti più gettonati tra gli adolescenti sicuramente sono babysitter, animatore per bambini, animatore turistico, c'è chi dà ripetizioni, c'è il dog sitter, anche gettonatissimo. C'è qualcuno che ha iniziato proprio con qualche lavoretto durante l'estate, dopo la scuola. Nel caso, se vi va, condividete il ricordo con noi.

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace! Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
5: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
6: Sì, certo!
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss,
8: kiss. Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss,
9: kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: mai più. Noemi, con tu cosa fai questa sera? Allora, lavoretti estivi, quanti fine scuola magari da ragazzini hanno provato a racimolare qualche soldino arrangiando qualche lavoretto?
1: Ciao, mi chiamo Ambra. Ciao. Il mio primo lavoro è stato quest'anno, fatta la matrice. Bene. Solo per un giorno.
0: Come
2: un giorno? Buongiorno, fischissa a tutti. Io a 14 anni andavo fare l'aiuto fotografo per i matrimoni.
0: Dai.
2: Mi beccavo 50.000 lire al giorno.
0: Di lusso.
3: Io da ragazzino d'estate accompagnavo mio padre sui cantieri, sui vari fiumi della Basilicata.
0: Mazza, si lavorava.
3: All'epoca mi pesavo un po'.
0: Ci credo.
3: Ma adesso sono ricordi bellissimi.
0: È vero, è vero.
3: A tutti.
0: C'è ad esempio Raffa che dice: io e mio cugino all'età di 15 anni mettemmo un annuncio per riverniciare ringhiere e facemmo 3 balconi nel nostro parco. Lavorammo tantissimo. Can we

Sei forte, Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, primi lavoretti, quelli che magari abbiamo fatto quando eravamo ragazzini alla fine della scuola per accumulare qualche soldino. Beh, a volte ci si inventa anche dei lavori particolari. Ecco, io, come vi dicevo, mi sono messa a fare le treccine per i capelli e era un lavoro, diciamo, inventato tra virgolette, però anche bello tosto, 10 ore, mi facevano male le dita. L'anno successivo mi sono messa a lavorare come portapizze, all'epoca non c'era il navigatore, quindi mi perdevo ovunque, però ricordo che quando bussavo alla porta delle persone restavano sempre un po' interdette per il fatto di trovarmi lì fuori, una ragazza giovane, e mi lasciavano delle mance pazzesche. Ho guadagnato tantissimo in quel periodo lì. C'è Giulio che dice: in terza media io e mio cugino Ugo aprimmo la Condor Pulizie, pulimmo le auto delle nostre mamme e i garage, poi insomma con la Condor chiuse i battenti. Era il 1983, chiss a tutti da Cantù. Ragazzi, sono ricordi, perché sicuramente sono emozionante proprio tenere tra le mani quei soldi che in qualche modo ci si è sudati. Imagine Dragons adesso. Trap.

Dragons, adesso novità. Questa canzone è una critica alla superficialità delle relazioni virtuali, popolate da teste di cera, per non dire un'altra cosa, un'energia pazzesca, una voce graffiata stupenda. Sto parlando di Dolce Nera, che ci regala questa novità epopea.

0: Cenera e Popè, il nostro new kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, con possibilità di temporali sempre buona altrove. In serata il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Massime comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 29 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: C'è sempre un motivo per dire mi piace! Dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Kiss Kiss. La musica più bella.

Lady Gaga e Doja Cat, Runaway. Leggo un altro messaggio. Era l'estate del 2003, partito come lavapiatti in un grand hotel per finire in sala come cameriere, quando il direttore si accorse che parlavo la lingua inglese. Ce la scrive Davide, che poi insomma, andando avanti, ha cambiato ancora lavoro perché è diventato un bravissimo conduttore radiofonico, e gli mando un abbraccio enorme, grandissimo. Va bene, io lo annuncio, però vi prego, no con le rime. Dal 2011, Jason Derulo con It's Girl.

Mace con Cattive Abitudini. Devo salutare Anastasia che ci ascolta da Liverpool e che ci manda tanti bacetti. Quante persone ci ascoltano fuori dai confini italiani e ritrovano un po' casa propria, ecco, proprio ascoltando sempre e comunque Radio Kiss Kiss. Adesso c'è Lizzo.

meravigliosa. Tutti cerchiamo l'amore, poi quando lo troviamo, cerchiamo di darcela a gambe. Funziona più o meno così, perché l'amore cambia forma e non tutti siamo pronti ad accettarlo. E questa canzone parla di speranza, parla di desiderio di trovare un amore vero e profondo dopo però un periodo di forte solitudine. C'è la storia di un cuore spezzato e la difficoltà proprio di capire cosa sia giusto o sbagliato in amore, ma alla fine posso dire non lo capiremo mai. 1986 Mother Talking con Cherry Cherry Lady.

0: Martino, Charlie Cherry Lady 1986, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Radio Kiss
0: Kiss. Allora, problema numero uno. Ho qualcosa nell'occhio. Adesso chiederò ad Andrea Cimino di ispezionare. Devi soffiare, aprire, poi ti do tutte le istruzioni. Problema numero due. Non so per quale motivo stamattina mi sono alzata e mi venivano in mente tutti gli indovinelli, quelli che si facevano a scuola, e uno in particolar modo. Ecco, più si più si allunga e più si accorcia. Avevo in mente sto indovinello e non mi veniva in mente la risposta. Mi è venuta, vi viene in mente? Non dovete googlare, ragazzi, però dovete far lavorare il cervello. Se vi viene in mente, scrivetemi. Adesso la musica più bella, Merck & Cremont, Partenope.

0: Perry, Never Really Over, dal 2019 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, sono andata in fissa stamattina con gli indovinelli, perché me ne venivano in mente alcuni, ma non mi venivano in mente delle risposte. Ma quello che avevo proprio nella mente era più si allunga e più si accorcia. Ci ho pensato tutta la mattinata. Andrea Cimino non è stato d'aiuto, perché neanche lui se lo ricordava. Che cosa? Qual è la risposta?
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, buongiorno.
1: Quella cosa che più si allunga, più si accorcia.
0: Che cos'è?
1: Si chiama carucola.
0: Carucola.
1: Ed è situata sulla fronte del tacchino.
0: Ma che c'entra?
1: Più si allunga e poi subito si accorcia. Walter da Conca della Campania, Caserta.
0: Walter, ma tu la mattina no, non devi fare l'aperitivo, è troppo presto a quest'ora. Non è la risposta esatta, caro mio. O forse ce ne sono due, non lo so.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Sì, balla con Sal Da Vinci, poesia. Allora, molti dicono più si allunga più si accorcia la sigaretta, effettivamente anche la sigaretta, però io poi ho ricordato che fosse fondamentalmente, bravi, molti hanno risposto anche appunto la vita. Alfonso dall'Umbria è stato il più veloce, dice più si allunga l'età più si accorcia la vita, purtroppo, ed è assolutamente vero. Poi c'è Giovanni che mi propone un altro indovinello, lo giro a voi. Marta, ti dico un altro indovinello, entra dura ed esce molle e gocciolante, che cos'è? ma Giovanni era, no, mi ha detto che non è una roba 8, perché io l'ho chiesto, ho detto Giovanni mica mi fai di una cosa 8, ha detto no, non mi permetterei mai. Quindi entra dura ed esce molle e gocciolante, che cos'è? Vi giuro non lo so, non mi viene in mente, ci ragiono un attimo. Intanto che ci ragioniamo, parliamo della bellezza dell'estate. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: schissa te, che metti la tua firma in ogni angolo della casa e fai valere la tua vena artistica. Chi schissa te che hai trovato un'amica folle quasi quanto te. Con lei il divertimento è assicurato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss Kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000€. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Yes, yes.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Yes, yes.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: A te famiglia, safe con buona domenica. Allora, siamo andati in fissa per gli indovinelli. C'è Giovanni che ha proposto questo: entra duro ed esce mollo e gocciolante. Che cos'è, ragazzi? Nulla di porno. Niente di così. Sentiamo.
2: Entra duro ed esce molle, sì, gocciolante, e il biscotto inzuppato nel latte o nel tè?
3: Potrebbe essere il caciocavallo.
1: Caciocavallo?
4: Ciao Marta.
1: Ciao.
4: Il biscotto inzuppato nel latte.
1: Non ci avevo pensato io al biscotto.
5: Entra,
1: sai,
5: duro ed esce molle, gocciolante, e il maccherone, la pasta.
1: Sì, io avevo pensato alla pasta. Lui non mi ha dato una risposta. Aspetta che lo sta scrivendo in questo preciso istante. Oh, Giovanni, dici il biscotto oppure la pasta? Perché ho un 50 e 50 per quanto riguarda le risposte, ma a questo punto credo di aver capito che sia assolutamente il biscotto, perché parla maschile, dice entra duro ed esce mollo e gocciolante. Comunque sembrano così facili, ma gli indovinelli ti intrippano la mente.

che meraviglia, Dracula ci sta benissimo in questo momento. No, no, perché mi fa pensare alle zanzare. Allora, domanda: se potessi avere un solo figlio o poteste scegliere il sesso, che sesso scegliereste? Allora, non mi dite, vabbè, i figli sono figli, non cambia niente, perché ognuno di noi magari ha sempre avuto un pallino, un desiderio, poi i figli sono figli, si amano a prescindere. Ma tramite uno studio dell'Università Bocconi, condotto in 8 paesi a bassa natalità, è stato chiesto proprio alle persone: se potessi avere un solo figlio, di che sesso lo vorresti? Bene, vi dico tra poco che cosa hanno risposto nel mondo e cosa hanno risposto gli italiani.

adesso una bellissima novità. Si parla, diciamo, di spensieratezza, libertà femminile, si parla di coraggio di vivere le emozioni forti senza la paura di soffrire. E allora godiamoci la voce stupenda di Malika.

0: con una possibilità, il nostro New Kiss. Allora, se aveste una possibilità di avere un figlio nella vostra vita, se poteste scegliere il sesso, che sesso scegliereste? Questa è la domanda che ha posto l'Università Bocconi a diversi paesi. Bene, la risposta: in Corea del Sud e in Giappone la preferenza per le femmine è netta, mentre negli Stati Uniti è più debole, ma comunque presente. In Norvegia e Singapore non è stata rilevata alcuna preferenza schiacciante, insomma, l'uno o l'altro è uguale. In Italia, secondo lo studio della Bocconi, in Italia come in Spagna la tendenza va ancora all'opposto. Più del 60% degli italiani e degli spagnoli, potendo ipoteticamente scegliere, preferirebbe ancora un figlio maschio.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Yes, yes.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes. Ah.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Yes, yes.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Yes, yes.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
7: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss.
9: So

Mi sono sentita un po' Stefano Piccirillo in questa cosa, ditelo. A cui mando un abbraccio enorme, solo lui può fare certe cose, non mi permetterei mai. Allora, abbiamo detto che secondo l'università Bocconi, appunto, ha fatto uno studio in cui ha chiesto alle persone se poteste scegliere che sesso vorreste per il vostro figlio, potendo chiaramente farlo. Appunto è uscito fuori che in Italia ancora si desidera tanto il figlio maschio, sai, come si diceva un tempo, auguri e figli maschi, ancora è ben radicato questo pensiero. C'è ad esempio lui che dice sì, in Calabria si vogliono figli maschi, e poi c'è addirittura Ivan che dice non ho figli e mai ne avrò per il solo terrore che io possa mai avere una figlia femmina. Ma perché?

gli occhiali da vista alla Anastasia, famosa, no? Per quegli occhiali meravigliosi che ha sempre indossato, voce stupenda. Va bene, Kiss Kiss Way arriva a Viareggio in Piazza Mazzini, sabato 27 giugno. Vivremo, cioè questo sabato, in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi emozioni. Chi ci sarà? Giusy Ferreri, H7, The Colors, Federica Abbate, Francesco Renga, Saif, Nicola Filippucci, Rove e tantissimi altri nomi che trovate anche sui nostri canali social. Ricordo che l'ingresso è gratuito e libero, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nell'area Pit, un'area stupenda che vi porterà praticamente sotto il palco. Come fare? Beh, è semplicissimo. Venite al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno. Kiss Kiss Way Viareggio, tutto pronto per voi.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

chiudi tutto, la bottega chiude e riapre domani, cari miei. Io saluto, bacio e sguanciotto Andrea Cimmino, perché lo sguanciotto ci vuole sempre. Io sono fan dello sguanciotto, ragazzi. Io ancora tiro le orecchie quando c'è il compleanno. Sì, sì, sì, sì, lo faccio e mi piace anche quando qualcuno me lo fa. Sono strana, ragazzi, che devo fare? Vi lascio con il Roxette, Sleeping in My Car dal 1994, il nostro History Kiss, ma vi lascio anche nelle grimpie di Marco e Raffa, che potete guardare anche al 158 della Digitale Terrestre. Noi, se vi va, ci ritroviamo domani. E da Marta Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Martedì 23 di giugno 2026, sono le 14 in punto, significa che inizia una nuova puntata di Daily Kiss, il primo pomeriggio con Anna Chiara Mansino in redazione e oggi con Pasquale Spider-Man Viola in regia.
1: Ieri pomeriggio, mentre pensavamo di cosa dedicare la puntata di oggi, quindi di cosa chiacchierare, abbiamo letto questa notizia, magari rimbalzata anche sui vostri social, sugli articoli che leggete, perché a Milano, all'aeroporto di Malpensa, con precisione, hanno sequestrato due teschi di coccodrillo.
0: Il coccodrillo come fa? In questo caso non c'è nessuno che lo sa.
1: Abbiamo detto

0: due notti fa è stato questo tortano, questo casatiello. Non fa parte dei regali brutti, devo dirti, perché era veramente molto buono. Tu immaginati noi a luna di notte,
1: certo, la fame notturna
0: dopo il concerto di Ricky Martin. Beh, oddio, che volevamo mangiare,
1: certo, il tortano forse è un po' pesante a luna di notte, però insomma,
0: buonissimo,
1: dipende sempre come si è abituato.
0: È stato un regalo inaspettato, così come è stato un regalo inaspettato, no, queste due teste di coccodrillo,
1: esatto,
0: questi
1: sì,
0: due teschi di coccodrillo,
2: sì, che poi... coccodrillo come fa,
1: esatto. Perché poverino, sembra assurdo, ma le cose assurde sembrano sempre molto lontane da noi, no? Invece è successo proprio all'aeroporto di Malpensa, quindi a Milano, perché insomma chi l'aveva spedito dalla Cambogia, sopra sul palco regalo ci aveva proprio scritto regalo coccodrillo siamese. Ora voi direte, vabbè, che cosa c'è di strano? Appunto nel regalo c'erano due crani, quindi due teste di coccodrillo.
0: Sto per piangere.
1: Diciamo che gli esemplari, quindi i teschi di questi coccodrilli, non avevano la documentazione italiana regolare per poter, di importazione, per poter passare, e quindi sono stati bloccati all'aeroporto.
0: Sto per piangere?
1: Eh? Perfetto, sì. Perfetto, sì. Anche perché in aeroporto i sequestri sono sempre molto folli. Magari dopo, nel corso di queste due ore, se becchiamo qualche ascoltatore che lavora proprio in aeroporto, lo portiamo in onda. Ma fatto sta che questi due teschi erano dei regali che venivano dalla Cambogia.
0: E allora ci siamo chiesti, ma perché non possiamo parlare di regali brutti ricevuti? Perché la gente fa i regali brutti? C'è un motivo, perché li ricicla, perché magari non ha un buon gusto. E allora iniziate a pensare al tipo di regalo brutto che avete ricevuto, che sia a Natale.

0: Rihanna.
1: Ciao Marco, ciao Rafa, sono Claudia. Io ogni anno al compleanno continuo a ricevere da qualcuno in particolare tè, tisane e
2: mamma mia,
1: quelli gli aromatizzatori per l'acqua che io non uso, e ogni anno dico a persone vicine, a queste persone, ti prego di che non mi regalino quelle cose che io non uso, e puntualmente mi arriva la confezione di tè e tisane, non ne posso più. Ciao, che schifo a tutti.
0: Hai capito perfettamente l'argomento di oggi, togliamo questa base triste perché non vogliamo essere tristi, ma oggi se vi va condividete un regalo brutto che vi hanno fatto al 347 490 0042. L'ascoltatrice Marco dice che le hanno regalato tisane che lei non utilizza,
2: che
0: non vuole,
2: non beve tè, non beve tisane, quindi magari per qualcuno potrebbe essere un regalo bellissimo, ma se lei non se li beve, giustamente sono quelle classiche cose che tu compri così a scatola chiusa perché dici vabbè dai, un pensiero.
0: Una volta mi hanno regalato un cuscino con la mia faccia, me l'hanno regalato a Natale.
2: Bello.
0: Secondo me è un regalo bruttissimo.
2: Bello.
0: Perché il cuscino con la propria faccia, oltre a essere una cosa un po' vecchia,
2: vabbè,
0: che non si porta più,
2: personalizzato,
0: è
2: dai,
0: anche un po' trash, quindi personalizzato era simpatico se magari, non lo so, ero alla radio, dici sei sempre alla radio, te lo voglio regalare, ma con la mia faccia, io con gli occhiali, rasato a zero, personaggio di GTA, tra i regali brutti.
2: Allora invece posso dire che una volta mi hanno regalato una di quelle camicie un po' larghe, mezze maniche, in realtà come ce l'ho oggi ma non le indossavo ancora, marrone, di un marrone però scuro, e ho detto chi me l'ha regalata, si vede che non mi conosce, non sa come mi vesto.
0: Te l'ho regalata io.
2: E infatti non capisci niente di moda, capisci? Allora dopo tanti anni io te lo vorrei dire, ma perché mi hai regalato quella camicia inutile, tra l'altro che non ho mai indossato?
0: Perché mi stava bene, quando l'ho indossato ho detto ah, mi sta bene, forse sta bene anche a Marco.
2: Capito? Non abbiamo gli stessi colori, capisci?
0: No.
2: Vedi, tu oggi hai una camicia gialla, io ce l'ho bianca. Qui. Vabbè, con del nero dentro, chiaramente. Vabbè, bianco e nero, capito? La camicia è bianca.
0: Regali brutti! Qualcuno vi ha mai regalato qualcosa di brutto? È arrivato il momento di condividerlo con noi oggi alla radio, su Radio Kiss Kiss.
2: Al 347 490 0042. Io lo voglio dire, ci assumiamo la responsabilità di chiamare

0: Ragazzi, per me il regalo più brutto è stato un orologio che mi regalarono una ventina di anni fa. L'orologio non era male, proprio perché aveva quel classico cinturino con cui ti facevi la ceretta ogni volta che lo mettevi. Dopo un po' non ce l'ho fatta più e l'ho messo da parte.
1: Non si portano più però questi cinturini, quindi è una cosa di vent'anni fa, però si rientra tra i regali brutti o sceni che qualcuno potrebbe farti.
2: Ma la cosa brutta è quando questo regalo viene pure riciclato.
3: Vero,
2: e
3: sì.
2: Dici, quello che lo riceve dice, minchia che schifo.
3: Vero, vero.
2: E poi è una doppia figura.
1: Come fai a capire però che è un regalo riciclato? Cioè, da cosa lo capisci? La persona te lo dice?
3: Allora, secondo me dipende... No, la persona non te lo dice, dipende un po' dai tuoi gusti. Per esempio, Giovanni, un nostro ascoltatore, ci ha scritto, io sono un biker, quindi vedi, ci dà un indizio. Cioè, sono un biker, regalami qualcosa che ha a che fare questo mondo.
1: Che cosa gli hanno regalato?
3: Mio cugino una volta mi ha regalato un set da bagno rosa con gli orsacchiotti. Ora, fate un po' voi se
1: non
3: era un
1: è
3: regalo.
1: Brutto, era però un regalo per giocare.
3: Riciclato, capito? Però un set da bagno, cioè, il set da bagno è anche un bel regalo. Poi dipende a chi lo fa e che gusti ha. Però se lui fa la premessa, sono un biker, non mi regalare il set da bagno di bagno schiuma con gli orsacchiotti.
1: Sei un biker orsacchiottoso, dolce.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Quello che odio profondamente sono le candele. Regalare le candele è come non sapere nulla di cui regalare, e si regala quello giusto per non andare a mani vuote. Ma quindi, perché io la luce a casa non ce l'ho?
1: Quindi non bisogna regalare. Oggi stiamo anche cercando di capire quali sono le cose da non regalare. Però non bisogna regalare la candela.
3: No, però scusami.
1: Non bisogna regalare il cinturino, quello che ti strappa tutti i peli, ti straccia i peli. Non bisogna poi regalare cos'altro?
3: Il bagnoschiuma con gli orsacchiotti rosa. E chi? E cosa?
5: Buongiorno a tutti. A me, mi ricordo, una volta è stato regalato all'età di più o meno 12-13 anni un bagnoschiuma da donna, da ragazzina.
3: Vabbè, questo ormai è passato, cioè ormai bagnoschiuma
1: non esiste più.
3: Ormai è tutto unisex, non c'è più questa
1: uomo,
3: grande
1: donna, non c'è più differenza.
3: Però vedi, le candele, secondo me, è un bel regalo da fare, anche da ricevere, perché è anche qualcosa di elegante, ma ti deve piacere la candela. Quindi, se vi va, continuate a dirci un brutto regalo che avete ricevuto almeno una volta nella vita, messaggio scritto oppure messaggio vocale.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss.
3: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Kiss, kiss.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Che

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa da Gaia con Bossa Nostra, il suo nuovo pezzo lo suoniamo nella musica più bella. Preparatevi perché, visto che parliamo di regali brutti, abbiamo al telefono Nando che ha una storia da condividere oggi alla radio. Pronto?
1: Pronto.
2: Eccolo, caro Nando, il tuo regalo, ci dice Anna Chiara dalla redazione, che arriva direttamente a quando hai fatto la prima comunione.
1: Esattamente, sì.
2: Vai, regalo brutto sia.
1: Ma bruttissimo, avevo circa 8 anni e inizia perché li andiamo a invitare con i miei genitori appunto per la comunione e loro mi dicono che mia cugina aveva trovato questo orologio e l'avevano portato ad aggiustare, punto, era un aneddoto che ci avevano detto.
2: Ok, è una cosa così.
1: Esatto, il giorno della comunione io ero da solo, stavo festeggiando così del cortile di casa,
2: sì.
1: E si avvicina appunto mio zio, il mio padrino di battesimo tra l'altro.
2: Quindi uno zio importante.
1: È un zio importante.
0: Se lo zio è importante anche il regalo dovrebbe essere importante.
2: Esatto.
1: Esattamente, te lo aspetti, invece avvolto nella carta da giornale esce quegli orologi, posso dire la marca, il Casio, quelli piccolini, e dice questo è il tuo regalo per la comunione.
2: Quindi scusami, tua cugina che aveva trovato quell'orologio di cui si era raccontato l'aneddoto in famiglia ti era stato poi regalato nella carta di giornale alla comunione.
1: Esattamente.
0: Che imbarazzo. Pure la carta di regalo era imbarazzata. Comunque immagino.
1: Vi giuro, io è un trauma che mi porto da sempre addosso. Questo aneddoto lo racconto. Scusami, non lo racconto a tutti perché lo devono sapere tutti, guarda.
0: È il tipo di regalo che tipo tu dici, mamma mia, che famiglia di merda, cioè, che brutta famiglia.
1: Poi si è rivelata tale.
2: Ecco qua, vedi, il dente avvelenato. Scusami, per chiudere, Nando, ma poi tu a tuo zio in quel momento cosa gli dicesti?
1: Grazie, ma di quel grazie timido che tu veramente non sai
2: come comportarti.
0: Nando,
2: certo.
0: Grazie per aver condiviso qui alla radio il tuo regalo brutto che ti hanno fatto. Grazie per seguirci dalle 14
1: grazie
0: alle 16.
1: Grazie ragazzi,
2: chi schissa a
1: tutti.
2: Ciao. A te, ciao.

0: ciao Raff.
1: Ciao.
0: Allora, il regalo più brutto che ho ricevuto in tutta la mia vita è stata una cornice, ma una cesseria delle cesserie, perché veramente era una cornice fatta tipo con le bamboline voodoo.
1: Hai ragione.
0: Era una roba orribile.
1: Hai ragione, perché ti regalano la cornice. A questo punto, se fai cornice, regala anche la foto, così almeno tu c'hai foto e cornice. Invece no, solo la cornice, devi tu trovare la foto, la devi stampare e inserisci la foto all'interno. È un regalo, secondo me, non completo, un regalo a metà.
2: Mi ricordo che ai tempi del matrimonio di mia nonna, le cornici d'argento andavano fortissime. Allora, quello, sai, soprattutto per l'epoca che vivi, poteva andare bene. Ma in effetti, se ci pensi oggi, per il tempo in cui viviamo, regalare solo la cornice, che senso è? Cioè, sì, potrebbe essere ok d'argento, però dico, almeno mettici una cosa dentro e dici che ti ho regalato un quadro.
1: Peggio della cornice, secondo me, ci sono i coltelli oppure gli oggetti appuntiti, e ce lo scrive Federica che dice: ciao Marco, ciao Raffio, per Natale ho ricevuto dei coltelli appuntiti per la cucina, non li ho mai utilizzati.
2: Sai che in realtà il coltello, io so che non bisogna regalarlo,
1: porta sfortuna,
2: perché come se il significato sarebbe tagliare l'amicizia, una roba del genere.
1: Lo so, infatti l'abbiamo regalato a Pasquale noi.
2: E infatti, vedi, siamo poco amici e molto colleghi. Chi è?
3: Schiss, Andrea da Milano. Un anno mi ha regalato a Natale un paio di guanti, sciarpa e cappello fatti a mano, l'uncinetto, azzurri.
1: Bella l'idea.
2: Però dai, fatti a mano.
1: Sono regali però per ricoverarti.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
4: Kiss, kiss!
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo! Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Malpensa. A Milano sequestrati due teschi di coccodrillo all'aeroporto di Malpensa. Sopra c'era scritto regalo coccodrillo siamese, conteneva due crani dell'animale. Regalo veramente brutto.
1: Ma non so a chi possa piacere onestamente avere però il teschio di un coccodrillo in casa. Ma
0: i gusti non disputando un mestre.
1: Bravo.
0: E allora la puntata di oggi è dedicata ai regali brutti ricevuti. Abbiamo al telefono Gian. Pronto?
2: Pronto.
1: Eccolo Gian, raccontaci un po' questo regalo brutto, questi regali, non so.
2: Allora, noi facciamo così: a Natale ognuno porta un regalo bruttissimo che ha ricevuto, lo mettiamo in palio, facciamo la tombola e la chiamiamo la tombola degli orrori.
1: E scusa,
2: si cerca di non portare regali che hanno fatto la gente presente, ma ogni tanto è successo e alla fine vabbè, ci ridiamo sopra.
1: Vabbè, certo, alla fine è tutta una risata generica.
0: Ma ci fai l'elenco, diciamo, dei regali brutti all'interno di questa tombola degli orrori?
2: Peluche, maglioni.
0: Quindi aspetta,
2: sciarpe.
0: Non bisogna regalare i peluche. Poi
2: i maglioni.
0: Uh-huh.
2: Di colori improponibili, sciarpe.
0: I maglione con rombo o senza rombo?
2: Con rombo.
0: Mamma mia, ok,
1: non si porta più. Quindi vedi, però loro, come famiglia intendo, hanno trovato proprio questo metodo. Cioè, quando ricevono un regalo brutto, si fanno già una risata perché sanno che poi la porteranno alla tombola degli orrori a Natale, che è un modo anche per ridere su dei regali brutti che uno ha ricevuto durante l'anno.
0: Vogliamo parlare, come ci suggerisce un ascoltatore, del maglione verde, menta, blu, notte oppure arancione, grazie alla nonna?
2: Sì, il maglione arancione è bruttissimo.
1: C'è invece chi lo porta come premio, pensate. Purtroppo, come dicevamo prima, De Gustibus. Va bene, però comunque la tombola degli orrori è molto divertente. Quindi Gian, grazie per avercela raccontata.
2: Grazie a voi.
1: Chissà che magari non hai dato uno spunto per il prossimo Natale a qualche nostro ascoltatore.
2: Magari sì.
0: Ciao Gian, kiss a te.
1: Un abbraccio.
2: Buona giornata.
1: Ciao.
3: Noi due siamo bravi.

0: però boh, meglio di no.
1: Lunedì nero è il titolo di questa nuova canzone di Mr. Rain, anche se oggi è martedì 23 giugno, pochi minuti alle 15 appunto di questo martedì, e c'è una nostra, un nostro ascoltatore Roberto Raff che ci ha scritto da Termoli: il mio regalo più brutto ricevuto, il separa tuorlo. Ora, io non sapevo neanche
2: separa tuorlo.
1: Io non sapevo neanche che esistesse un separatuorlo.
2: Ma
1: solitamente lo si fa a mano, no? Cioè, nel senso, tu coli un po' l'albume e lasci il tuorlo nel, nell'uovo.
2: È utile. C'è qualcuno che ha ricevuto un separatuorlo nella vita, così magari poi chi fa molti dolci, forse.
1: Per esempio, chi fa la pasta all'uovo, appunto. Io però non capisco l'utilità nel regalare un separatuorlo. Cioè, lo vuoi comprare per cose tue a casa tua, ok, ma perché io ti dovrei regalare un separatuorlo?
2: Se c'è qualcuno che lo ha regalato oppure lo ha ricevuto, spiegateci per piacere l'utilità del separatuorlo, perché per noi sono cose nuove. Noi alla radio ogni giorno scopriamo sempre cose nuove, e il separatuorlo fa parte, secondo noi, dei regali brutti da fare oppure da ricevere.
1: Ma a parte delle cose nuove, una cosa nuova che abbiamo visto quest'anno è stato il nuovo film appunto su Michael Jackson, e addirittura, pensate, 960 milioni di dollari, cifra totale, è arrivato, e questa canzone che stiamo per mettere è tornata numero uno in

0: tra poco alla radio per continuare la seconda ora di Daddy Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: brutti da ricevere.
1: Allora, molti per esempio ci stanno scrivendo su WhatsApp, no? Perché siamo partiti da questa notizia appunto delle teste di coccodrillo ritirate all'aeroporto di Malpensa proprio perché sopra c'era scritto regalo, evidentemente anche non tanto apprezzato.
0: Poveri io, coccodrilli.
1: Ogni volta che penso a un regalo non apprezzato, penso subito all'intimo. Quante volte riceviamo dell'intimo ma non lo apprezziamo come dovremmo? Però se ci pensi, quello alla fine diventa però un regalo utile, eh?

0: durante la tappa sì. a Sanremo, a San Siro, scusami, no, durante San Siro, anche poi al Kiss Kiss Way, però poi è stato anche a San Siro, bellissimo, strapieno, ha portato Cabana, che è il primo disco della seconda ora di Daddy Kiss.
1: Allora, gli psicologi, perché prima abbiamo citato l'intimo, no? Stiamo parlando di regali, perché gli psicologi hanno analizzato proprio il fenomeno del calzino al compleanno.
0: Cosa ora, ci dicono?
1: Io immagino che la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, quando erano bambini, hanno ricevuto dei calzini, delle sciarpe, delle
0: anche
1: volte.
0: Io, ho capitato che la nonna e il nonno al compleanno tieni, qua sta il calzino.
1: Esatto.
0: Tra calzino e soldi, io chiedevo sempre i soldi. Certo. Però fino a 8-10 anni i calzini.
1: Non ti davano i soldi perché sembrava brutto, no. Insomma, così. Magari...
0: Perché poi compravo le sigarette, quindi a 8 anni un bambino fuma le sigarette.
1: Eviterei di dirlo. Oppure, che ne so, il pigiama, no? Una di quelle cose là. Quindi noi bambini abbiamo quell'emozione di scartare il regalo, che sia Natale o il festa di compleanno, poi ci ritroviamo di quei calzini per dire una cosa e ci rimaniamo un po' al mare. Questo trauma, secondo i psicologi, passa e finisce quando non c'è bisogno di super quark, quando facciamo diciamo quando cresciamo.
0: È vero, perché quando si cresce tu apri il regalo, esatto. Vedi che sono dei calzini e dici: ah, che bello, non devo andare a comprare, c'è qualcuno, esatto, che mi ha regalato il pigiama oppure il calzino.
1: Esatto, perché ovviamente stiamo parlando dell'intimo, no? Che tutti quanti utilizziamo. Poi certo c'è chi preferisce il calzino di spugna, il filo di Scozia. Ora non andiamo, non scendiamo nei particolari.
0: Basta che calzino, però... per esempio, c'ho i calzini bucati. Anzi, se ci sono ascoltatori,
1: confermo.
0: Se ci sono ascoltatori e vogliono regalarci dei calzini, via Sgambati 61 per Marco e Raff.
1: Perfetto.
0: Io sono tutti bucati, sì, ma proprio per un problema di piedi.
1: Di piedi in che senso?
0: Problema, scusami, di piedi, che bomba l'alluce mi va a distruggere sempre il calzino.
1: Quindi di unghie, sì. Di unghie vuoi parlare. Ma... quindi ecco, tu rientri già a 29 anni in quelli che quando ricevono dei calzini, in questo caso dell'intimo, sei felice perché non te lo devi andare a comprare tu.
0: Ma i calzini non sono regali brutti. La puntata di oggi è dedicata ai regali brutti, ma i calzini sono regali utili e bellissimi.
1: Quando hai 30 anni, attenzione, eh.
0: Poi se i calzini sono quelli di spugna, ancora più belli.
1: Moda,
0: oggi.
1: Moda. Forse class.

0: parlando dell'utilità dei calzini. Se ci regalano i calzini quando siamo adulti, bellissimo, molto meglio, così non dobbiamo andare a comprarli. Se ci regalano i calzini quando siamo bambini, ci rimaniamo un po' male perché preferiamo altri tipi di regali. Certo. E c'è questa ascoltatrice che dice: il mio ragazzo mi ha regalato sia dei calzini sia un maglione, che solitamente si dice siano i regali più brutti da regalare per Natale. A me sono piaciuti tantissimo perché il maglione era il maglione di Harry Potter e invece i calzini erano i calzini degli Avengers. Preletto, ho 22 anni.
1: Vedi, personalizzato, quindi questo è un bel regalo, nonostante siano maglioni e calzini, però già a 22 anni è una cosa che ti piace, perché se mi regali un maglione stiloso, anche a 30 anni mi piace, quindi non è che è il maglione il problema è sempre chi te lo regala e cosa ti vuole regalare. In questo caso il tuo fidanzato era personalizzato perché appunto sa che ti piace Harry Potter, va benissimo.
0: Quali sono i regali più brutti che vi hanno mai fatto o che avete anche voi fatto? Perché i regali si ricevono, certo, però si fanno anche.
2: Ragazzi, a me mi hanno regalato adesso recentemente un ananas. Ero dentro il fruttivendolo e mi hanno regalato un ananas.
0: Vabbè, eri dentro.
2: Ma noi l'ananas non lo mangiamo.
1: No,
0: eri però dentro il fruttivendolo, quindi ci sta.
1: Però
0: cioè,
1: bello,
0: vai
1: dai
0: dal negozio di frutta e verdura, esatto, e ti fanno questo regalo. Ci sta. Adesso... Poi se era Natale e ti davano l'ananas, era già secondo me brutto. Quindi...
1: Non so i prezzi di un ananasso intero, però voglio dire, un bel regalo, dai. Cioè, solo non ti deve piacere per non apprezzarlo.
0: 347 490 0042, se vi va potete condividere con noi oggi alla radio il regalo più brutto che vi hanno mai fatto, quindi ricevuto oppure regalato.

0: una fulmina. Scusate,
1: fulminacci, mamma mia,
0: fulminacci su Radio Kiss. Il bello della diretta è questo. No?
1: Sì.
0: Dai, andiamo al telefono da Sara.
1: Aspetta, rifacciamo. Vai.
0: Dobbiamo fare da capo.
1: Vai.
0: Allora, no, per piacere, mettiti a capo.
1: Vai.
0: Metti a capo, Pasquale. Da capo mettiamo fulminacci. Come vai? Maledetto me di fulminacci su Radio Kiss.
1: Mamma mia,
0: Kiss.
1: Che déjà vu ho avuto, come se l'avessi già sentita sta cosa.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Andiamo subito al telefono da Sara, che vuole condividere con noi un regalo brutto che le hanno fatto.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Eccola, Sara da Firenze. Dici un po' questo regalo brutto ricevuto, cara Sara.
2: Ma allora, mi sembra che siano stati per 25 anni, mi sembra, più o meno.
1: 25 anni, ok.
2: Sì, praticamente apro il regalo e trovo questa bellissima giacca rossa fiammante da moto, con le protezioni sulla schiena.
0: Bello.
2: Bellissimo, sì. Gomiti, una bomba. Peccato, certo. Mai avuto un motorino in vita mia.
0: Quindi ti hanno regalato?
2: Sì.
0: La giacca da biker senza che però tu
1: fossi una motociclista.
2: Esatto, sì. Hanno fatto anche il regalo commutativo tutti insieme.
0: Ma che amici hai? Che amici hai?
1: Scusa,
2: me lo so sognare il mio motorino.
0: Sono amici o sono conoscenti?
1: Infatti.
2: Sì, no, infatti, me lo sono sempre domandato anch'io.
1: Ma scusami, Sara, non è che magari te l'hanno fatto perché tu una sera hai detto: ah, mi piacerebbe una moto, qualcuno ha captato sta frase, ha detto: ragazzi, Sara sta per comprare una moto, regaliamole il giubbotto. No.
2: No, io so anche paura andare, sapevo anche paura andare nelle moto degli altri.
0: Sara,
2: o era ma
0: ti posso consigliare una cosa?
1: Immagino,
0: vai. Cambia amicizia.
1: Vabbè, scusa Sara, per chiudere, ma sto giubbotto pieno di protezioni, molto bello, rosso fuoco.
0: 400-500 euro costa.
1: Oltre al fatto che
2: appunto,
1: costa,
2: ma...
1: perché qui abbiamo il biker di riferimento.
0: Sono stato anche io biker.
2: Esatto. Penso,
1: ma
2: no?
1: Cosa hai fatto per questo giubbotto? L'hai venduto, l'hai regalato, ce l'hai nell'armadio?
2: Ce l'ho ancora nell'armadio.
1: Beh, Raffa, sì, se ti interessa un giubbotto...
0: Io non ho più la moto, quindi...
1: Ah, scusami, è vero. Vabbè, Sara, niente, prenderà un po' di polvere, che ti devo dire?
2: Sì, infatti, è sempre lì. Vabbè. Volevo dare a mio figliolo una volta che cresce.
0: Al tuo figliolo? Quanti anni hai?
1: Ecco qua.
2: No, ce n'ho 43.
0: E anche oggi una MILF con il giubbino da biker ma senza la moto ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Sì, assolutamente.
1: Ciao Sara, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Vedi, la nostra Sara da Firenze non l'ha venduto. Ha detto: vabbè, me lo tengo nell'armadio.
0: Così
1: non si può mai sapere.
0: Però non si vedrà mai. L'ombra della moto non la vedrà mai.

0: Kiss a te, che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Kiss a te, che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss, kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: Questa canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo siento. Ecco, visto che stiamo dedicando la puntata di oggi proprio ai regali brutti ricevuti, potremmo utilizzare questa canzone. Sorry, scusa, lo siento che non te gusta.
1: Mai regalare le scarpe al proprio partner. Questa Mai? È una cosa che mi ha sempre detto mia madre.
0: Ah.
1: Perché c'è una vecchia superstizione dietro. La vecchia superstizione dice che se tu regali le scarpe al tuo partner, in primis se sbagli il numero, hai fatto una figura micidiale.
0: Vabbè, però dai, il numero ti informi. Se inizio relazione chiedi a un'amica.
1: E c'è possibilità di litigare. Ci sono alcune scarpe che tu c'hai 38, devi avere 40.
0: Ah,
1: ci sono
0: sì,
1: altre scarpe che tu hai 38, devi avere 37. Vabbè. Ma la superstizione dice che se tu regali delle scarpe al tuo partner, significa che gli stai dando le armi per andarsene. E quindi ti lascerà
0: allora,
1: presto.
0: Io anch'io sapevo di sta cosa delle scarpe. Ma secondo me non c'è cosa più bella che regalare un paio di scarpe, soprattutto se sei amante delle scarpe, perché uno costano e due vestono. Una volta, lo dico a chi ci ascolta alla radio, Pasquale, il regista di questo programma, gli abbiamo regalato un paio di scarpe. Ragazzi, non sto scherzando, non le ha mai messe.
1: Quelle scarpe costavano 500 euro.
0: Non esagera.
1: No, vai a cagare tu, Pasquale.
0: No, esagera. E quando gliele facevi?
1: L'inflazione.
0: Quando gliele abbiamo fatte. Noi altri colleghi, lui no, bellissime, cioè ci ha proprio perculato. Ragazzi, non le ha mai
1: indossate, mai.
0: Erano anche firmate, non vi dico di quale marca, dell'Adidas, ma non le ha mai messe, cioè, capito?
2: Uno dei regali più brutti che ho ricevuto tanti anni fa da una mia ex ragazza, mi ha regalato i crisantemi, poi l'ho lasciato perché ci sono rimasto male.
0: Non
2: mamma
0: si regalano.
2: Mia, che cosa...
1: Crisantemi non l'avevamo mai sentito. Cioè, tra il crisantema e cos'era quello del tuorlo? Che ci hanno detto prima?
0: Il separa tuorlo, quindi per separare il tuorlo dall'albume.
1: Tra il separa tuorlo e il crisantema, scegliere non saprei. Non so quale dei due è più brutto.
0: Ma il crisantema proprio non si regala. Cioè, non sai che vuol dire, no? Non si può regalare il crisantema.
1: Non so, è dei
0: capito? Quindi non. Perché ti ha regalato una cosa?

0: 23 giugno abbiamo al telefono da Piacenza Eleonora Raff, perché ci vuole raccontare anche di regali brutti ricevuti a San Valentino. Non avevamo ancora parlato di San Valentino.
1: Ti hanno regalato il crisantemo o il crisantema, che dir si voglia. Pronto?
2: Pronto, pronto, ciao.
0: Ciao. Eleonora, raccontaci un po'.
2: Sì, era un giorno di San Valentino e il mio ex, ormai allora fidanzato, si è presentato con un, in ritardo, tra l'altro, ma era abitudinario, con una rosa rossa di velluto.
0: Bello.
2: Con all'interno un diamante.
0: Sì? Ah.
2: Con un diamante, nulla, mi veniva un po' il vomito all'epoca.
0: Scusa, perché non ti è piaciuto?
2: Ma perché dopo 10 anni non puoi non sapere che non mi piace la rosa rossa, innanzitutto. Poi sì, sta di velluto col diamante, anche no?
0: Ah, quindi finto, era simbolico.
2: Sì, sì, era un fiore, una rosa rossa di velluto.
1: Però di solito a San Valentino si fanno, no, i regali simbolici. Il problema è che a te non piacciono proprio le rose.
2: No, non piacciono le rose, non, ma poi finta, piuttosto fa la vera.
1: Che fine ha fatto, scusami, questo tuo fidanzato?
2: Quel fidanzato non c'è più.
0: La fine dopo... della rosa di plastica, insomma, di velluto, secondo me la stessa fine. Perché guarda, hai aperto un tema in realtà sui regali, perché a San Valentino, ok, che voi eravate fidanzati da molti anni.
1: Non si fanno i regali.
0: No, però si fa qualcosa di simbolico.
1: Si va da fuori.
0: La rosa di plastica, sai, ci può anche stare così come simbolo vicino a un peluche.
1: Tu sei favorevole ai regali a San Valentino?
2: Io no. Quindi io le feste comandate non le preferisco.
0: Quindi
2: un bel girasole in un momento così.
0: Così a caso. Questa è una cosa che molte donne ci dicono.
1: Senti, effetti. Quanti anni hai tu, per curiosità, Eleonora?
2: 38.
1: Ok, quindi sei
0: ormai al giovanissima.
2: No, sono il tuo target.
1: Allora io devo dirti la verità, il target ci sei quasi, ma l'ho spostato dai 40 in su. Ho deciso
0: Eleonora, ti dipende se tu sei una donna che ha 38 anni ma ne dimostra 40, o se ne hai 38 e ne dimostri 35, capito?
2: Facciamo che ne ho 38 e ne dimostro 38.
0: Allora resta così.
1: Va bene.
2: Eleonora. Grazie ragazzi, posso fare un saluto?
1: Sì, hai 10 secondi di tempo, vai.
2: Saluto il mio attuale marito,
1: sì?
2: Paolo. Ti amo tanto e speriamo che il nostro desiderio sia vero.
1: Quanti anni ha
0: Dai,
1: Paolo?
0: Speriamo.
2: Paolo 43.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss,
3: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: tua estate.
1: Kiss, kiss.
0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad. Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: in aeroporto.
1: Oggi che abbiamo parlato, no, di questa spedizione, di questo regalo di coccodrilli che arrivavano dalla Cambogia, o meglio il teschio, la testa proprio del coccodrillo.
0: Cosa si trova in aeroporto?
1: Un po' di cose sicuramente.
0: La prima cosa che ti viene in mente potrebbe essere la password del giorno.
1: Il numero invece è il limite di chili che la vostra valigia, bagaglio a mano, non deve superare. Perché sennò, sapete, no, si pagano i supplementi, eccetera.
0: Quindi
1: eccetera.
0: Tu paghi il supplemento se...
1: se pesa più di un tot.
0: Qual è questo peso? Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento, messaggi scritti o note vocali.

0: Sentiamo le note vocali che stanno arrivando. Cerchiamo di capire se qualcuno ha indovinato la password di oggi. Come abbiamo detto, la parola la potete trovare in aeroporto.
1: E invece il numero è il limite di chili che la vostra valigia, bagaglio a mano, non deve superare, proprio per non pagare i supplementi, i soldi in più, eccetera.
2: La password di oggi è check-in 10.
3: Accesso negato.
0: No, non è check-in 10, sarebbe stato troppo facile. Bisogna andare più nel dettaglio.
4: La password del giorno è Terminal 23.
3: Accesso
1: allora,
3: negato.
1: Più che nel dettaglio, secondo me, bisogna pensare a qualcosa che non ti viene proprio in mente subito. Cioè, è strettamente legato all'aeroporto, ma non è strettamente legato al viaggio.
5: La password del giorno è Negozi 25.
3: Accesso negato.
0: Allora, sei andata vicino. Non è Negozi 25, però in aeroporto... Quali sono quei negozi? Chi è?
6: Buon pomeriggio. Partenza 15.
3: Oh. Accesso negato.
1: No, Claudia ci ha scritto Metal Detector 5.
3: Accesso negato.
1: No, non è neanche 5 in realtà.
7: Metal Detector 10.
1: Ecco, sì, molti l'avevano
3: accesso
1: detto.
3: Negato.
0: Si può trovare al primo piano, al secondo piano, si può trovare al piano terra. È qualcosa che di solito... c'è in tutti gli aeroporti.
8: Ciao ragazzi, la password di oggi è gate 10.
3: Accesso
0: bisogna
3: negato.
0: Bisogna superare i controlli di sicurezza. Una volta che superi i controlli di sicurezza,
1: bravissimo,
0: c'è la parola che oggi abbiamo scelto.
1: Anche
0: c'è
1: perché
0: la password.
1: Una volta superati puoi prenderti tutto e caricartelo sull'aereo.
0: Chi abbiamo al telefono? Pronto?
9: Pronto?
1: Loris da Lodi?
9: Sì, ciao.
1: È proprio lui, Loris. Benvenuto in diretta su Radio Kiss Kiss.
0: Qual è la password di oggi?
9: Duty Free 10.
0: Hai vinto. Complimenti, caro Loris. Sei stato più veloce. Hai vinto la password di oggi. A chi vuoi dedicare questa vittoria prima di salutarci?
9: La dedico ai miei colleghi con cui facciamo questo gioco in ufficio.
1: Ah, benissimo. Quindi vedi, loro si mettono insieme a giocare alla pasta del giorno. E oggi duty free a chi è venuto per primo? A te o a qualcun altro?
9: Mi è venuto distinto a me subito. Okay, ho detto, okay, proviamola.
0: Sei un grande, grazie per seguirci.
9: Grazie.
0: Dalle 14 alle 16 e chi schissa a te.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi, finisce un'altra puntata di Daddy Kiss, vi diamo appuntamento domani dalle 14 alle 16 e ci salutiamo con la canzone dell'addio. Addio, no, addio, amici.
3: Salutiamoci
2: addio.
3: Invece con una canzone che ci dà proprio ritmo, forza e anche voglia, no, di passare al meglio il pomeriggio. The Rhythm Is a Magic.
2: La storia.

0: Ovviamente.
1: Stanco perché, soprattutto di te, io sono stanco di te. Ma parleremo abbondantemente di questa cosa. Signori, buon pomeriggio, benvenuti perché? Nei Corrieri di Chiesa.
0: Perché io devo essere il capro espiatorio?
1: Mi devi credere, meno male che ci sono gli ascoltatori.
0: Ma meno male che sono qui gli ascoltatori. Speriamo che ci restino, perché è anche il momento della sigla.

0: potenza vocale di Summer in questo pezzo. Martedì 23 giugno cominciamo con tutti i canoni. Buon pomeriggio, noi siamo
1: i canoni
0: nel senso con tutti i parametri giusti per dire buon pomeriggio.
1: Ma noi non mi piacciono i canoni perché si pagano
0: i canoni
1: pagano.
0: Grandi sì.
1: Ma che ho fatto con sta testa?
0: Ma infatti te lo volevo chiedere prima, sembra che tu sia appena sceso dal motorino. Allora intanto io stavo dicendo in maniera canonica e professionale, siamo i Corrieri di Kiss, Alfio e Ciro. Signori, buon pomeriggio, martedì 23 giugno. Una domanda subito, sì, mi sorge spontanea.
1: Fammela immediatamente.
0: Le nostre t-shirt sono dello stesso colore anche oggi.
1: Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Ma
0: perché?
1: Sì, abbiamo...
0: Perché?
1: No?
0: Sì. No,
1: la mia è beige, mi dicono che la mia è beige.
0: La mia è un rosa che va nel beige. È un rosa antico.
1: Questo è un rosa antico?
0: Eh sì.
1: Mamma mia.
0: È antico anche il rosa.
1: Ma io la vedo beige.
0: Vabbè, comunque niente, era giusto per dire, se accendete il 158 del digitale terrestre Kiss TV, potete anche vedere sti due bei tronchi di pino.
1: Oh!
0: Ok? Allora,
1: Alfio c'ha il tronchetto.
0: E intanto, meno male che non si può vedere Pasquale Viola, perché non è in pandan con noi lì alla regia. Ciao anche a Luigi Fischetti, regia TV. Che
1: allora,
0: dici?
1: Allora, io vi dico che oggi abbiamo tantissime cose da fare, ma soprattutto...
0: Sì. Che c'è?
1: Niente.
0: Così.
1: Andiamo avanti.
0: Io direi, non lo so se la regia ci permette di fare la giornata mondiale
1: adesso. No, facciamo dopo, perché adesso c'è la canzone di fratello di Jack.
0: Ragazzi, giornata mondiale... Non è il fratello. Oh, non è il fratello di Jack Sparrow.
1: Sam Sparrow.
0: Ma non è il fratello di Jack Sparrow, che tra l'altro è un personaggio anche inventato, eh?

0: però anche sì, a questa svolta un po' country di J-Ax, IPA, io su Radio Kiss Kiss. Sono le 16:13 minuti. Nei corrieri bisogna celebrare assolutamente la giornata mondiale come si conviene.
1: E allora
0: ogni
1: vai con
0: volta.
1: La sigla, vai giù a Pasquale. Giornata mondiale, sì. Tutto quello che accade. Okay. Allora, martedì 23 giugno 2026, oggi giornata mondiale.

0: di tutti coloro che mettono la borsa sotto l'asciugamano quando sono al mare pensando che diventi un antifurto.
1: Beh, l'asciugamano diciamo, antifurto,
0: mettiamola sotto, nessuno la vede.
1: L'asciugamano antifurto fa in realtà io trovo un po' antico coprire semplicemente qualcosa perché si vede il bozzo. Il segreto qual è? Che te scavi una piccola buchetta, ci metti le cose dentro e sopra ci
0: Io lo faccio quando sono disteso però a pancia sotto. Faccio sempre una piccola buchetta e ci metto, hai capito?
1: Io non lo faccio per la pancia, lo faccio un po' più giù, leggermente più giù.
0: Hai esattamente per detto quello che ho detto io. Incredibile.
1: No, beh, tu dicevi per la pancia, io dicevo per altro.
0: Sì.
1: Allora, io intanto ti volevo dire che al di là di questa cosa dell'asciugamano antifurto che fanno tutti, io ho scoperto una cosa meravigliosa sul web. Ho scoperto, ragazzi, ed è stata la svolta, l'asciugamano, il telo da mare con i magneti.
0: Con i magneti
1: nei quattro angoli.
0: Sì, soprattutto per quando c'è il temporale.
1: No, che c'entra, non credo
0: che... Fulmini proprio da te, infatti no. Compralo.
1: Vabbè, ma sarà brevettato per non attirare
0: fulmini. Scusami, che significa i magneti?
1: Cioè i magneti così, quando tu te lo metti attorno alla vita per cambiare il costume, cioè, sai che io cambio il costume in spiaggia, lui si aggancia, capito?
0: Quindi si aggancia e tu non devi tenerlo tipo col gomito.
1: Esatto.
0: Però posso dire una cosa, che fai tanto il principino, il signore che parla tutto bene e la gente dice, ma come è bravo, sei un tamarro di un livello.
1: Ma come ti permetti,
0: ma
1: scusa?
0: Tu ti cambi i costumi spiaggia, sembri il nonno che deve andare giocare.
1: Ma scusa, ma
0: a scopone scientifico gli dà fastidio.
1: Non sono l'unico, non sono il primo e neanche l'unico, c'è tanta gente che lo fa. Ma delle volte sei su delle spiagge dove diciamo che i servizi non sono proprio idonei, non è che puoi raggiungere sempre chissà quale.
0: Sì, ma tu lo fai davanti agli altri, cioè proprio, ma poi è brutto che si vede che tu stai là e uno poi si deve mettere davanti.
1: Lo fanno tutti.
0: Ti abbassi tutto,
1: lo fanno tutti, lo fanno in
0: Lo fa apposta, ragazzi. Ma poi fa vedere sempre quella cosa che esce di fuori. Mamma mia, che vergogna.
1: Ma non ti permettere, perché faccio molta attenzione. Lo faccio
2: Alfio, ma che stai dicendo?
0: No,
2: ma che messaggio stai dando?
1: Ma lo fanno già le persone.
0: No, allora, se mai doveste incontrare in spiaggia Alfio, stategli lontano, perché a un certo punto qua si cambia 2-3 costumi al giorno.
1: No, scusate, se mi incontrate in spiaggia.
0: Pure di vedere qui.
1: Se mi incontrate in spiaggia, venite a darmi una mano a tenere l'asciugamano.
0: Coprite gli occhi ai bambini.
1: Ma sono l'unico.
0: Non è una bella cosa,
1: ma sono l'unico. Qualcuno mi sta suggerendo di cambiare il costume senza asciugamano perché siamo nel 2026 ormai.
0: Ma questo è un altro pervertito come te.
1: Oh, vabbè, dai. Lo chiedo, c'è qualcuno che cambia l'asciugamano in spiaggia senza vergognarsene come me, ma con tanta eleganza e nonchalance?
0: Sì, attenzione, arriva il pezzo di quello, Capitano Gino.
1: Sean Cook. Vai, sentiamo 3D. Ready. I can touch it through.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Yes, yes.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
0: Yes, yes. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Kiss, kiss. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo.

0: attiva che adesso ha proprio un suo senso preciso, visto che da un paio di giorni siamo anche nell'estate. 2026, signori, i corrieri
1: a qualche
0: di Kiss
1: giorno.
0: Kiss.
1: Sì, allora.
0: C'è un messaggino da parte, ancora non ce l'abbiamo, vabbè, poi dopo magari lo ascoltiamo. Intanto, dicevi, entriamo nella rassegnata?
1: Sì.
0: E allora vai con la sigla.
2: A sera, segnata stampa.
3: E ciao, buonasera, voglio fare i saluti ai miei colleghi di Castel San Giorgio.
0: Ma chi sono?
3: E voglio ascoltare una canzone di Rocco Hunt.
0: No, però voglio cosa?
1: Lo facciamo, qualche giorno di questo lo faccio. Allora, attenzione, ricordi quando qualche giorno fa abbiamo parlato di quella medium?
0: Sì.
1: Che aveva fatto una previsione. Aveva detto che durante la partita del Brasile, sarebbero arrivati gli extraterrestri.
0: Gli extraterrestri.
1: e avrebbero rapito 700 persone, addirittura dei giocatori del Brasile.
0: 4 giocatori del Brasile, diceva.
1: Attenzione, abbiamo dei risvolti. Perché ha parlato di nuovo questa medium.
0: Ha detto che
1: sai le persone che saranno rapite, chi saranno?
0: E tutte 700 non li so.
1: No. Ma tra quelli brasiliani?
0: I calciatori?
1: Neymar?
0: No.
1: Neymar e Vinicius Junior.
0: Hai più
1: stiamo parlando delle stelle del Brasile.
0: Ma mica sono scemi gli alieni. Cercano forme di vita intelligenti o comunque.
1: Quindi stiamo parlando di domani. Ragazzi, domani sera.
0: Domani sera deve
1: 25 giugno.
0: Ma come domani sera?
1: Che c'è da fare domani sera?
0: No, niente di particolare, però voglio capire anche a che ora, visto che le partite sono sempre.
1: Durante la partita. Vabbè. Arrivano proprio con la navicella?
0: Volevo dire a Vobayana questa
1: Vobayana si chiama 24 milioni di follower.
0: Appunto.
1: La Vobayana. Se mica come si chiama?
0: Chi è?
1: Carmela della Salumeria.
0: No, che c'entra? Carmela della Salumeria secondo me è più affidabile di Vobayana, che dice che arriveranno gli alieni domani sera sullo stadio di Miami a rapire 700 spettatori
1: e
0: 4 giocatori.
1: Ma poi voglio dire una cosa. Sì. Metti che non succede. Ci auguriamo.
0: Come metti che non succede? Ma certo che non succede.
1: Ci auguriamo che questa cosa non succeda.
0: Se succede,
1: questa diventa la regina del mondo.
0: Se succede siamo rovinati, perché io ti ricordo che lei ha anche detto nella sua profezia che al di là dei 700 rapiti più 4 giocatori arriverà una seconda astronave a dare battaglia alla Terra.
1: E siamo d'accordo.
0: Non avremo neanche
1: però
0: tempo
1: dico,
0: di celebrarla.
1: Allora diciamo, noi non ci crediamo. Ma ammette che questa veramente dice la verità.
0: Perché, scusa?
1: Come la mettiamo dopo?
0: Ma che dobbiamo
1: poi
0: mettere?
1: E soprattutto, metti che non succede. Ok, ci auguriamo che non succeda tutto ciò.
0: Come
1: faccio io a seguire una di 24 milioni di follower che ha detto una minchiata?
0: Ma perché poi correggerà il tiro, fanno sempre così. Dicono, io avevo sbagliato i calcoli, succederà fra 3 anni, capito?
1: Ah sì, e si

0: 5'9 brown eyes.
1: Ah, io faccio finire, perché non sia mai lo interrompo, Dave, ci mancherebbe, con Rain Dance su Radio Kiss Kiss. Allora, perché ridi?
2: Non rido perché hai acceso la telecamera, stavo facendo una cosa.
1: Non ti ho visto, non sì. ti ho visto, però ti avranno visto i nostri spettatori, telespettatori.
2: Allora, attenzione, attenzione, continuiamo a parlare di mondiali. Che cosa è successo? Una cosa incredibile. Abbiamo parlato della Medium, no? Che sta aspettando, come si chiama qua?
1: Gli
2: extraterrestri.
1: Gli alieni.
2: Quindi parliamo di cose dell'altro mondo, signori. Durante la partita Colomba Uzbekistan
1: Colombia,
2: ho detto io.
1: Colomba Pasqua.
2: Sì, erano felici come una Pasqua, esattamente quelle persone che erano nella zona degli invalidi.
1: Esatto.
2: Durante la partita Colombia Uzbekistan segna il 3-1 la Colombia, tutti quanti su gol!
1: Dalle sedie all'hotel.
2: Si sono tutti alzati dalle sedie a rotelle.
1: Ma se sono sulle sedie a rotelle, perché si sono alzati? Cioè, come funziona?
2: È stato un miracolo.
1: No, vabbè, si è acceso un grande dibattito per il video che è diventato virale. Tanti dicono, vabbè, ma questi stanno fingendo. La verità è una, no, che non è detto che se sei in sedia a rotelle non ti puoi alzare in piedi.
2: Magari hai un piccolo problema al ginocchio, non puoi stare in piedi, stai seduto, però riesci ad alzarti.
1: Ok, e quindi adesso è inutile polemizzare, ma poi io, guarda, veramente non sopporto quelli che devono sempre commentare qualcosa di negativo.
2: Sono
1: e se fosse successo veramente un miracolo, magari solo perché non ne ha parlato Vobayana, non è detto che non possa accadere veramente.
2: Sono d'accordo.
1: Lazzaro, alzati e cammina. Intanto, scusami, messaggio da Tortora Marina.
2: Sì?
1: Alessia, ti amo, da Stefano.
2: Anche noi ti amiamo, Alessia.
1: No, così lo volevo leggere perché è appena arrivato. C'è Karol G con Manu Chao. Senti quanto è bella questa canzone che non so dire in spagnolo. Va così.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss Kiss. La musica più bella.
8: Kiss, kiss.
7: Suona solo su Radio.

0: Gaetano.
1: I got something I want to talk about.
2: Che ha detto? Gaetano
3: non c'è. Giampiero non c'era.
2: Fammi salutare solo invece credo Angel Marquez, sì. O Angel e dice: Alfio, la canzone, la novità che avete mandato prima, devi pronunciarla viajando por el mundo. Perché in spagnolo io avrei detto viajando. Cioè, non lo
3: sdolo. Viajando.
2: Viajando por el mundo, e con su fragranza devuelven un'aura di passioni e sensualità.
3: Ma a proposito di di mondiali.
2: Ancora?
3: Sì, ragazzi, basta. Perché no? Qualche giorno fa è successa una cosa e noi non l'abbiamo detto.
2: Ma non me ne frega niente, non gioca l'Italia,
3: allora,
2: non voglio
3: guarda
2: sapere.
3: Guarda la
2: niente.
3: Televisione, in questo momento, okay. Se tu guardi lo schermo.
2: Sì.
3: Se tu guardi lo schermo, perché stiamo vedendo questa.
2: Cosa stiamo vedendo?
3: Che stiamo vedendo? Finché?
2: Ah, vedi, c'è stata un attimo una rissa in campo durante la sfida dei mondiali tra Paraguay e Turchia. Durante questa rissa, che cosa è successo?
3: È successo.
2: È caduto un orologio.
3: È caduto l'orologio dell'arbitro.
2: Dell'arbitro.
3: Dell'arbitro.
2: E quindi.
3: Quindi, che è successo? È arrivato un giocatore, si è preso l'orologio e se l'è messo.
2: Facciamo i nomi.
3: Come
2: facciamo
3: come si
2: i
3: chiama?
2: Nomi
3: come
2: perché
3: si chiama?
2: Questo atto ingiurioso. Lui si chiama Matias Galarraza.
3: Galarraza.
2: Ok. Che cosa fa?
3: È qua vicino Galarraza.
2: In maniera molto, devo dire, elegante, anche silenziosa.
3: Ha preso l'orologio
2: e se l'è messo al polso.
3: Se l'è messo al polso e tutto a posto.
2: Dice: guarda, l'ho trovato.
3: Ma poi non ho capito, ma dopo che ha fatto, glielo ha dato.
2: Gliel'ha dovuto restituire.
3: Gliel'ha dovuto restituire.
2: Però io capisco bene che magari hai pensato che nessuno ti vedesse. Ma questo pensiero era veramente improbabile.
3: Ma non lo so, ma probabilmente lo ha messo per non farlo rompere.
2: Oh, ma puoi alzare e dire: ragazzi, di chi è questo?
3: Come, di chi è? Ma che? Ricordate la pubblicità dei preservativi?
2: Di chi è questo? È mio, è mio.
3: È Alfio che alzava.
2: Noi abbiamo solo dimostrato quanto siamo vecchi con quella pubblicità. Vabbè, comunque, nessuna sanzione disciplinare.

0: No, io non la dico questa notizia. Come facciamo a dire la notizia successiva che fa parte della nostra rassegnata? Scusate, ben ritornati nei Corrieri.
1: Quello della partita tra Portogallo e Congo.
0: No, io non la dico
1: allora,
0: questa.
1: Allora, quello che io volevo dirti, guarda adesso lo schermo nostro, no? Guarda, vedi, in alto a sinistra lì c'è il logo di Kiss Kiss. A destra c'è scritto canale 158.
0: Perfetto.
1: E l'orario.
0: E questo
1: quando ci sono le partite di calcio, in alto sulla sinistra ci sono ci sono le sigle delle squadre che si
0: per
1: stanno
0: per informare lo spettatore meno come dire a conoscenza delle cose chi sta giocando, per informare su chi sta giocando quella partita.
1: Esatto, tipo se c'è Milan Cagliari c'è scritto Mil Cag. Ok, benissimo. Nel caso di Portogallo-Congo, a un certo punto c'era Por...
0: No, aspetta, non c'era questo.
1: All'inizio. Allora, sì, mettimi la base adatta.
0: Quale sarebbe la base adatta? Aspetta, Ciro, però questa cosa diciamola con criterio.
1: C'era un Por e con...
0: No, cod.
1: No, era poi un refuso, questo
0: un refuso.
1: Era con. Congo e con.
0: Ah, con, por. Ok.
1: Solo che in Italia cioè, uno è fuorviante, no? Perché dice... Ma che...
0: Porcon.
1: Ma che stai? C'è un porcone.
0: C'è un
1: porcone. E quindi hanno subito modificato la sigla.
0: E come l'hanno cambiata?
1: In Portogallo l'hanno fatta diventare prt.
0: No. Prt. Che sembra una pernacchia.
1: Esatto, infatti è un prt.
0: Prot.
1: E comunque è diventato CNG.
0: CNG. Che sembra una compagnia assicurativa sconosciuta.
1: No, praticamente era il codice fiscale di...
0: L'acronimo. Vabbè, comunque tutto questo per non scrivere, almeno in Italia l'hanno cambiato per evitare, insomma, di... avere
1: degli
0: assonanze
1: poco eleganti.
0: Assonanze poco eleganti l'hanno cambiato solo in Italia, ma la verità è che poi se guardavi su una rete più internazionale continuava ad esserci scritto Porcon.
1: Ma perché nelle reti internazionali non significa niente. In Italia è un porcone.
0: Comunque,
1: benissimo. In Veneto mi hanno detto che lì subito hanno detto,
0: è che gli autori proprio delle grafiche televisive erano veneti, si hanno scritto Porcon.

0: Bam bam, bambina.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
4: Ladies and gentlemen, la storia della musica. Qui intanto si continuava a parlare di costumi che si cambiano in spiaggia. Io non l'ho mai fatto.
5: Non c'è niente di male. Se lo fai con eleganza, senza lasciar vedere il maggio ciondolo, non c'è problema, secondo me. 1977 invece la storia della musica verso cui andiamo.
4: Nascono due grandi aziende.
5: Benissimo.
4: La compagnia aerea Air Seychelles.
5: Air Seychelles. Ok.
4: E la Marcantonio Elettrodomestici a Ponti sul Mincio, Mantova.
5: Non è che se lo dici con

0: là. Così proprio, scansonati quasi. Iggy Pop intanto si ispira nella scrittura di questo testo a una poesia di Jim Morrison, vedi, è tutto un compendio meraviglioso di icone.
1: Ma sai perché? Quella è
0: The Passenger 1977.
1: Buon pomeriggio, sono le ore 17, Corriere di Kiss Kiss, e ancora Alfio sta discutendo anche animatamente.
0: Su cosa?
1: Con le persone che stanno scrivendo a proposito dei costumi.
0: Non sto rispondendo a nessuno questa volta.
1: Allora ricordiamolo, Alfio ha detto poco fa che lui in spiaggia se cambia il costume mettendosi l'asciugamano proprio in un modo becero e vergognoso.
0: No, dipende, perché se nelle vicinanze, su questo sono sincero, se nelle vicinanze ci sono
1: spogliatoi,
0: magari persone molto vicine, anche bambini, non lo faccio.
1: Sapete che fa? Dice direttamente me lo tenga, per favore.
0: Cosa? L'asciugamano?
1: Sì.
0: O altro?
1: Guardi per me.
0: È quello che diceva, giocaci pure ma non ti allontanare.

0: Brava Noemi, mi piace un sacco questo pezzo, che un po' puoi cantare, un po' te lo puoi anche ballare. E
1: tu
0: comunque,
1: cosa fai questa? Che fai stasera? A proposito,
0: stasera mi vedo con un gruppo di amici per prendere i biglietti per le vacanze a inizio agosto. Quindi ci organizziamo un attimo sulla logistica. Sai che è anche bello fare le cene in cui devi prendere le cose, i biglietti,
1: bello.
0: Stabilire le tappe.
1: Molto bello.
0: Eh beh, insomma, me l'hai chiesto.
1: Non mi ha detto niente. Non mi ha detto niente, Pasquale.
0: No, me lo stai chiedendo adesso. No, ti ho detto invece la mia seconda parte
1: quando
0: della
1: io ho detto, ma cosa fai quest'estate? No, ha fatto così.
0: No, dai, non ti
1: inventare. Tono di voce era questo. No, non lo so ancora.
0: Non è vero.
1: Ha detto questo.
0: No,
1: poi
0: non
1: il
0: è vero.
1: Fatto, lo sapete cos'è? Che quando accendiamo i microfoni con voi, cari amici, che ci
0: ma
1: state
0: dai,
1: parla in dizione, parla tutto bello lui, com'è elegante.
0: Io parlo così.
1: Ma di base, questo qua è dell'agro nocerino sarnese. Cioè, quando io parlo con lui, che domanda posso fare?
0: Del
1: tipo, che hai fatto ieri sera?
0: Ma che stai risando?
1: Ma che stai risando?
0: Potrebbe essere questo.
1: Lui mi risponde in questo modo. Io sono vessato da quest'uomo.
0: Non è vero, non è vero. Sono io che ti supporto.
1: Comunque
2: sì,
0: Allora. Comunque sei un mentiroscio, giusto per riparlare in spagnolo.
1: Sei un mentiroscio, quindi non dobbiamo dire cosa farai quest'estate.
0: No, ma cosa me ne frega, ma figurati, perché no? No, io sono arrivato, la prima cosa che ti ho detto quando sono arrivato è ho preso i biglietti per la seconda parte delle mie vacanze. La
1: seconda
0: prima
1: parte, perché ragazzi, la prima, sentite questa, la prima parte di vacanze la scrocca al fratello in Francia, la seconda parte di vacanze la scrocca alla sua cugina,
0: no,
1: che
0: mia
1: sta
0: amica,
1: in America.
0: Che cugina, magari.
1: Ma che vi devo dire, uomo che scrocca la vita degli altri.
0: No, invece guarda l'altro lato delle cose, le persone hanno piacere di stare con me, mi invitano e dico beh, raggiungimi e io vado volentieri.
1: Anche io ho piacere di stare con lui.
0: Va
1: lo
0: bene.
1: Invito a non chiamarmi. Signori, torniamo fra poco.
0: Tra poco con una cosa molto interessante, che è il punto di vista. Attenzione, ricordatevi queste parole.

0: Sei d'accordo con Clara e San Giovanni che dicono che belle le ragazze?
1: Ho sempre creduto in loro io.
0: Ok, benissimo. Grande stimatore di ragazze, Ciro Limatola, nei Corrieri di Kiskis alle 17.14.
1: Allora, a proposito di acronimo, sì, tu sai che cos'è un POV? Un point,
0: certo,
1: of view?
0: Mi fai così boomer.
1: Sì, però aspetta, ho capito che POV significa punto di vista.
0: Point of view. Cioè, quando i content creator sui social creano un punto di vista per la serie, sei un microfono,
1: ecco,
0: di uno speaker che sputa mentre parla.
1: Benissimo. Allora, okay, ma nella

0: comicità.
1: Sì,
0: questa cosa sta prendendo molto piede. Andiamola a spiegare.
1: Andiamola a snocciolare. Che cosa sta succedendo? Che sempre di più il point of view aumenta la curiosità del pubblico, perché adesso i content creator chiedono agli stessi utenti dei social di inventare un punto di vista, un point of view. Facciamo un esempio.
0: Non sto capendo una mazza.
1: No, è così.
0: Allora ti spiego. Praticamente molti comici fanno degli spettacoli teatrali basati su quello che dice il pubblico, in modo che si crea una situazione molto improvvisata, ma dove anche il pubblico stesso è parte della battuta in sé, perché è partita tutta dal punto di vista
1: È come se il pubblico fosse l'autore di quella gag, è come se desse il suggerimento per far partire la gag.
0: Battute costruite interagendo con il pubblico.
1: Bello.
0: Ad esempio, creiamo un point of view.
1: Proviamo.
0: Sei il frigorifero che sa tutti i segreti di una famiglia.
1: Attenzione.
0: Sei il frigorifero, quindi parli da frigorifero.
1: Ok.
0: Che cosa diresti se tu fossi un frigorifero?
1: Se fossi un frigorifero, direi... Ce l'ho.
0: Vai.
1: Ragazzi, dobbiamo organizzare la festa dei 18 anni del ketchup.
0: Ci sta, perché? Ci sta. Perché il ketchup
1: sta
0: bella,
1: da
0: molto
1: molti
0: bella.
1: Anni nel frigo.
0: Sta lì, effettivamente pure il mio ketchup. A volte sì, ma la maionese, non te lo dico proprio,
1: la maionese
0: però
1: è pensionata.
0: La maionese ho almeno la decenza di buttarla.
1: No,
0: ogni tanto.
1: La maionese
0: il ketchup rimane lì.
1: Il point of view della maionese è un altro.
0: Sarebbe,
1: il frigo direbbe: raga, dobbiamo organizzare la festa di pensionamento della maionese. Non i 18
0: giusto.
1: Anni.
0: Ecco. Allora, pure raga, ma. Ma c'è un morto qua dentro?
1: E che sei? Perché?
0: Ah no, scusa, sulle fragole.
1: Ma è vero!
0: Ragazzi,
1: è vero.
0: La fragola ha una tanfa appena la metti nel frigo.
1: Quindi questo è il punto di vista del frigorifero che dice cose, no? Quindi lì si crea un po' la gag e si crea. Io ho altri esempi da fare,
0: però voglio giocare con gli ascoltatori.
1: Lo facciamo,
0: certo,
1: tra poco lo facciamo, quindi cominciate a mentalizzare il point of view.

0: Chissà te che sei tornato in palestra oggi dopo tanto tempo. E 2 chili ti sembrano un macigno. Chissà te che hai da poco traslocato e non sai dove mettere i tuoi oggetti preziosi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: con anche Serena Brancale, The Colors, Partenope, ricordiamolo, i The Colors saranno anche alla tappa di Viareggio del Kiss Kiss Way, partiremo giovedì e saremo lì poi sabato sera
1: a
0: fare un po' di...
1: prima perché li devo andare a prendere.
0: Ah, ok.
1: Li passo a prendere qui vicino casetta e poi andiamo.
0: Va bene, beh, buon lavoro a questo punto. Allora, stavamo parlando del point of view, lo rispieghiamo in maniera anche molto semplice per chi non fosse a conoscenza. Che cos'è il point of view? Il POV, quello che sui social vedi sempre scritto in sovraimpressione su un contenuto. Per esempio, vedi uno con l'ombrello vestito di bianco o di nero, con l'ombrello, con l'acqua che schizza sopra, e c'è scritto POV. Sei il microfono di uno speaker che sputa tanto quando parla.
1: Esatto, è molto in questo caso direbbe esatto. Il mio microfono direbbe minchia, non dici una cosa buona.
0: Esatto, esatto. Se invece, ecco, facciamo così, POV, sei il frigo di casa tua.
1: Sei il frigo di casa mia. Il mio direbbe, mi sento tanto solo, sempre
0: sento,
1: vuoto.
0: Il mio sai cosa direbbe? Sento un vuoto dentro.
1: Sento un vuoto dentro?
0: Sento un vuoto dentro. Oh, allora, prova questo. POV. Sei lo specchio della camera d'albergo sopra il letto.
1: Sei lo specchio della camera d'albergo.
0: Lo specchio sopra il letto della camera d'albergo.
1: Ah, quindi ne vede tante.
0: Allora, sai cosa direbbe? Direbbe: ma perché la cameriera si sta spogliando?
1: Ah, perché fa le zozzerie.
0: Ma dov'è tua moglie?
1: Quella,
0: questa non è tua moglie. Potrebbe essere. Ne vogliamo lanciare uno per
1: lanciamone
0: i nostri ascoltatori?
1: Lanciamone uno e poi arrivano le gag dei
0: allora,
1: nostri ascoltatori. Allora,
0: cominciate a segnare 347 490 0042 con un messaggio vocale POV, point of view.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Sei il tuo conto in banca.
1: Sei il tuo conto in banca. Attenzione.
0: Se.
1: Che cosa diresti?
0: Ecco.
1: Se fossi il tuo conto in banca.
0: 347 490 0042. Guarda, il mio
1: pensando al mio.
0: Il mio in questo periodo direbbe qualcosa tipo: guarda che non sono mica infinito.
1: Esatto, a me direbbe basta shopping.
0: Vedi?

0: Eccoci qua nei Corrieri di Kiss Kiss. Scusate, ero un attimo distratto a chiacchierare con Ciro amabilmente sulla faccenda dei punti di vista, dei point of view che ci avete anche tra l'altro mandato, e devo dire che alcuni mi fanno veramente molto ridere. Mi fanno, per esempio, allora, questo mi scrive:
1: il point of view che abbiamo scelto qual era?
0: Che
1: quello dello
0: lasciato.
1: Specchio?
0: No, abbiamo detto, no? Pov, sei il tuo conto in banca.
1: Ah, è vero!
0: Sei il tuo conto in banca. Che cosa dici dal punto di vista del tuo conto in banca? Senti questo che dice: il mio conto in banca, ritenta, il mese prossimo sarai più fortunato.
1: Oh,
0: capito?
1: Mia.
0: Un po' come se fosse un gratta e vinci. Potrebbe essere.
2: Tutte uscite e nessuna entrate in questo periodo.
0: Immagino. Un po' il periodo di tutti, devo dire. Tasse da pagare, magari qualcuno si prenota anche le vacanze e voglia prelevare.
3: Chi il mio conto in banca direbbe: leva la carta a tua moglie.
0: No, ma
3: leva la carta a tua moglie, perché ovviamente uso solo il conto di mio marito.
0: Certo, perché è sempre colpa delle mogli. Poi voi comprate i trapani che dopo una settimana
1: serve.
0: Non usate più.
1: Il trapano serve sempre, soprattutto l'avvitatore.
0: Sì, vabbè,
1: l'avvitatore è la cosa più giusta di ogni casa.
0: Vabbè, dai.
4: Sì, se io fossi il mio conto in banca direi: una pozza d'acqua in sto deserto non c'è. Kiss a tutti, Tony da Chieri.
0: Ciao Tony.
1: Questo è bello, questo è
0: vero. Allora Sabina invece da Milano dice: il mio conto in banca direbbe: mi fai arrossire sempre.
5: Il mio conto direbbe: ehi, ti è arrivato un bonifico in entrata?
0: Sì.
5: Scherzo,
0: no.
5: Hai appena pagato la bolletta.
0: Questo però è un po' infame.
1: Lo via per il culo per il conto.
0: Vabbè, poi qualcuno mi scrive: ho paura di sapere il POV dello scoppettino del VC.
1: Vabbè, certo.
0: No, quello è un brutto POV.
1: Quello fa una brutta vita.
6: Se fosse il mio conto corrente, direbbe: sono 300.000 unità su CC, lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abbate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
5: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss, kiss.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
14: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
15: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
16: Grande nonno!
15: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss

0: mi toglie questa canzone, mi toglie un po' di magia e anche un po' di terrore alla figura di Dracula.
1: Sì, sì, no, sì.
0: Perché immagina
1: Dracula, Timbala, c'era pure cosa. No, Vlad.
0: Ah, Vlad
1: era l'impalatore.
0: Sì, però col paletto di Frassino.
1: Esatto.
0: No, è solo che se arriva il conte Dracula e ti dice: sono il conte Dracula.
1: Dracula.
0: un po' mi fa ridere. Dracula.
1: Dracula.
0: Allora, punto più, il punto di vista del vostro conto in banca, che cosa direbbe?
2: Se io fossi il mio conto in banca, direi: uè, caro mio, occhio, trattami bene, che è tutta una questione di colori. Perché se mi mandi in rosso e resti al verde, poi vai in bianco, allora sì, poi diventi nero. Ciao,
1: grande.
0: È molto, molto furba,
1: bravo,
0: questa.
1: Bravo,
0: grande,
1: tutta
0: grande.
1: Una questione di colori, bravo.
0: Il mio conto in banca, scrive Francesca, direbbe: sto fine settimana resti a casa direttamente. Te lo dico io.
3: Ciao ragazzi, Carlo da Firenze.
0: Ciao.
3: Il mio conto in banca direbbe: mamma mia, come sto.
0: Se
1: forse era questo
0: erpomata. Erpomata.
1: Cipolla.
0: Vabbè, abbiamo fatto il minestrone. Dai.
1: Mutanda.
4: Se fossi il mio conto in banca, farebbe: non tengo di nero.
0: Non tengo di nero.
4: Non tengo di nero. No. C'è solo da piangere. Ciao a tutti.
1: Se fossi il mio conto in banga.
0: In banga.
1: Non tengo di
0: Beh, ha comprato una vocale, l'ha sostituita con una consonante. Vabbè,
1: la proprietà commutativa.

0: come si sposano bene le voci di Sam Smith e Mary J. Blige su Radio Kiss Kiss, storia della musica anno 1987.
1: Un anno importantissimo per l'imprenditoria giovanile.
0: Come no, di chi?
1: Avremo sul lungomare di Vasto, ragazzi, una forfetteria.
0: No, aspetta, forchetteria.
1: Forfetteria.
0: Che cos'è la forfetteria?
1: Negozio di prodotti contro la forfora che si pagano a forfetto.
0: C'è anche il doppio significato.
1: Sì.
0: Va bene, comunque
1: grande idea, eh.
0: In quello

0: ormai ho preso la cirite, le devo cantare anch'io a fine canzone. George Harrison, Got My Mind Set on You, 1987, tra poco terza ora dei Corrieri, prima l'attualità con Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi. La Francia ha dichiarato allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. E ci sono stati 40 morti per annegamento dal 18 giugno che erano in cerca di refrigerio. Lo ha confermato il premier Le Cornu dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Situazione critica anche in Gran Bretagna con l'innalzamento del livello di allerta al massimo da arancione a rosso, in Spagna dove sono stati spenti maxi schermi allestiti per i mondiali al fine di evitare assembramenti e malore. Temperature sopra 40 gradi anche in alcune città della Germania, con l'associazione tedesca di salvataggio che è esortato a non sottovalutare i bagni nei fiumi e laghi. In Italia bollino rosso in 15 città tra cui Roma, Firenze e Milano. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte circa 200.000 persone. Cambiamo argomento. Mentre a Washington è iniziato il nuovo round di colloqui fra Israele e Libano, non si fermano gli attacchi israeliani sul paese dei cedri, almeno 2 le vittime. Nel frattempo il presidente statunitense Trump torna sui controlli aerei nei siti iraniani dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Se non avessero accettato, spiega, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati sulla base di importanti concessioni dell'Iran. Ha consentito a lasciare aperto Hormuz, ma tutte le navi statunitensi resteranno in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, cosa che al momento sembra altamente improbabile. Veniamo in Italia. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il provvedimento che ora passa al Senato punta, tra le altre cose, alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. La cronaca: arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti al PM l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. Con lui fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV, escluso che ci sia stato uno speronamento. Lo sport: calcio con i mondiali. Oggi in programma 4 partite, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Tra circa un'ora sarà il turno del Portogallo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte italiana l'una giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Grazie Cristina Manco per le novità.
0: Ma che novità?
3: Capito, di news, per me news per, è novità.
0: Sì, giustamente, le notizie, se vuoi. Grazie a tutta la redazione che lavora incessantemente. E a proposito di incessante,
3: te.
0: No, aspetta. Io dicevo a proposito di lavorare incessantemente. Io ringrazio il mio partner Ciro Limatola che incessantemente lavora, viene al lavoro ogni
3: in decesso.
0: Signori Corrieri di Kiss, Alfio e Ciro, terza ora, mettete a letto i bambini.
3: Sì.
0: O tappategli le orecchie.
3: Perché? Addirittura hai deciso di fare il peccaminoso?
0: L'argomento dopo.
3: E allora l'argomento si fa piccante, signori. State con noi.

0: dice senso diverso o sesso diverso?
1: So, a proposito, ragazzi, attenzione, sorry, scusa, lo siento, ferma, perché Alfio ha detto mettete a letto i bambini perché adesso l'argomento si fa piccante.
0: No, no, no, no, però come sai, i corrieri di Kiss hanno un savoir-faire, hanno un'eleganza, hanno
1: ma noi abbiamo una certa eleganza.
0: Ma come ti permetti di ridere te in regia? No, semplicemente, anche se parleremo di un argomento spinoso, noi lo faremo sempre in maniera molto delicata, perché guardiamo in faccia la realtà.
1: Guardiamo.
0: Fuori ci sono 38 gradi.
1: Sì.
0: 95 gradi di umidità. Okay.
1: Insomma, si soffre.
0: Si soffre. 95% volevo dire detto gradi. Si soffre tanto. Quindi l'unica cosa che tu vorresti fare in questo momento è fonderti col tuo condizionatore.
1: E siamo d'accordo.
0: O col ventilatore.
1: Ma però, non ho capito dove vuoi arrivare.
0: Però c'è quel momento in cui a un certo punto lui guarda lei, lei guarda lui e a prescindere dalle temperature.
1: E dici chi si alza dal divano a prendere il telecomando?
0: Però se lei ti guarda in quel modo o lui ti guarda in quel modo,
1: capito
0: fai?
1: Dove vuoi arrivare? Tu dici anche se fa caldo, ma le voglio. Poi che cosa, cioè, lo si fa o non lo si fa?
0: Il problema è che
1: fa troppo caldo.
0: Certo, perché guarda che l'effetto pelle contro pelle in un attimo è effetto velcro.
1: È vero, è vero,
0: un po' ti raschi. E quindi mi viene da pensare, io non ci riuscirei mai.
1: Tu non ci riusci? Quindi tu d'estate non fai niente?
0: No, dipende, se c'ho il condizionatore.
1: Ci vediamo direttamente a ottobre.
0: Beh, insomma, anche qualche serata fresca di settembre.
1: Ah, ok, ok.
0: Perché tu sì, scusa, quando fa troppo caldo.
1: Io preferisco quando fa caldo che quando fa freddo, perché quando fa freddo poi il culetto di fuori scoperto.
0: Il culetto di fuori.
1: Prendo l'influenza.
0: Senza considerare che l'effetto freddo ha delle, insomma, degli effetti collaterali.
1: No, allora, quindi, ragazzi, grande onestà intellettuale.
0: Esatto, esatto. Quando fa caldo e si suda tanto, fate l'amore.
1: Lo fate o non lo fate? Secondo me lo fanno, però
0: tu
1: magari
0: dici?
1: Qualcuno dice sì, un po' meno, qualcuno dice...
0: Non lo so. No, perché io ho la mia convinzione. Intanto, secondo me, è anche una questione. Non voglio fare l'esperto di Kama Sutra, ma è anche una questione
1: che
0: di...
1: Che sta dicendo?
0: No, aspetta, è una questione di minimizzare le acrobazie.
1: Allora, se tu vuoi minimizzare le tue cose, minimizza quello che
0: posizioni
1: vuoi.
0: Posizioni in cui permetti il passaggio d'aria.
1: Ma non si può!

0: Noi vorremmo restare nell'ambito del romanticismo di Ed Sheeran e della sua Camera, ecco. Però dobbiamo andare un po' più dentro le cose e quindi tra poco sentiremo i messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Snoccioleremo quello che sta arrivando.
0: Vabbè, intanto io volevo farti una domanda.
1: Sì.
0: Mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Beh, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica e

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: Yes, yes.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Yes, yes.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Yes, yes.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Yes, yes.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Yes, yes.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss. So-

0: Anche se vuoi, 18:24 nei
1: finalmente
0: corrieri di
1: Schisfi. Fremevo dalla voglia di farvi sentire i messaggi dei nostri amici.
0: Allora, noi ci siamo posti una domanda, perché credo che in questo periodo sia il problema di qualcuno, non dico di tutti, perché con la pace di tutti quelli che lo fanno, poi ci sono anche quelli che hanno chiuso il libro e hanno spento la candela, perché magari non praticano più proprio.
1: Vabbè, certo. Quindi vi abbiamo chiesto, quando fa veramente caldo, e questo è il periodo,
0: molto,
1: ma la voglia di fare jegge ce l'avete o non ce l'avete?
0: Lo fate o non lo fate? Perché io me lo chiedo,
1: con sincerità.
2: Ciao, sono sempre Phil di Viaggia con Phil, e il segreto per fare sesso quando fa troppo caldo
0: qual
2: non è cosa fai, ma in quanti sei. Ovvero, per non soffrire troppo il caldo devi essere in numero dispari inferiore a 3.
1: Giusto,
2: voilà.
1: sono d'accordo.
2: Phil.
0: Ma tu sei d'accordo tutto l'anno con questa
1: teoria? Vabbè, ma ci sta, è sempre molto. Attenzione, vado a leggere. Vai. A prescindere dal caldo freddo, ci vuole la materia prima. Ma che è ovvio. Poi se una donna ti si avvicina, voglio vedere se gli dici di no.
0: No.
1: Ecco.
0: Se le dici di no, ma che c'entra?
1: Ma questo
0: se
1: è
0: fa molto caldo.
1: Un modo di ragionare ma poverato, questo non fa. Chi è?
3: Personalmente il desiderio in estate aumenta.
0: Vedi?
3: Il problema è trovare posti freschi dove poterlo fare.
0: Quindi?
3: Piscina?
0: No.
3: Spa?
0: No.
3: Mare?
0: No.
3: Tutto molto molto molto a rischio, pericoloso.
0: Certo.
1: Poi è pericoloso a tutto.
0: Semplicemente.
1: Signora, la pineta, ragazzi, la pineta.
0: Semplicemente ci scrive Martina, non dare suggerimenti atti osceni in luogo pubblico. Semplicemente io e il mio fidanzato ci mettiamo per terra oppure sotto la doccia con il condizionatore acceso.
1: Per terra, guarda che è importantissimo.
0: Guarda che gli esperti dicono proprio questo: quando si fa l'amore fa troppo caldo, intanto evitate il poliestere, cioè se avete quelle lenzuola che al semplice contatto prendono fuoco.
1: Pensavo che facevi proprio l'amore col poliestere.
0: No, semplice, devi evitare quello, lenzuola di lino oppure di cotone. E poi,
1: aspetta,
0: se non le avete,
1: chiamo mio cognato.
0: Ti fai prestare le lenzuola da lino.
1: Lino.
0: Mi presti oppure il pavimento, ragazzi, santa cosa, e poi ti fa male la schiena.

0: Sezza, Sezza. Lei si chiama SZA, Sezza con BMF.
1: Allora, stavo dicendo, quando fa caldo, la voglia di fare jack e jack vi viene di più o va passa?
0: Perché il problema io ce l'ho, ti dico la verità. Te lo dico, mi passa. Poi sarò anche il signorino.
1: Passa?
0: Sì, sarò il signorino. Tu mi stufi,
1: posso
0: ma mi
1: dire
0: passa
1: una cosa? A me no.
0: Non ho dubbi, tu sei nato con un DNA con una forma precisa, ma non diciamo quale.
2: Oh ragazzi, hanno inventato i condizionatori e le docce.
0: Hai
2: quindi
0: ragione.
2: Si deve fare anche quando c'è caldo. Non bisogna fermarsi.
0: No, davanti popolo.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo,
0: vai ancora.
1: Sì.
0: Chi ci abbiamo?
3: Ciao ragazzi, Rosy da Caserta.
0: Rosy,
3: sì,
0: ciao.
3: Sì, e voglia, anche, anche di notte. E voglia, sulla doccia, al mare, sulla spiaggia, in macchina.
0: Smettila!
3: Di più. Sì, dappertutto proprio.
0: Basta, abbiamo capito, non c'è bisogno.
1: C'è una voglia,
0: ci vuole
1: esagerare,
0: ci vuole raccontare
1: ma
0: anche.
1: Ma poi manda anche un messaggio scritto.
0: Che
1: dice, ciao ragazzi, e voglia. Anche di notte, dice, abbiamo timbrato tutti i posti.
0: Ma come timbrato?
1: Abbiamo timbrato, dice. E mio marito dice, due punti, prendiamoci l'integratore. L'integratore!
0: Arriva il messaggio da parte di Cherry. Lei si firma così e dice, ragazzi, la
1: Cherry
0: fidata
1: sarebbe Cerasella.
0: È probabile. Tutti che l'applausavano, tra l'altro. Raga, ma la figata, dice Cherry, è avere la piscina a disposizione in giardino. Scusa, Cherry, io non vorrei essere tra gli
1: alto
0: invitati
1: livello,
0: al pool party a casa tua, perché non voglio sapere cosa c'è in quell'acqua.
4: Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: A me, caldo o non caldo, non mi interessa. Quando viene, viene, che lo devi fare. Che già non si faccio.
1: Ha detto,
0: ha detto, quando bisogna farlo, bisogna. Io già non lo faccio.
1: Quindi penso che mi faccio anche se problemi. Se ti capita d'estate, prenditi quello che viene.
0: Vorrei chiedere anche a Pasquale Viola, perché sai che lui è uno che, pur di non toccare carne peccaminosa, quando fa la pipì mette i guanti da forno.
1: Aspetta, scrive Rosy da Caserta. E voi!
0: Basta!

0: Resta il canale.
1: Cioè, le Animals in questa parte. Che
0: crew.
1: Ma che stai facendo? Prego, canale. Hit Waves. No, ma sembra che i Glass Animals nella parte finale con quella cosa lì, sembra che trattengano un rutto.
2: Sì, ma infatti è quello che ho fatto io prima.
1: Infatti, esatto.
2: Signori, solo poesia in questo programma. Intanto arriva Tommaso Paradiso che fa agitazione.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: secondo me più belli di sempre.
1: Addirittura.
0: Sì. Secondo me più belli di
1: c'è
0: sempre.
1: C'è un disclaimer, però io sento un trigger warning.
0: Quello là che hai detto lì. Tu. Però perché? Perché ci sono delle parolaccine.
1: Ah, yeah.
0: Ci sono perché è proprio verace. Questa è la storia di un padre.
1: Oddio.
0: Che manda un messaggio al figlio. Il padre si è stancato.
1: Di cosa?
0: Delle marachelle del figlio.
1: Ma in che senso?
0: Perché il figlio studia, però non fa niente.
1: Gli
0: mette i soldi di benzina nella macchina. Non c'è, insomma, non, sto padre non ce la fa
1: okay,
0: più.
1: Va bene.
0: Quindi si lascia un po' andare. Quindi ve lo stiamo dicendo. Perché sennò uno dice: ah, vai, no, siete volgari.
1: No. Ok, quindi messaggio che per il quale dobbiamo ringraziare Vanessa, ce l'ha mandato, lo abbiamo
0: però è
1: dato
0: bello, bello
1: all'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale ne ha tirato fuori questa hit.
0: Il volume.

0: ma tutte ste parole. Ma scusa, ma l'amore
1: come
0: di un padre
1: così?
0: Ma l'amore di un padre.
1: Ma qual amore di un padre?
0: Ho capito,
1: ma
0: però
1: scendi dalle mie spalle, maledetto.
0: Perché? Ma dagli il tempo.
1: Questo
0: sta studiando.
1: Sono io con il figlio che non ho avuto.
0: No, tu sei il figlio in realtà. E purtroppo sei quello che ha avuto Peppe Maradona.
1: Attenzione,
0: che
1: attenzione, Tania scrive: fantastica, me la passate per mia figlia.
0: Scrivine una tu, poi te la

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.

0: poco, grazie a Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Allora, noi intanto ci vogliamo fare una promessa che domani saremo eleganti, saremo essenziali, saremo... dici sì o dici no?
1: No, dico, domani saremo eleganti?
0: Saremo eleganti, sì. È un punto interrogativo però.
1: Vedremo domani. Vedremo.
0: Grazie Pasquale per la regia, grazie Fischetti Regia TV. Ragazzi, come sempre, da Alfie e Ciro...
2: Sono Maria, Kiss Kiss, ciao.
0: Ma chi è?

0: Groove succede così oramai dal 1981, da 45 anni. Earth, Wind and Fire, ciao Corrieri, dove ci sono loro c'è gioia e tornano domani alle 16 e tra poco Portami a casa Kiss Kiss dopo le news.
1: Un saluto e bentrovati. L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso destinate a salire nei prossimi giorni. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Attese temperature superiori ai 45 gradi, intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora mai registrato per il mese di giugno nel paese. Medio Oriente, gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz anche se la navigazione nello stretto è ripresa, ad annunciarlo è stato il presidente americano Trump, precisando che le navi resteranno in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, cosa che al momento dice sembra altamente improbabile. Nel frattempo Hezbollah ha annunciato quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese. Intanto a Washington è iniziato il nuovo round di colloqui fra Israele e Libano. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Per riferito un'alta fonte europea vicino al dossier, i prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. La cronaca, è stato arrestato per fuga pericolosa, indagato per omicidio stradale l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. La procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Un corpo segnato da torture ripetute è una scelta precisa da parte delle autorità egiziane, quello di proteggere gli aguzzini. È il senso della requisitoria pronunciata dal procuratore aggiunto di Roma nel processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Davanti alla corte il magistrato ha mostrato le immagini dell'attacco eseguita sul corpo del ricercatore friulano, sostenendo che l'Egitto abbia scelto consapevolmente di non perseguire i propri funzionari coinvolti nella vicenda. Chiudiamo con lo sport, calcio, i mondiali. Al via in questi minuti la gara del gruppo K tra Portogallo e Uzbek. Che stanno alle 22 invece per il girone L, scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Sì Cristina, grazie, Kiss Kiss a te, grazie mille redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna come sempre domani mattina alle ore 7. Ore 19, martedì 23 giugno inizia Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, baci e abbracci da Rita che vi sta parlando, Rita Manzo, ma anche da parte di Gigi Fischetti che mi segue in regia. Voi di che bollino siete? Giallo, arancione, rosso, rosso Valentino per essere eleganti. Vabbè, sdrammatizziamo un po' perché davvero capisco, so, comprendo. Partiamo con la musica più bella, abbiamo tutta la voglia di farvela ascoltare, allora Imagine Dragons, The Script e subito

Gaia, The Script, Imagine Dragons, ma solo per iniziare il nostro viaggio verso sera. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21, 23 giugno. Oggi sta per iniziare quella che per tradizione è definita la notte più magica dell'anno, quindi in attesa di San Giovanni Battista, che speriamo ci porti pace, amore e fratelli, si prepara la leggendaria acqua di San Giovanni. Allora, alzate la mano, quanti di voi preparano l'acqua di San Giovanni? Allora, la tradizione vuole che stamattina sentivo Max e Max che ne parlavano e come erano informati sull'argomento. La tradizione vuole che si raccolgano appunto fiori, erbe spontanee bagnate dalla rugiada e poi si fa una sorta di infusione, poi ci si lava la faccia l'indomani mattina. Insomma, è un rituale molto affascinante, e la leggenda dice che porta questa cosa fortuna, porta salute, porta amore, scaccia il malocchio, vedi quanti benefici. Io però ho un problema, vivo in città, quindi al massimo della spontaneità sul marciapiede sotto casa mia cresce la gramigna. Come è un problema se stasera vado di pozione magica urbana? Cioè, funzionerà? Quindi nel dubbio io ci spero, ma se la gramigna del mio quartiere dovesse fallire, ho un piano B veramente infallibile, una boccetta di acqua di Lourdes pronta, quella è collaudata.

secondo me è un po' strega, dito nella piaga, voi che dite? Secondo me lo è, però sicuramente questa notte è anche la sua notte, perché la notte di San Giovanni non è solamente erbe e rugiada. Scopro che secondo il folklore questa è la notte anche delle streghe, quindi la leggenda dice che volino tutte a Benevento per il grande raduno sotto il famigerato albero di noce. Quindi se incrociate una strega in autostrada, datele la precedenza, soprattutto chiedetele dove fa il pieno alla scopa, che con questi prezzi della benzina un pieno di magia ci svolta l'estate proprio. Musica su Radio Kiss Kiss, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: credere!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Kiss, kiss.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Buon vento a chi oggi partirà, un augurio molto bello secondo me, rivolto a chiunque stia cercando di lasciarsi alle spalle un brutto periodo, insomma, per ricominciare a intraprendere un nuovo percorso. Purtroppo ci capita, succede a tutti prima o poi nella vita. Stavo pensando a Jovanotti, che si è esibito a sorpresa chitarra e voce al Festival of the Sun, non so se ne avete sentito parlare, questo evento segreto ideato da Rick Rubin nei borghi della Val d'Elsa in Toscana. L'esibizione si è svolta in mezzo alla folla, quindi senza palchi tradizionali, senza barriere divisorie, e Jovanotti è spuntato così all'improvviso sul sagrato di una chiesa, chitarra e voce, e ha cantato e suonato letteralmente ad un centimetro dalle persone. È stato praticamente, se vogliamo definirlo così, un falò in spiaggia, però con più stile, no? Lorenzo ha detto: mai stato così vicino alla gente in un concerto, è stato molto bello, ci credo. Zero barriere, un tramonto toscano e sicuramente la bellezza di cantare all together come tra vecchi amici. Maroon 5 per voi ora su Kiss Kiss.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Per ascoltare. Il protagonista è l'unico artista della storia capace di conquistare lo stadio di Wembley per ben 12 volte, 12 per 12 fantastici live, un record assoluto. Harry Styles.

0: New Kiss, la nuova di Harry Styles. Buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Domani mattina la situazione resterà piuttosto stabile, i cieli si presenteranno sereni al centro-sud, qualche addensamento al nord-ovest. Col passare delle ore qualche temporale potrebbe scoppiare lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Massime tra 31 e 36 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
1: Yes, yes.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: anche Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss. Olivia Rodrigo che ha organizzato una cosa bellissima, e cioè che a fine agosto in California debutterà con il suo primo festival che si chiama Daisy Chain Fields. E la cosa straordinaria è che la line-up è al 100% femminile, con artiste pazzesche, che so, Chappell Roan, Stevie Nicks, ma il vero capolavoro è un altro, e cioè che il 100% dei proventi andrà in beneficenza ad associazioni che supportano e difendono le donne. Questo sì che significa usare la musica per scopi nobili, quindi se per caso cercavate un motivo per fare i bagagli e volare un attimo a Los Angeles, eccovelo servito.
1: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.

Lisa qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Bob Sinclair, re della console, che ha definito il ballo un rito apolitico, anzi proprio antipolitico per essere precisi, perché dove c'è un DJ che suona e gente che si balla, gente che balla, si azzerano totalmente le differenze di classe, di genere, di conto in banca. Diciamo che lì sotto la cassa, quando un DJ suona, siamo tutti uguali, no? Siamo uniti solo dallo stesso battito e dalla stessa libertà. Niente barriere, solo pura connessione umana.

History Kiss in arrivo. Evviva! History Kiss in arrivo, datato 1968, era proprio quello l'anno in cui la voce straordinaria di Harry Nilsson così distribuiva questa meraviglia al mondo e scalava le classifiche mondiali con questo brano, diventato poi la colonna sonora indimenticabile di un film culto, Un uomo da marciapiede. Quello

0: che da 58 anni oramai ci fa segnare il viaggio, la strada. Everybody's Talking, 1968, Harry Nilsson.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori.

a tutti. No, voglio ricordarvi che questo venerdì e sabato il nostro viaggio farà tappa a Viareggio. Quindi se volete vivere la musica in prima fila, venite a trovarci al Kiss Kiss Village. Giocando con noi potete aggiudicarvi pass esclusivi per l'area VIP e l'area PIT. Vi aspettiamo, ma proprio per divertirci, per far festa insieme. Ciao a tutti da Rita Manzo, buona serata, buon martedì sera 23 giugno con me, con Gigi Fischetti in regia, la musica più bella, eccola. Måneskin in arrivo prima di loro All Saints e subito

0: musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Damiano David ti porta proprio l'entusiasmo sotto pelle. Fred De Palma, Nita e Mischilla, La testa gira, All Saints Rocksteady, grande hit del 2006, Måneskin. Infine, per chiudere questa tripletta che apre la seconda parte di Portami a casa, Kiss Kiss, facciamo tappa a Londra adesso, dove, come sapete, ieri si è dimesso il premier Starmer. Questo significa che il Regno Unito si prepara al 7° cambio di governo in 10 anni, però c'è una costante: Larry il gatto, Larry the Cat, che è ancora lì, il chief mouser ufficiale di Downing Street, ha appena visto cadere il suo 6° primo ministro dal 2011 ad oggi. In quel posto a Downing Street i primi ministri vanno e vengono, ma lui niente, non si schioda dal divano, è un mito. Dunque l'unico vero indistruttibile capo di Stato britannico è un gatto tigrato di 19 anni che risponde al nome di Larry the Cat.
1: Radio Kiss Kiss. Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: C'è un'asta che questo venerdì farà sognare tutti gli amanti della musica e i fan dell'indimenticato Lucio Battisti, perché all'Incanto all'asta sono finite e finiscono le sue due prime chitarre, proprio pezzi di storia della musica, no? Strumenti valutati oltre 60.000 euro, ma la vera poesia è in un altro lotto che pure andrà all'asta, cioè 20 lettere private che un Lucio Battisti appena ventenne scriveva alla sua mamma, quindi le raccontava le sue difficoltà economiche, le parlava, che so, dell'affitto, delle speranze per il futuro, perché anche lui, prima di diventare il mito che ha rivoluzionato la musica italiana, era solamente un ragazzo lontano da casa che rassicurava la sua mamma. Radio Kiss Kiss.

Chissà te che impari a ballare dal web, sperando nessuno registri i tuoi tentativi. Chissà te che superi ogni ostacolo con un sorriso, ispirando coraggio a chi ti osserva.

0: osserva. Chi ti osserva. Chi ti osserva. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss Kiss.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Yes, yes.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Parliamo di caldo, ma guarda un po', un argomento nuovo, e delle nostre città, però ne parliamo con numeri alla mano, perché secondo un'ultima ricerca ben l'80%, anzi l'89% degli italiani vuole una sola cosa: più verde e meno cemento. Oltre la metà di noi giudica insufficiente quello che si sta facendo adesso per il clima. La verità è che noi dobbiamo cambiare radicalmente il modo di vedere un albero. Una pianta in città non è un elemento da arredo, non è un abbellimento estetico. Un albero è un'infrastruttura di sopravvivenza, è il condizionatore naturale più potente che abbiamo. Un viale alberato può abbassare la temperatura percepita anche di 5 gradi rispetto a una strada asfaltata. Quindi chiedere più parchi, chiedere meno colate di cemento non è più un ideale romantico o una robina da ambientalisti, è puro spirito di adattamento. Vogliamo città da vivere e non forni a microonde in cui sopravvivere.
0: Green Kiss.

Bruno Mars su Radio Kiss Kiss con I Just Might. Bruno Mars che ha superato brillantemente anche la prova caldo infernale di Parigi, dove qualche sera fa ha fatto tappa con il suo tour. Ora, se cercate, se state cercando qualcosa che, come dire, vi riconnetta con la parte più bella del mondo, andate a cercarvi il video diventato viralissimo in queste ore. La scena è concerto di Cesare Cremonini a Imola, tra 75.000 persone c'è Cinzia. Cinzia ha 71 anni, è un ex insegnante ed è al suo primissimo concerto in assoluto. La figlia la trascina lì e lei, per non fare scena muta e godersi la serata insieme a tutti gli altri, si è messa a studiare, quindi ha preso carta e penna e ha scritto a mano su un quadernetto tutti i testi delle sue canzoni preferite di Cesare Cremonini. E infatti nel video la si vede lì, sommersa dai ventenni, concentratissima con la sua con la torcia dello smartphone puntata sui fogli a cantare ogni singola parola. Lo stesso Cesare ha ricondiviso il video definendola meravigliosa. Ha ragione.

C'è sempre una bella novità discografica da ascoltare o da scoprire qui su Radio Kiss Kiss. Io, tu, lei, lui, a volte l'amore è solamente un incastro complicato di pronomi, ma la musica sa sempre come mettere in ordine il caos. Fra i New Kiss, la voce intensa di Michele Bravi, Io, tu, lei, lui.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss Kiss.
6: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Kiss, kiss.
9: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
0: Kiss, kiss.

Magnetic The Bausa su Radio Kiss Kiss, questo trio norvegese che ci fa impazzire, ritmo perfetto questo per il Viking Row o Bogata Vikinga, della quale parlavamo ieri sera e della quale ci parlerà il nostro super esperto di sport, il nostro Stefano Piccirillo in Io, Tu e Kiss Kiss questa sera. La Bogata Vikinga che sta conquistando tutti, perché remare all'unisono, perché tutti insieme è più divertente. C'è una cosa, pensavo che la politica, l'appartenenza geografica, persino il calcio non riescono a fare, ma la musica sì, e cioè metterci tutti d'accordo. Pensate a quello che è successo pochi giorni fa ai mondiali a Dallas, quando giocatori e tifosi inglesi abbracciati a cantare Wonderwall degli Oasis hanno emozionato il mondo. Lì dentro, in quell'abbraccio, c'era di tutto: differenze sociali, idee politiche diverse, storie lontanissime, eppure in quei 4 minuti erano una cosa sola. Subito dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Croazia è successo che lo stadio appunto è esploso sulle note di Wonderwall degli Oasis. Le telecamere hanno inquadrato anche Jude Bellingham con gli occhi lucidi e l'intera squadra appunto abbracciata a cantare insieme ai tifosi. Ed è una cosa che ed è così che poi Wonderwall è diventato l'inno ufficioso della nazionale, no? Qualche tempo fa Noel Gallagher disse che Wonderwall non gli appartiene più, perché appartiene oramai alla gente, e quel coro collettivo ne è la prova definitiva. La musica unisce dove il resto divide, cioè è l'unico linguaggio universale che c'è rimasto. Abbatte i muri, cancella le distanze e dimostra che sotto sotto battiamo tutti allo stesso ritmo.

Lare risplendi Shine On qui su Radio Kiss Kiss The Cooks, nella musica più bella che mai vi faremo mancare, ed infatti non ve la facciamo mancare. Cioè, Stefano è arrivato proprio carico a pallettoni questa sera, pronto a raccontarvi storie fantastiche, anche legate alla musica più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. A proposito di grandi successi e di grandi hit, tra poco arriva un History Kiss ed è proprio quello che chiuderà il nostro appuntamento di oggi. L'inno alla gioia però non poteva mancare, e quindi arriva anche Samurai J per voi qui su Kiss Kiss Flamenco Paranoia.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, è stato un piacerone accompagnarvi fin qui anche oggi, grazie per i messaggi, grazie a voi per il vostro affetto che mi riservate, quello che mi riservate ogni giorno, grazie anche a Gigi Fischetti, oggi particolarmente splendido in regia, saluto anche abbraccio Stefano Piccirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte e anche un

L'Italo Disco anni 90, tutto cominciò con Ride on Time da parte di Daniele Davoli, il produttore italiano che poi ebbe una questione legale con la cantante che ancora ascoltate in sottofondo. Sto parlando di Martha Wash. Utilizzarono la voce di Martha Wash mentre per i live set e gli eventi nelle discoteche utilizzavano una modella che cantava in playback. Era un classico dell'Italo Disco anni 90 e nel 1990, 36 anni fa, Black Box con Everybody, Everybody.

Sei io, tu e Kiss Kiss. Con il cuore leggero, martedì sera per i vacanzieri di giugno, per quelli che al lavoro non vedono l'ora già delle vacanze, quelli che dicono già ne riparliamo a settembre, ma noi abbiamo una serata spettacolare e parleremo tanto d'amore nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, un bacio a Rita che torna domani sera a partire dalle ore 19. Tornerà Un anno, una canzone. Tornerà, sì che tornerà anche 50, un po' di ricorrenze musicali, la vostra serata in giro al lavoro da turno di notte perché facciamo le 24 insieme. Partiamo con la hit globale di

la cabina dove metti il costume. Ci ha pensato Irama in questa estate 2026. Io, tu e Kiss Kiss, ben trovati amici. Il martedì sera, per gli affezionati che sanno già, comunque lo dico a tutti, si parla d'amore, in particolare con un'icona country americana che nel lontano 1974 scrisse e interpretò una delle canzoni d'amore più belle della storia. Sto parlando di Dolly Parton, canzone che nacque non come brano romantico ma come struggente lettera d'addio al suo mentore, socio e partner musicale. Dopo 7 anni di lavoro insieme, Dolly Parton, la giunonica Dolly Parton, sentiva il bisogno di intraprendere la carriera da solista e scrisse I Will Always Love You, però in chiave country. La canzone in Europa arrivò così così, diciamo la verità, a parte la smisurata America che già adorava questa canzone. 1992 arriva Whitney Houston, cambia radicalmente la canzone, l'inizio a cappella, cioè solo voce, e una delle frasi del film che la vide protagonista con Kevin Costner: non mi sono mai sentita tanto sicura in vita mia, non riuscirebbe a fartela nessuno. E lui che rispondeva: in questo momento non ne sarei così sicuro.

Se fino a 4 minuti e mezzo fa stavi pensando al caldo, alla fine della giornata, in questi 4 minuti e mezzo ti sono venuti i brividi lungo la schiena con 30 gradi fuori, perché è la canzone d'amore per eccellenza. Se hai amato davvero una persona nella vita, avrai dedicato almeno una volta, se non 20, questa stessa canzone proprio a lei o a lui nei momenti più sorprendenti della giornata. È il caso di Whitney Houston e la cover, come abbiamo studiato, conosciuto e detto da anni a questa parte, vecchio successo di Dolly Parton, e questa I Will Always Love You che dedico a tutta la comitiva di Radio Kiss Kiss. Come un amore può essere infinito, può essere eterno, la fede sentimentale letteralmente, come una canzone d'amore non può essere particolarmente sdolcinata, perché parla della vita di tutti i giorni, che può allontanare la vita di coppia, due persone che non riescono a stare lontane ma allo stesso tempo soffrono stando insieme. È davvero un casino, è capitato anche a te? Esatto. Il rapper Geolier esplora quella che è la vulnerabilità, cioè parlando di un sentimento che protegge ma che si scontra con i problemi, il carattere, i difetti l'uno dell'altro sostanzialmente. E quindi canzone d'amore è una sorta di canzone d'addio. Ci amiamo tanto ma non possiamo stare insieme, frase ricorrente nella vita sentimentale di molti. Anno 2026, questo.

0: Quando Geolier canta e dice nel passaggio testuale "per me, per te", pensi sempre a "i per me, tu per te", che l'ha portato al successo. Popolare in Italia, canzoni d'amore che continuano tra poco con la cover di "Every Time You Go Away" da Derry Hall e John Oates a Paul Young, lo speciale World Cup 2026, tutte le ultime con Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Nella prima sfida della seconda giornata del gruppo K è finita 5-0 Portogallo-Uzbekistan, partita senza storia per gli uomini di Fabio Cannavaro, strapazzati dai portoghesi, trascinati da uno straordinario Cristiano Ronaldo, a segno due volte al sesto e al 39esimo, ma vicinissimo in più occasioni alla tripletta. Il raddoppio era stato siglato al 17esimo da Nuno Mendes, risultato completato dalla sfortunata autorete di Nematov al 15esimo della ripresa e dal gol di Rafa Leao all'87esimo. Con questo risultato il Portogallo si porta momentaneamente in testa alla classifica del gruppo K con 4 punti. Resta a 0 l'Uzbekistan, anche se la squadra di Fabio Cannavaro può ancora sperare nella qualificazione. Tutto dipenderà dal risultato di Colombia Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà stanotte alle 4 italiane. È tutto, linea allo studio.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Ma è l'italo romantico dell'estate 2026. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, molto disco 70 e funk 70 con la sua Summer Funk. Prima abbiamo esplorato tutto il meglio delle canzoni d'amore. C'è chi manda il tramonto palermitano di oggi che sembra perfetto per la serata. Serata in love del martedì. Brava così la nostra amica doc palermitana Roberta insieme a Sofia. Oggi è il compleanno di una donna musicalmente molto emozionante.

Ma senti che vibe che crea con la sua voce. Stiamo parlando di Noah, nata il 23 giugno del 1969, una signora ai 57 anni splendida, e lo pseudonimo Noah di Akinoam Nini. È una cantante israeliana, le sue canzoni sono fortemente influenzate dall'ambiente, i suoi dolori, le speranze, una vita non semplice. Chi ha avuto la possibilità come noi di guardarla cantare dal vivo, autentico spettacolo, e poi innegabilmente legata al premio Oscar film La vita è bella con Roberto Benigni. Life is beautiful that way. C'è Adele.

E cosa vuoi, ogni sera è sempre una bella festa in spiaggia, da quando è scattata l'estate anche da calendario. Siete con Stefano Piccirillo, io, tu e Kiss Kiss, CR7, altro record, 6 edizioni dei mondiali e l'unico uomo su questo pianeta ad aver segnato consecutivamente in 6 edizioni dei mondiali, non è il più vecchio ad aver segnato 10 gol in 6 edizioni, perché il più anziano fu Roger Miglia del Camerun, e stiamo parlando di un attaccante molto simpatico anche qui in Italia, aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro l'allora Russia a USA 1994. Sto dando un po' di anni perché torna questa sera Un anno una canzone via WhatsApp 347 490 0042, il tuo anno di nascita, mettiamo la canzone con la quale sei venuta o venuto al mondo. Tra poco c'è anche un new kiss, subito c'è Usia.

Portami in chiesa, quando si dice la fede, peraltro di un irlandese quale Hoosier dal passato 2014, dolce nera che ha attraversato varie fasi della sua vita musicale e artistica e adesso afferma bisogna lasciare andare, sì, per conquistare la libertà. Tutto raccontato nella nuova

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì!
4: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
5: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenderli.
5: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss, kiss.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss. La musica più bella.
8: Kiss, kiss.
1: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Comunque i nomi alla fine della canzone degli stessi cantanti che seguono la song l'hanno fatta per primi quelli del reggaeton, bisogna dare atto al reggaeton nonostante l'allure di Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Vi devo parlare di qualcosa di fresco con questo caldo, ad esempio la vogata vichinga, la Viking Row dei tifosi della Norvegia è sicuramente la coreografia dei tifosi più bella e divertente amata da tutti. Questa esultanza, pensate, rappresenta un'evoluzione del celebre Viking Clap che è stato introdotto dall'Islanda nel 2016. In questa versione migliaia di tifosi si siedono vicini per terra o sugli spalti e oscillano avanti e indietro, fanno proprio la vogata all'unisono, mimando il movimento sincronizzato dei remi a bordo di un'antica imbarcazione, ed è una delle cose più divertenti, soprattutto nella fase di stanca dei match del mondiale, quando fanno la pausa al 22esimo minuto, quando c'è troppo caldo, quando per motivi televisivi giocano una partita a Los Angeles con 45 gradi percepiti a mezzogiorno, quando in Italia sono le 21 e uno dice ma come, 9 di sera, guarda bene lo schermo, c'è il sole, ragazzo. James Blunt, 1973.

che canteranno LDA e H7 in quel di Viareggio, perché l'appuntamento ormai è sempre più vicino. Vi parlerò più tardi di tutto quello che accadrà venerdì e sabato con voi, protagonisti anche all'interno del Village e soprattutto della terza tappa del Kiss Kiss Way. Prima abbiamo parlato della Viking Room, cioè l'ondata dei tifosi della Norvegia. Tutto nacque comunque, a proposito di coreografie molto molto divertenti, con la classica Ola. Ma quando è nata la Ola? È nata ufficialmente il 15 ottobre 1981 durante una partita di baseball. Pensate, l'ideatore fu un animatore, Crazy George Anderson, che riuscì a coordinare 50.000 spettatori facendoli alzare in piedi in sequenza per creare l'effetto di un'onda umana. La celebre Ola messicana, per la prima volta nel calcio, a Messico 1986, esattamente 40 anni fa. Tra poco facciamo un po' di storia della musica che vi emozionerà. Intanto Ed Sheeran, 4 anni fa con Lil Baby e Two.

0: Bye.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
3: La storia di una canzone che nasce nell'originale nel 1968 è intitolata Ready or Not, Here I Come, Can't Die From Love, titolo lunghissimo, di una band soul chiamata The Delphonics. Poi mettici, oltre a questa melodia, il campionamento di Boadicea, canzone di Inia, quella che cantava Orinoco Flow, tanto per intenderci. Beh, un assemblaggio niente male da parte dei Fugees, dopo la cover di Roberta Flack, Kill Me Softly. Un altro successo per loro, 96, Ready or Not.

dei Fugees, 1996, Ready or Not. If I Rule the World, insieme alla storia della musica e la vostra storia che sta per tornare, perché quando sono le 10 della sera all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss, buona serata da Stefano Piccirillo, torna tra poco anche Un anno, una canzone che vi vede direttamente protagonisti. E non soltanto, serata ricchissima, avremo anche gli aggiornamenti per la FIFA World Cup 2026, scendono in campo Inghilterra e Ghana. Attenzione a Semenio che gioca nel City contro l'Inghilterra. Cominciamo con Another 54 Ultra.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Devo dire, da qualche mese a questa parte tanti ascoltatori di Radio Kiss Kiss hanno la loro colonna sonora personalizzata da noi, con la canzone legata al proprio anno di nascita. E questo è un po' lo spirito, la missione di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi che sono i vostri, un momento della vostra vita da condividere. Per partecipare a tutto questo spettacolo di appuntamento all'interno di O2 Kiss Kiss, basta mandare a partire da questo istante un messaggio WhatsApp al 347 490 0042 con la vostra data di nascita incisa con un vocale o scritta. Ieri abbiamo avuto un'altra telefonata molto carina con Veronica dalla provincia di Monza, addestratrice di cavalli, con il fidanzato che le ha regalato, anziché il cagnolino, un puledro, perché lei vive proprio con gli amici cavalli, una passione che ha raccontato con tanto amore, con tanto affetto, insomma una sorta di missione di vita, perché all'interno di Un anno, una canzone ci raccontate le vostre experience, i vostri viaggi, i vostri ricordi belli, la storia di un grande amore che speriamo continui più a lungo possibile, o comunque tutte le vostre esperienze di vita per renderci partecipi della vostra storia. Radio Kiss Kiss compie 50 anni questo 2026, però la vostra storia di ascoltatori è altrettanto, se non fondamentalmente, importante. Un anno molto importante per U2, il 2005. Entrarono ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame in quel di New York, per la prima volta in Italia live allo stadio di San Siro, e nello stesso anno Sometimes You Can Make It On Your Own.

0: la maledetta curiosità, vuoi capire un sacco di cose e poi alla fine ne fai una canzone, perché il cervello macina pensieri, a volte è meglio non capire. Nota di Stefano Piccirillo che vi sta parlando, ma soprattutto ci sta parlando nostro amico Federico. Ciao Federico da Cava dei Tirreni. Buona Stefano Piccirillo che vi sta parlando, ma soprattutto ci sta parlando nostro amico Federico. Ciao Federico da Cava dei Tirreni. Buonasera, come stai?
1: Bene, Stefano.

0: È vero, perché è sempre merito suo. Di che anno sei, Federico?
1: 1980.
0: 1980, cosa hai scelto di raccontare della tua vita alla comitiva di O2 e Kiss Kiss?
1: Ma vorrei raccontare un ricordo piacevole e diciamo leggero, la mia prima vacanza con gli amici da soli senza la famiglia, diciamo così.
0: Wow, dove l'hai fatta?
1: L'abbiamo fatta a Corfù, anche se forse era meglio inglese, ma a Corfù è stata una bella vacanza.
0: Beh, eri in zona comunque, e comunque come prima vacanza da solo a Corfù niente male. Cioè, io molto più umilmente la prima, ma penso anche gli amici in regia, Riccione, Rimini, Riviera Romagnola, il classico della prima vacanza senza
1: genitori. No, eravamo in cinque, eravamo cinque cugini, cinque amici prima di tutto, e siamo partiti in treno da Salerno fino a Brindisi, che non sono i treni di oggi, posso assicurarlo.
0: Esatto.
1: E però è stato veramente un viaggio piacevole, poi da Brindisi una notte intera per arrivare fino a Corfù in piacevole compagnia, perché lì abbiamo conosciuto delle ragazze veramente brave e simpatiche, ma con la sfortuna che purtroppo loro sono scese in Grecia e noi abbiamo continuato il viaggio a Corfù ed era veramente...
0: Sì, perché i viaggi erano interminabili. Io ricordo un Intercity Napoli-Milano, arrivai la mattina dopo, ma sto parlando di una vita fa naturalmente, e anch'io lì conobbi una persona che scendeva prima. C'è sempre una donna che scende prima.
1: Ma a me è stato bellissimo, perché veramente c'era stato una piacevole nottata a chiacchierare, poi certo, ovviamente, e poi noi del sud siamo bravi a gesticolare, quindi veramente loro si erano appassionate al nostro
0: bello
1: chiacchierare, perché poi glieli diciamo tutti i colori, tipo che uno era calciatore, uno cantante,
0: si inventavano i mestieri per fare colpo, come no,
1: impressionanti,
0: come no.
1: Poi c'era l'amico più simpatico del gruppo, dove io parlavo un po' in più inglese, dicevo uno è calciatore, l'altro calciatore, lui è tifoso, e lui non capiva perché non parlava inglese. Che ha detto? Che è tutto a posto, tutto a posto.
0: La vittima...
1: cantiamo, uno è cantante, uno sulla batteria e lui è un fan.
0: Guarda, io resterei a parlare con te delle ore, quindi magari ci sentiamo anche prossimamente. Allora, Federico, 1980, prima vacanza, Corfù, l'anno in cui sei nato, c'era una canzone troppo da vacanza che ti dedico, è della Kool & Gang e si chiama Celebration. Te la dedico di tutto cuore, grazie per aver partecipato. Un anno, una canzone, Kiss Kiss a te, buona serata. Ciao.
1: Kiss Kiss a tutti e grazie, buona serata. Ciao Stefano.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

Chi schissa te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico, scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Delle cose semplici, delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

C'è tanta voglia di pinguini, proprio come gli animali che arrivano dal grande freddo, i pinguini tattici nucleari. In queste sere ho visto un cruscotto screenshottato su WhatsApp a Radio Kiss Kiss, 46 gradi, ragazzi, ma stiamo scherzando. Nella giornata di oggi è passata a miglior vita una cantante francese che realizzò una One Hit Wonder nel 1988, Gash Patil.

Tiana, il successo fu enorme. Nel 1988 la cantante ottenne il Prix Vincent Cotteau come miglior singolo dell'anno e conquistò la Victoire de la Musique, praticamente il corrispettivo dei Grammy Awards in Francia, nella categoria dedicata alla rivelazione femminile, imponendosi davanti a future stelle della canzone francese. Successo anche qui in Italia, ma nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio, ovunque in Europa. Lei personaggio rivoluzionario, perché all'interno di quell'album, insomma, già si batteva per dei diritti molto importanti, non solo per le donne, ma proprio per tutto il mondo, non solo della musica ma della danza, perché lei nasceva come danzatrice. Rest in peace, Gash Patil. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, la voce ora è quella di Brad Dunham. You know-

Canzone ideale da accompagnare a un buon drink con tanto ghiaccio questa sera, tante segnalazioni per il caldo, tante temperature, cruscotti che vengono evidenziati attraverso il WhatsApp al 347 490 0042. Ragazzi, sono con voi, è vero, fa caldo, bisogna pensare che però nella Valle della Morte in California, negli Stati Uniti, nella Death Valley e nella località di Furnace Creek, oggi la temperatura con il sole allo zenith era di 48 gradi centigradi. Abbiamo raggiunto i 48 e ancora la Valle della Morte, il posto nel pianeta dove fa più caldo. Bisogna guardare sempre gli altri qualche volta per non lamentarsi e fare le dovute differenze. Charlie Puth con How Long.

Buona estate anche a lui. Angelina Mango, com'è cambiata dopo la pausa dalla musica? Oggi mi sento molto diversa, forse in meglio, sono un po' più tranquilla, sono tornata anche all'università. Torna anche con Marco Mengoni e Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
3: Kiss Kiss.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss Kiss.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Alex Warren nella musica più bella che ritrovi su Radio Kiss Kiss e in particolare tutte le sere in Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che stai ascoltando, e grazie per condividere con noi anche i vostri obiettivi di vita. Ad esempio Eliana, che ha anche finito finalmente i suoi studi ed è ufficialmente operatore naturopata animale dall'Accademia Istruttori e Operatori Certificati. Complimenti davvero per condividere i vostri obiettivi raggiunti. Lo so ragazzi, intanto fa caldo.
1: Reggio Emilia, 22, 32, 31 gradi. Chi è che ha aperto il forno?
0: Bene, questa la copio in collo rispetto a chi dice c'è il phon acceso 24 ore su 24. Anche questo un grande classico, chi avverte il caldo come tutti anche questa sera. Vi porto in un'estate meno calda, quella del 1998. Dalla base tu dici Whitney Houston, it's not right but it's okay. No, quasi ci sei, quasi. Tanto Brandy Fit di Monica, The Boy Is Mine.

taglio della torta ai matrimoni piuttosto che anniversari, compleanni, si festeggia ormai inevitabilmente con Samurai J. Ciao Samurai J. Questa è la sua celeberrima ossessione. Sal Da Vinci intanto ha dedicato un post sui social alla moglie Paola Pugliese in occasione a proposito del loro anniversario di matrimonio e scrive: buon anniversario amore mio, quanto è meraviglioso avere una compagna accanto che ti abbraccia e ti protegge nel cammino della vita, quanto è stato miracoloso avere avuto la pazienza, la costanza, la resistenza di superare ogni primavera con amore, impegno e volontà. Ci siamo detti cose che non possono morire, ecco perché il nostro amore sarà eterno. Sono passati 34 anni da quel per sempre sì, scrive il cantautore citando la sua canzone di successo che ha trionfato a Sanremo, dove ci sono sempre ogni sera anniversari in giro, anche il nostro amico Sal on fire in questo 23 giugno. Tra poco l'History Kiss, subito Gwen Stefani.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Sea 2001, Brooklyn, Tony Manero, una settimana come commesso in un negozio di ferramenta, vive il suo riscatto all'interno di quel mitico locale. È una delle scene più importanti di un film che ha fatto la storia, un film cult, La febbre del sabato sera. Lo vede protagonista insieme alla sua Stephanie Mangano, l'innamorata di quel film, in una gara di ballo contro i portoricani, ai quali destinerà il premio finale. Tutto con Disco Inferno dei Tramps.

erano i Tramps, questa è la nostra storia, quella del 1977. Dalla febbre del sabato sera, ma c'è anche un pezzettino di disco inferno in Ghostbusters, molti anni dopo, una scena molto divertente, del 1986, grande disco music, un po' di vibes che ritroveremo anche più tardi quando scatterà 50 anni di Radio Kiss Kiss 1976-2026. In mezzo c'è tutto il mondo della comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, programma che ascoltate con la voce di Stefano Piccirillo e con Noemi in arrivo con Tu cosa fai stasera. Sera Noemi cambiatissima musicalmente, ascoltate qui che divertimento, il suo nuovo singolo.

0: Prova a prenderla, Anastasia, un'estensione vocale di 3 ottave, davvero un mito, absolutely, positively. Intanto questa settimana ci porta alla terza tappa del Kiss Kiss Way, grande appuntamento. Si parte con il Play Village, via Reggio. Radio Kiss Kiss è il cuore pulsante dell'evento, il Village che è uno spazio aperto al pubblico dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way, tra musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme a tutta la nostra squadra. Al centro del Village ci sarà Casa Kiss Kiss, spazio da cui tutti noi trasmetteremo in diretta, incontreremo il pubblico, animeremo l'evento durante la giornata. Si parte venerdì 26 giugno dalle 10 del mattino e fino a sera alle 23, sabato 27 giugno dalle 10 alle 18. Sei un fan, vuoi salire sul palco al Play Village, cerca il team social di Radio Kiss Kiss e dimostra di essere un fan vero. Per te un esclusivo momento con il tuo artista preferito sul palco del Kiss Kiss Way, e il sabato sera puoi conquistare naturalmente i biglietti per il concerto del sabato sera arrivando al Village, biglietti del Pit sotto il palco. E poi tra i grandi protagonisti del super show del sabato sera, dicevo, Francesco Renga, Federica Abate, Lorenzo Lupo, Mew, Nate, Niccolò Filippucci, Rove, Safe, The Color, Strigno, Giusy Ferreri e tantissimi altri. Kiss, Kiss
1: Way! Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

di Tor Vergata a ultimo per un concerto che farà parlare tanti mesi e probabilmente tanti anni, uno degli eventi live di questo 2026 per tutti quelli che amano ancora qualcuno e che devono saper lasciare andare. Questo testo è davvero educativo perché lui dice: io spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te e sai che c'è, spero che hai trovato la tua quadra, che quel tipo che t'abbraccia. E non è facile da scrivere e da cantare, però vedi l'amore vero incondizionato, che quel tipo che t'abbraccia sappia che cosa c'è nei tuoi silenzi, perché lui conosce i silenzi di lei. Senti che non puoi farcela, che sogni col viaggio in Africa, scordi le chiavi in macchina, sbrocchi ma sei romantica. Complimenti davvero a ultimo. Tra poco facciamo un bel aggiornamento mondiali, ragazzi, così siamo a conoscenza di ciò che combina l'Inghilterra contro il Ghana. Prima di tutto questo, estate 2012 con Pink, Blow Me One.

0: Pink con Blow Me nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Sai che la Coppa del Mondo di calcio è stata realizzata proprio fisicamente da un italiano, che è Silvio Gazzaniga. Il trofeo oro massiccio fu realizzato nel lontano 1970. Guarda caso abbiamo lo speciale World Cup 2026 con il nostro inviato che è Pasquale D'Ortona.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: È in corso il secondo tempo della partita valida per la seconda giornata del girone L tra Inghilterra e Ghana. Siamo al minuto 53 e nessuna delle due squadre è stata capace finora di sbloccare il risultato, ancora fermo sullo 0-0. Una partita sporca con uno spartito chiaro sin dall'inizio. L'Inghilterra attacca, il Ghana si difende compatto e riparte quando può. Nessuna grande occasione da evidenziare quando siamo ormai al minuto 53 con il risultato che legge ancora 0-0. Da Pasquale D'Ortona è tutto, kiss kiss a tutti.
1: Diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio

0: Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, hey! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Il lungomare è una sfilata, ma sei fidanzata, canta Stash the Colors insieme a Serena Brancale per il progetto firmato da Merck e Incremont Partenope. Allora, hai posizionato una borsa del ghiaccio o una bottiglia congelata davanti al ventilatore per diffondere aria più fresca nella stanza, ma non riesci a dormire. Utilizzi lenzuole di cotone o di lino di colore chiaro e traspirante, niente da fare, abbiamo una nuova fetta di ascoltatori all'interno della comitiva, gli insonni per il caldo. Siamo con voi, tranquilli, per tutti i presenti. 347 490 0042, noi vorremmo tanto sentire 20 gradi, 22 gradi, ma sappiamo che fuori c'è altra vibe atmosferica, ma siamo qui e tra poco parte un appuntamento imperdibile. Subito c'è Mike Posner.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Bellissima la intro di Mike Posner direttamente dalla isla I Took a Pill in Ibiza. Benvenuti alla festa che cade tutte le sere intorno alle 23:25 per fare insieme 50 anni di Radio Kiss Kiss. Si parte con gli anni 80, ragazzi. Quell'anno e quell'estate i 45 giri, cioè il vinile piccolino, una canzone di qua e una canzone di là, lo diciamo la generazione alfa, giusto per correttezza e chiarezza, i singoli più venduti erano Avrai di Claudio Baglioni, Hard to Say I'm Sorry, il gioco della spazzola che si faceva per rubare la ragazza e ballare il lento dei Chicago, Miguel Bosé, Bravi ragazzi, a proposito, c'era Paradise di Phoebe Cates, da un film d'amore pazzesco con lo stesso nome, appunto Paradise, e c'era il grande austriaco Der Kommissagero, Nello stesso anno c'erano i Twins, erroneamente tutti li annunciavano come gemelli, ma erano compagni di banco dalle scuole elementari, e sai, cioè ti senti gemello del tuo compagno di banco che diventa dalle scuole elementari a Francoforte in Germania, poi il tuo migliore amico, una meteora anni 80, una canzone firmata dai Twins e intitolata Face to Face, Heart to Heart. Lanciamo la pallina e scopriamo il primo anno di 50.
0: 1980.

Decisamente 80, 1983, The Twins, Face to Face Outward. Non erano gemelli, ma se hai a casa come me quel 45 giri, sono uguali, sono identici anche per questo, dal punto di vista estetico, chiamati The Twins. In 50 anni di Radio Kiss Kiss vi porto nei 90. Quell'anno il personaggio on fire era il maresciallo Rocca, interpretato dal grande Gigi Proietti, che debuttò su Rai 1 proprio nel gennaio di quell'anno, diventando immediatamente il carabiniere più amato d'Italia per la sua umanità al cinema. Leonardo Pieraccioni, boom boom, con il film fenomeno Il Ciclone, campione assoluto al botteghino in quell'anno, e ha consacrato personaggi iconici della comicità toscana. All'estero invece l'inedita coppia tra Bugs Bunny e Michael Jordan, grazie al film cult Space Jam. Per quanto riguarda la musica di quell'anno, trionfava nella seconda metà dei 90 l'italo disco, c'erano successi ovunque, i Black Box continuavano, The Tamperer continuavano, c'erano gli FBI Project, ma c'era anche il fenomeno Blackwood, prodotta in Italia, artista americana Tabora Adams. Nelle serate in giro nei locali andava una sorta di controfigura, si portava molto questa cosa, che cantava in playback. Il pezzo è bellissimo, Ride on the Rhythm, indovina Milano. 1990.

Riding the rhythm, just me and you, just ride into the groove. Che momento, ragazzi, 1997, quasi 30 per il progetto italo disco Blackwood. E Ride on the Rhythm in 50, che torna tra qualche minuto. Il tempo di ascoltare una novità, 1997, prima 1983, adesso estate 2026, con colei che le temperature alte le conosce molto bene, dai 30 gradi in poi. Un sequel, Anna che torna con Why Go West.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Bentornati nelle emozioni di 50. Quanta strada abbiamo fatto anche questa sera, partendo da Twins, Face to Face, Heart to Heart 1983, poi 1997 Blackwood. Vi porto negli anni 10. Prima però fatemi salutare Vincenzo da Barletta, che scrive: ciao Stefano, vorrei salutare tutti gli agricoltori italiani che, come me, per via del caldo e per il bene delle piante, sono costretti a lavorare di notte. Motivo in più per seguire Io, Tu e Kiss Kiss, la storia di quell'anno, insieme a Get Lucky dei Daft Punk, ad Avicii che pubblicava Wake Me Up, a Blurred Lines, il più grande plagio firmato da Pharrell Williams e Robin Tichy, da Ma Eddie's Jungle del producer tedesco Wankelmatt, il Deutsch Touch che iniziava a farsi strada. In Italia c'era il grande successo di X Factor con un giudice d'eccezione come Mika. Siccome Chiara, insomma, vinse X Factor esattamente quell'anno e Mika già aveva pubblicato una canzone intitolata Stardust, decise di farla ripubblicare con un duetto molto molto speciale. Fu il primo duetto di Mika con un'artista italiana, Mika che ha passato un bel po' di anni nel nostro paese con tantissimo successo. Abbiamo pronta la roulette, la pallina, dobbiamo solo lanciarla e via per scoprire l'anno per 50 e per Stardust
0: 2013.

0: Come in una favola bellissima, il grande successo è l'apice di Chiara Galeazzo insieme a Mika, fresca vincitrice quell'anno dell'edizione di X Factor. Siete su Radio Kiss Kiss in 50. Vi porto in un anno, anni 90 in particolare, dove c'era Braveheart, agonizzante in un letto. Fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà. Bravissimi, bravissimi, anche perché quell'anno quel film spaccò, il grande trionfo di Mel Gibson, e poi Mara Venier eletta personaggio femminile dell'anno grazie all'enorme successo di una trasmissione che ancora conduce e che domenica in, e poi l'inno legalizzala, J-Ax, DJ Jed, articolo 31. Oi Maria, ma che anno era?
1: 1995.

Mi è rimasta solo una canzone, cantava un giovanissimo Alessandro Leotti, J-Ax, DJ Jed. Intanto voto pannella e canto uno slogan canzone di Oi Maria. Grazie al maestro Gigi Fischetti in regia, abbiamo fatto un puntatone, grazie alla vostra collaborazione attiva, comitiva di O2 e Kiss Kiss. Torniamo domani sera a partire dalle 21. Adesso vi lascio con l'eclissi totale del cuore. Turn Around Bright Eyes, l'inizio, l'incipit del 1983 firmato musicalmente da Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. A domani sera da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La notte vola! All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola! Aia!

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro. Kiss, kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Ed è un po' di

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.